0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Sono le 3:04.
2: Vola con Radio Fly.
3: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora, perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili a

0: sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze, il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il prop, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e prop tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al prop, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornace, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, ma no. Manamana. Manamana. Vola.

0: grazie dell'ascolto del Fly Nine Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:04. Sono le 4:04.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 23 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:16, tramonta alle 19:49, ora legale. La luna tramonta all'1:05, sorge alle 17:24, luna crescente. Il sole alle ore 4:19 lascia il leone ed entra nel segno della Vergine. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano, San Zaccheo.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 agosto del 1990 la Germania Ovest e la Germania Est annunciavano la loro riunificazione, che avvenne il 3 ottobre successivo. Lo Stato riunificato mantenne il nome che era stato della Germania Ovest e che è tuttora Repubblica Federale Tedesca.
0: Benessere naturale.
1: Salutare vitamina A. Il principale precursore della vitamina A, il beta-carotene, è considerato un potente antitumorale per l'azione antiossidante che svolge nei confronti dei radicali liberi. L'assimilazione di vitamina A è favorita dal consumo di proteine, ma è contrastata da conservanti, inquinamento atmosferico, cereali raffinati e dall'eccessivo consumo di succo di limone. Per una scorta di vitamina A è bene consumare carote, malva, zucca, spinaci, broccoletti, prezzemolo, uova, tonno fresco e albicocche.
0: Consigli pratici.
1: Pulizie sostenibile. L'acqua di cottura della pasta è sempre meglio non buttarla perché può essere riutilizzata. Grazie all'amido che vi si è disciolto è infatti un ottimo sgrassante da usare per lavare le pentole. Con lo yogurt scaduto invece si pulisce benissimo l'ottone. Basta lasciarvi gli oggetti in immersione per 10 minuti e poi sciacquare e lucidare con un panno morbido.
0: Hanno detto?
1: Perché esprimere le nostre opinioni? Domani le avremo cambiate. Polletto. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 23 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 04:17 passaggio del sole nel segno della Vergine e continuiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno alle Rosa, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 agosto Luigi XV di Francia, Rita Pavone, Gene Kelly e lo scrittore, autore della bellissima antologia di Spoon River, Edgar Lee Masters. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi sei cuspide, ma diciamo più o meno sei vergine, quindi sei nato sotto il primo grado della Vergine, hai un carattere pudico, riservato e studioso. Sarai fortunato e il matrimonio ti porterà anche dei vantaggi economici. Come tutti coloro che sono nati in questo giorno, tendi a farti aiutare dagli altri. La tua intelligenza è al di sopra del normale. Per natura sei amante dei piaceri e dei divertimenti e potresti avere molte avventure amorose. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadrato invita a tenere sotto controllo la foga e la fretta. Possiamo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo sempre all'altro un gesto affettuoso, una parola rincuorante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per agire con soddisfazione e ottenere risultati di rilievo. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente, oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, delle questioni in sospeso ci tengono in apprensione e temiamo di non riuscire a risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico. All'occasione dimostriamo di saperci muovere agilmente per arrivare alla meta desiderata. Avanti tutta! Cancro, l'ingresso del sole in Vergine avviene in concomitanza con il rientro a casa e al lavoro? Bene, perché ci fornisce un'energia fattiva da apprezzare. Facile però che si creino incomprensioni per questioni poco rilevanti se l'impeto prende il posto della logica. Leone, operiamo con scioltezza e con il piacere.

abbiamo delle scelte precise, l'esitazione ci immobilizza. Scorpione, sostenute dalla luna in sestile e dal capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno numerose possibilità di riuscita. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli studi e costruttiva per l'attività. Sagittario, una sottile malinconia ci attraversa, diamole spazio, voce, espressione, non nascondiamola sotto il tappeto. L'umore risente della prospettiva di un ritorno alla base. Sono finite le ferie, ma la festa per noi continua. Capricorno, la concorrenza ci incalza, ma oggi non facciamoci prendere la mano dalla fretta. Procediamo secondo il nostro metodo, organizzazione, impegno e pazienza. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nell'agenda e gestiamo con diplomazia i rapporti. Acquario, in attesa di vederci più chiaro in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. Certo, l'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, l'atmosfera è ideale per produrre con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la nostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici, bravi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Isabella Allende.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora, perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione

0: consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze: il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornace, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Manamana. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
2: Nakai, con l'Icos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone.

canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli,

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 23 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 19:49, ora legale. La luna tramonta all'1:05 e sorge alle 17:24, luna crescente. Il sole alle ore 4:19 lascia il leone ed entra nel segno della Vergine. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano, San Zaccheo.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 agosto del 1990 la Germania Ovest e la Germania Est annunciavano la loro riunificazione, che avvenne il 3 ottobre successivo. Lo Stato riunificato mantenne il nome che era stato della Germania Ovest e che è tuttora Repubblica Federale Tedesca.
0: Benessere naturale.
1: Salutare vitamina A. Il principale precursore della vitamina A, il beta-carotene, è considerato un potente antitumorale per l'azione antiossidante che svolge nei confronti dei radicali liberi. L'assimilazione di vitamina A è favorita dal consumo di proteine, ma è contrastata da conservanti, inquinamento atmosferico, cereali raffinati e dall'eccessivo consumo di succo di limone. Per una scorta di vitamina A è bene consumare carote, malva, zucca, spinaci, broccoletti, prezzemolo, uova, tonno fresco e albicocche.
0: Consigli pratici.
1: Pulizie sostenibile. L'acqua di cottura della pasta è sempre meglio non buttarla perché può essere riutilizzata. Grazie all'amido che vi si è disciolto è infatti un ottimo sgrassante da usare per lavare le pentole. Con lo yogurt scaduto invece si pulisce benissimo l'ottone. Basta lasciarvi gli oggetti in immersione per 10 minuti e poi sciacquare e lucidare con un panno morbido.
0: Hanno detto?
1: Perché esprimere le nostre opinioni? Domani le avremo cambiate. Polletto. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 23 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 04:17 passaggio del sole nel segno della Vergine e continuiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno alle Rosa, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 agosto Luigi XV di Francia, Rita Pavone, Gene Kelly e lo scrittore, autore della bellissima antologia di Spoon River, Edgar Lee Masters. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi sei cuspide, ma diciamo più o meno sei vergine, quindi sei nato sotto il primo grado della Vergine, hai un carattere pudico, riservato e studioso. Sarai fortunato e il matrimonio ti porterà anche dei vantaggi economici. Come tutti coloro che sono nati in questo giorno, tendi a farti aiutare dagli altri. La tua intelligenza è al di sopra del normale. Per natura sei amante dei piaceri e dei divertimenti.

0: intense, ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, delle questioni in sospeso ci tengono in apprensione e temiamo di non riuscire a risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico. All'occasione dimostriamo di saperci muovere agilmente per arrivare alla meta desiderata. Avanti tutta! Cancro, l'ingresso del sole in Vergine avviene in concomitanza con il rientro a casa e al lavoro? Bene, perché ci fornisce un'energia fattiva da apprezzare. Facile però che si creino incomprensioni per questioni poco rilevanti se l'impeto prende il posto della logica. Leone, operiamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano. La parte del leone tocca al lavoro ordinario e straordinario. Vergine, con entusiasmo e forza di volontà affrontiamo doveri e impegni e siamo pronti a metterci all'opera senza riserve. Momento da dedicare anche al riordino mentale e alla messa a punto dei programmi per la prossima settimana. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Complicati ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio facciamo delle scelte precise. L'esitazione ci immobilizza. Scorpione, sostenute dalla luna in sestile e dal capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno numerose possibilità di riuscita. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli studi e costruttiva per l'attività. Sagittario, una sottile malinconia ci attraversa. Diamole spazio, voce, espressione. Non nascondiamola sotto il tappeto. L'umore risente della prospettiva di un ritorno alla base. Sono finite le ferie, ma la festa per noi continua. Capricorno, la concorrenza ci incalza, ma oggi non facciamoci prendere la mano dalla fretta. Procediamo secondo il nostro metodo, organizzazione, impegno e pazienza. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nell'agenda e gestiamo con diplomazia i rapporti. Acquario, in attesa di vederci più chiaro in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. Certo, l'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, l'atmosfera è ideale per produrre con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la nostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici, bravi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Isabella Allende.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

Solo due parole e poi uscirò di scena. Perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: ti spera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze, il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornace, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 23 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:16, tramonta alle 19:49, ora legale. La luna tramonta all'1:05, sorge alle 17:24, luna crescente. Il sole alle ore 4:19 lascia il leone ed entra nel segno della Vergine. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano, San Zaccheo.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 agosto del 1990 la Germania Ovest e la Germania Est annunciavano la loro riunificazione, che avvenne il 3 ottobre successivo. Lo Stato riunificato mantenne il nome che era stato della Germania Ovest e che è tuttora Repubblica Federale Tedesca.
0: Benessere naturale.
1: Salutare vitamina A. Il principale precursore della vitamina A, il beta-carotene, è considerato un potente antitumorale per l'azione antiossidante che svolge nei confronti dei radicali liberi. L'assimilazione di vitamina A è favorita dal consumo di proteine, ma è contrastata da conservanti, inquinamento atmosferico, cereali raffinati e dall'eccessivo consumo di succo di limone. Per una scorta di vitamina A è bene consumare carote, malva, zucca, spinaci, broccoletti, prezzemolo, uova, tonno fresco e albicocche.
0: Consigli pratici.
1: Pulizie sostenibile. L'acqua di cottura della pasta è sempre meglio non buttarla perché può essere riutilizzata. Grazie all'amido che vi si è disciolto è infatti un ottimo sgrassante da usare per lavare le pentole. Con lo yogurt scaduto invece si pulisce benissimo l'ottone. Basta lasciarvi gli oggetti in immersione per 10 minuti e poi sciacquare e lucidare con un panno morbido.
0: Hanno detto?
1: Perché esprimere le nostre opinioni? Domani le avremo cambiate. Polleto. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 23 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:16, tramonta alle 19:49, ora legale. La luna tramonta all'1:05, sorge alle 17:24, luna crescente. Il sole alle ore 4:19 lascia il leone ed entra nel segno della Vergine. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano, San Zaccheo.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 agosto del 1990 la Germania Ovest e la Germania Est annunciavano la loro riunificazione, che avvenne il 3 ottobre successivo. Lo Stato riunificato mantenne il nome che era stato della Germania Ovest e che è tuttora Repubblica Federale Tedesca.
0: Benessere naturale.
1: Salutare vitamina A. Il principale precursore della vitamina A, il beta-carotene, è considerato un potente antitumorale per l'azione antiossidante che svolge nei confronti dei radicali liberi. L'assimilazione di vitamina A è favorita dal consumo di proteine, ma è contrastata da conservanti, inquinamento atmosferico, cereali raffinati e dall'eccessivo consumo di succo di limone. Per una scorta di vitamina A è bene consumare carote, malva, zucca, spinaci, broccoletti, prezzemolo, uova, tonno fresco e albicocche.
0: Consigli pratici.
1: Pulizie sostenibile. L'acqua di cottura della pasta è sempre meglio non buttarla perché può essere riutilizzata. Grazie all'amido che vi si è disciolto è infatti un ottimo sgrassante da usare per lavare le pentole. Con lo yogurt scaduto invece si pulisce benissimo l'ottone. Basta lasciarvi gli oggetti in immersione per 10 minuti e poi sciacquare e lucidare con un panno morbido.
0: Hanno detto?
1: Perché esprimere le nostre opinioni? Domani le avremo cambiate. Polletto. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 23 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 04:17 passaggio del sole nel segno della Vergine e continuiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno alle Rosa, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 agosto Luigi XV di Francia, Rita Pavone, Gene Kelly e lo scrittore, autore della bellissima antologia di Spoon River, Edgar Lee Masters. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi sei cuspide, ma diciamo più o meno sei vergine, quindi sei nato sotto il primo grado della Vergine, hai un carattere pudico, riservato e studioso. Sarai fortunato e il matrimonio ti porterà anche dei vantaggi economici. Come tutti coloro che sono nati in questo giorno, tendi a farti aiutare dagli altri. La tua intelligenza è al di sopra del normale. Per natura sei amante dei piaceri e dei divertimenti e potresti avere molte avventure amorose. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadrato invita a tenere sotto controllo la foga e la fretta. Possiamo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo sempre all'altro un gesto affettuoso, una parola rincuorante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per agire con soddisfazione e ottenere risultati di rilievo. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, delle questioni in sospeso ci tengono in apprensione e temiamo di non riuscire a risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico. All'occasione dimostriamo di saperci muovere agilmente per arrivare alla meta desiderata. Avanti tutta! Cancro, l'ingresso del sole in Vergine avviene in concomitanza con il rientro a casa e al lavoro? Bene, perché ci fornisce un'energia fattiva da apprezzare. Facile però che si creino incomprensioni per questioni poco rilevanti se l'impeto prende il posto della logica. Leone, operiamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano. La parte del leone tocca al lavoro ordinario e straordinario. Vergine, con entusiasmo e forza di volontà affrontiamo doveri e impegni e siamo pronti a metterci all'opera senza riserve. Momento da dedicare anche al riordino mentale e alla messa a punto dei programmi per la prossima settimana. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Complicati ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio facciamo delle scelte precise. L'esitazione ci immobilizza. Scorpione, sostenute dalla luna in sestile e dal capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno numerose possibilità di riuscita. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli studi e costruttiva per l'attività. Sagittario, una sottile malinconia ci attraversa. Diamole spazio, voce, espressione. Non nascondiamola sotto il tappeto. L'umore risente della prospettiva di un ritorno alla base. Sono finite le ferie, ma la festa per noi continua. Capricorno, la concorrenza ci incalza, ma oggi non facciamoci prendere la mano dalla fretta. Procediamo secondo il nostro metodo, organizzazione, impegno e pazienza. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nell'agenda e gestiamo con diplomazia i rapporti. Acquario, in attesa di vederci più chiaro in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. Certo, l'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, l'atmosfera è ideale per produrre con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la nostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. Bravi! E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Isabella Allende.
0: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Sono le 8:01.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
3: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
2: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
4: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di comunione e liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale, divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
5: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis. La riflessione di Mr. Kivu.
6: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
5: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20:45 avremo Parma Cagliari e Genoa Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
7: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
5: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
8: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicina ai quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
2: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19:30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, con generale stabilità sull'Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi. Qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9.
1: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
1: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
3: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Rossi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
1: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una ventina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia da Lumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio. Nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
4: Nel
0: primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
4: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
0: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, mentre alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiudono Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
1: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dal francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi gli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica: con generale stabilità sull'Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi. Qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 23 agosto 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Vedremo un po' che cosa è successo attraverso le prime pagine quotidiane nazionali, poi andremo su quelle locali e poi commenteremo le realtà e le notizie locali di Arezzo, come giustamente deve essere fatto da una radio che comunque ha sede nel comune di Arezzo. Andiamo a vedere subito quindi quelle che sono le notizie di targa, di prima pagina, chiamate così, che troviamo sul portale ilgiornalone.it. Vediamo subito: Corriere della Sera, scossa di Leone, no alle guerre. Conflitti migranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. La minaccia di Putin, raid distruttivi, Macron, armi e Kiev, lo zar e gli attacchi ucraini in Russia. Cina, l'umanoide Lightning ha battuto il record del mondo, un robot più veloce di Bolt, fa i 100 metri in 9,32 secondi. La Repubblica, migranti, la lezione del Papa, Leone al meeting di Comunione Liberazione, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, pianti dosi proprio a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga. Andiamo a vedere La Stampa. Le persone prima dei confini, l'appello di Papa Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso. E poi morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori no vax. E poi una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Andiamo al Fatto Quotidiano. Meloni teme altri fischi, giochi già in perdita. Banca Italia, Santa Cruz, sospetto di riciclaggio. Vediamo il resto del Carlino. Ovviamente apre la notizia con il meeting da Leone. Bagno di folla per Leone XIV alla kermesse di Comunione Liberazione a Rimini. Il pontefice e le persone prima dei confini. Vediamo poi in taglio basso. Garattini no ai medici, no vax. Andiamo adesso a vedere Il Messaggero. Questa mattina titola: il disarmiamo il mondo, l'appello di Leone, migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. Putin ammette, dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, droni, razzi su civili e attività economiche, domani vertice dei volenterosi con l'Italia. La Verità: il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. E poi andiamo a vedere il Papa, stare al meeting dai compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Indagano i genitori e non i medici per la morte della piccola Anna Rosa. Andiamo a vedere Il Giornale. Salvini, mano tesa governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci, puntini puntini. Ovazione a Rimini, realismo cattolico, potere confini, Leone conquista i giovani al meeting. Tempo, il terzo fenomeno pronto per la candidatura, palco di AWS già allestito. Roma, 9 settembre, alla festa di Bonelli e Frantoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore, già aperte le scommesse, dopo Suma Oro e la Salis sarà Ranucci in Parlamento, il nuovo regalo dei rossoverdi all'Italia. Taglio laterale, povera Ellie, desparascita e bullizzata da Giuseppi. Libero, il 13° IRPEF, il piano taglia tassi, e poi Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di Comunione Liberazione. Il discorso che spopola sui social, Mentana disintegra il PD, regala la destra, Schlein segretaria e record di durata, diacela conservi, muore senza vaccino e omicidio, indagati i genitori della bimba uccisa dalla difterite a Palermo. andiamo a leggere adesso il quotidiano comunista, Il Manifesto. Visti bloccati, uno schiaffo a Trump, paese palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi. Fossilizzati, altro che transazione ecologica, cresce comunque ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per energia pulita. Tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro adattiamoci. Andiamo adesso al giornale di Associazione Cattolica L'Avvenire, che titola questa mattina Persone prima dei confini, accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di comunione e liberazione, non solo a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi, opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. E poi andiamo a vedere il taglio basso, nella Somalia che non si arrende, guerre dimenticate, voce e volti di chi resiste alla povertà, clan armati e interessi economici stranieri. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che titola Scontatissimo, il PD smaschera Conte sull'ennesima pirouette anti-woke. E poi il primo piano, non fatevi sedurre dagli algoritmi, al meeting di Rimini Papa Leone lancia il suo appello ai giovani. Patrimoniale, mai dire no alla risposta dell'Hardline che allarma gli italiani. Manovra svolta per il ceto medio, fino a 1000 euro per il taglio IRPEF, 500 euro sulla tredicesima. Bene, ascoltiamoci un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Ieri partito il jingle che ci dice che trasmissione è questa domenica mattina alle 23 di agosto del 2026, e andiamo a leggere i quotidiani della nostra regione toscana. Vediamo subito il Tirreno, da Piombino l'addio a Virginia, dolore, lacrime, palloncini, chiesa gremita per il saluto della 17enne morta nell'incidente, le parole della mamma. E poi Pieno, dove risparmiare, Livorno il diesel supera 2 euro ovunque, la benzina sopra 1,94, in 5 mesi l'aumento medio oscilla tra i 10 e i 20 centesimi, e qui ovviamente mettono la mappa. Andiamo a Lucca, il record mondiale per l'infiorata sulle mura, oltre 100 artisti, 13 città coinvolte e 4 km 233 metri di bellezza. Da Massa, buongiorno, indagine chiusa, anche la procura dei minori ha notificato l'avviso ai 3 giovani, 17enne ritenuto responsabile di omicidio, gli altri 2 solo di rissa e lesioni. E poi andiamo a Pontedera, albero crollato, poco prima c'era mia figlia, racconto dei momenti di paura vissuti per le raffiche di vento e la pioggia. Da Pisa, SOS precari nella scuola, situazione particolarmente critica per i docenti di sostegno, ma gli istituti hanno problemi anche per gli amministrativi e bidelli. Grosseto, allarme caro soccorsi, il prezzo dei carburanti rischia di fermare ambulanti e mezzi del volontariato, dall'Ampas alla CRI, costi sempre meno sostenibili. Fuoco a palazzo, avvocato salva l'89enne, da Pitigliano l'anziano è ancora sotto shock, un angelo custode mi ha portato in collo. Pistoia, il mattone pistoiese corre nella zona ovest, e poi da Montecatini famiglie ancora al buio, continuano a pesare gli effetti del nubifragio di giovedì, molte abitazioni senza elettricità e assigna 8 famiglie evacuate. Un'occhiata poi a Firenze, la Repubblica, gli ordini dei medici contro Gianni, sbagliata la nomina di Grasso a LRS, comunicato congiunto per esprimere forti perplessità e profonda preoccupazione per la scelta del nuovo commissario, capolista di Casa Riformista alle ultime regionali. E poi andiamo a vedere il Corriere Fiorentino, il clima che cambia, un bivio della città, l'urbanistica, o salviamo noi le pietre. E poi l'ARTS, i medici all'attacco di Gianni, i dieci ordini toscani e l'intersindacale contro l'anonima di Grasso, perplessi e preoccupati. Corriere di Siena, la manovra di MPS fa paura, preoccupazioni critiche del mondo finanziario sull'offerta a BPM e Generali per resistere all'attacco di Intesa. Nerozzi, l'aiuto di San Francesco e il mio palio di Piancastagnaio. Corriere d'Arezzo, Grasso, il mio ruolo a RS. Caso Sanità Toscana, la replica agli attacchi dopo la nomina del commissario straordinario. La guida non è prerogativa dei medici. Leonardo, attesa per l'autopsia. Andiamo poi a leggere La Nazione di Arezzo. Grazie per il ricordo di Leonardo, morto nella vacanza in Croazia, le parole commosse del padre Marco Bucci, l'autopsia e rientro in Valdarno. Notte da lupi, rimonta Arezzo, Amaranti in svantaggio da Avellino, poi nella ripresa i gol di Cianci e Ionita, 1-2. Ancora furti a San Giovanni, centro storico sotto assedio. E poi Comanducci, eventi novelari d'estate, progetti del sindaco per la prossima stagione. Nomina all'agenzia di sanità, ordine medici contro Grasso, lui valorizzerò le competenze. Bene, fermiamoci un attimo, un brano, e poi torniamo qui su Punto di vista di questa domenica mattina.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 23 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:16, tramonta alle 19:49, ora legale. La luna tramonta all'1:05, sorge alle 17:24, luna crescente. Il sole alle ore 4:19 lascia il leone ed entra nel segno della Vergine. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano, San Zaccheo.
0: Accadde oggi.
2: Il 23 agosto del 1990 la Germania Ovest e la Germania Est annunciavano la loro riunificazione, che avvenne il 3 ottobre successivo. Lo Stato riunificato mantenne il nome che era stato della Germania Ovest e che è tuttora Repubblica Federale Tedesca.
0: Benessere naturale.
2: Salutare vitamina A. Il principale precursore della vitamina A, il beta-carotene, è considerato un potente antitumorale per l'azione antiossidante che svolge nei confronti dei radicali liberi. L'assimilazione di vitamina A è favorita dal consumo di proteine, ma è contrastata da conservanti, inquinamento atmosferico, cereali raffinati e dall'eccessivo consumo di succo di limone. Per una scorta di vitamina A è bene consumare carote, malva, zucca, spinaci, broccoletti, prezzemolo, uova, tonno fresco e albicocche.
0: Consigli pratici.
2: Pulizie sostenibile. L'acqua di cottura della pasta è sempre meglio non buttarla perché può essere riutilizzata. Grazie all'amido che vi si è disciolto è infatti un ottimo sgrassante da usare per lavare le pentole. Con lo yogurt scaduto invece si pulisce benissimo l'ottone. Basta lasciarvi gli oggetti in immersione per 10 minuti e poi sciacquare e lucidare con un panno morbido.
0: Hanno detto?
2: Perché esprimere le nostre opinioni? Domani le avremo cambiate. Polletto. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: E allora andiamo a leggere insieme un po' quelle che sono le notizie, commentiamole insieme mentre cerco di spostare il microfono. Abbiamo visto le notizie di prima pagina, scossa di leone, no alle guerre, migranti, la lezione del Papa. Insomma, il Papa è andato, al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, questo movimento ecclesiale che non aveva, secondo me, rinsaldando il dialogo, come dice qualcuno, ma considerate che l'ultimo Papa che era andato lì era Giovanni Paolo II 44 anni fa, quindi non c'era più stato un Papa a questo meeting. Il richiamo è stato forte, è stata anche l'accoglienza, devo dire, che viene portata un po' su tutti i giornali, ne parlano più o meno, e ovviamente non ne parla il Fatto Quotidiano perché lo sappiamo ormai da sempre essere nella crociata, in una sorta di crociata diversa da tutti gli altri, insomma. Un meeting da leone, per esempio, titolo Arresto del Carlino, Disarmiamo il mondo, Il Messaggero. Si parla poi del il Papa star al meeting, La Verità, il giornale che parla del realismo cattolico, potere, confini, leone conquista i giovani al meeting. Beh sì, è stato un richiamo forte di questo Papa che comunque a piccoli passi sta facendo cose anche che, vedete, i suoi predecessori non hanno fatto, partendo, ripeto, da Giovanni Paolo II. Il Domani, Leone XIV, il cuore della politica, le persone prima dei confini. E poi nei giornali sinistra mi pare che non ne parlino, Il Manifesto non ne parla, e così, insomma, vabbè, è un tema che può interessare o no la politica, da qualunque parte la si guardi. L'altra notizia che vediamo, che è di prima pagina, è questa, diciamo così, sono notizie sparse, in base ognuno mette un po' quello che vuole sostanzialmente. perché definirla una vera e propria notizia non c'è. La Repubblica per esempio si occupa della gabbia woke e il destino della sinistra, dopo anche l'attacco di Mentana, questo sinistra del campo largo che ormai è sfasciato completamente, secondo lui ha perso completamente quelli che sono gli obiettivi. E si parla poi del fatto che ovviamente parliamo anche del Fatto Quotidiano: dopo flop la premia è contestata alla mini olimpiadi a meno 371 milioni, Meloni teme altri fischi, giochi già in perdita. Ovviamente dobbiamo dire da una parte e dall'altra, ma il Fatto Quotidiano non si smentisce mai, sostanzialmente la sua linea è questa. E poi andiamo a vedere: il PD non ha idea del futuro, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. Beh, questi lo vedono in tanti, insomma, sia sul ora del discorso del woke, sia del discorso anche se volete di quello che stanno facendo alcuni rappresentanti. Qui si parla della Salis, no? I campani sono divisi tutti ma unitissimi sulle poltrone, occhio alla Salis, la sua questa distinguo. Sapete che ha segnalato alla prefettura, alle forze d'ordine, quel tizio che se ne va a dare noia a chi ruba nei treni, nelle metro, insomma, cioè nelle corriere, nei bus. È una sorta di angelo vendicatore, mi viene da dire, no? Di notte questo cittadino prende e cerca di dissuadere questi signori. Lei l'ha segnalato alle forze dell'ordine. Beh, insomma, ovviamente se andate a vedere nei social, no, tirandosi dietro tutta una serie di cose, anche da dire: beh, difendi i ladri o i scippatori o i pickpocket, ma non difendi le persone diciamo da loro. Quindi questa è un'altra linea. Poi andiamo a vedere, si parla di una cosa che la riporta Il Tempo, ma bisogna vedere ovviamente se la cosa è così, e mette Ranucci insieme a due figure che ormai hanno fatto il nome di AWS, che ormai a cui piace mettere questi personaggi qui, no? Vi ricordate anche la deputata, cioè la candidata alla campagna, la regione Campania. Quindi qui chi ci ha messo? Sumaoro lo mette accanto a la Salis, quella invece che è andata in Parlamento Europeo, ci mette in mezzo Sigfrido. Esce tutto pronto, palco di ABS già allestito, Roma 9 settembre alla festa dei Bonelli e Frantoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore, già aperte le scommesse, dopo Sumaoro e la Salis sarà Ranucci in Parlamento un nuovo regalo dei rossoverdi all'Italia. Beh, insomma, questo è ovviamente una lettura che fa Il Tempo, non abbiamo altri elementi. I temi più o meno sono quelli. Ancora si parla, e lo fa stranamente, Il Secolo d'Italia, a parte che molto spesso questo quotidiano di Fratelli d'Italia ce l'ha, insomma, va a vedere cosa fa sia Conte che la Schlein, ma in questo caso vedete scontatissimo, riferito a Conte: il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woke. Ma da dove nasce tutta questa piroetta anti-woke? Da quello che è successo in America, proprio una delle paladine dei radical chic americani, democratici americani, una delle portavoci del woke, che ha detto in questa prima fase del woke abbiamo sbagliato tutto, perché infatti si stanno scollando dal popolo e quindi la marcia indietro. Ma Ellie mi pare che al momento non ne parli di questo tema, e ovviamente lo glissa. E chissà perché, insomma, chissà se poi quanto abbia contato, come mi va di sempre di dire, quella Biancaneve woke, che è stato un flop clamoroso, no? Nata dall'idea di questi personaggi così, che pensano che poi le cose vengano così, anche i cartoni animati così, le fiabe, come abbiamo visto fino ad oggi, non avevano il bon ton politico, il politically correct, come dicono, e quindi attento a non dire quello, attento a non dire qua, le cose che non si sa più bene, tutte fumose. Insomma, lì il pubblico ha decretato una di quelle catastrofi cinematografiche da far riindietreggiare, come vedete, anche i paladini del woke americano, e di conseguenza che hanno riflessi di conseguenza anche in Italia. A tra poco.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
5: This is a game. Whatever I play to you, You play back to me. Back to me. You play back.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E allora andiamo a leggere La Nazione, apriamo appunto, ci darà una traccia questo quotidiano che abbiamo qui in formato cartaceo. Vi dicevo dell'evento di Rimini con il Papa Gregorio XIV, dopo 44 anni di assenza, Giovanni Paolo II fu l'ultimo a partecipare a questo meeting, Papa Wojtyla. E non ho trovato perché, così proprio il 29 agosto 1982 fu questa diciamo così, l'ultima volta, al meeting dell'82, e lo vediamo qua sulla Nazione. Ovazione Blues Bladder, un meeting da Leone, 60.000 in coro, benvenuto, il Papa acclamato alla in fiera, grazie all'entusiasmo e segno dello spirito. Fuori programma, Prevost incontra Lou Marini, sassofonista della band di culto dei Blues Bladder, appunto. Giriamo, il Papa manda in tilt i partiti, sferzata su guerre migranti, ognuno fa la sua propaganda. E andiamo a vedere il caro energia, eh sì cari, adesso il gasolio tocca nuovi record, anche perché le accise mi sembra siano già terminate o terminano oggi, quindi quella piccola riduzione. Lettera dell'Unione Europea all'Unione Europea d'Italia e altri 5 paesi, il gasolio tocca nuovi record, maxi fila distributore comunale che svende, pensate a Teramo. Che svende carburante, probabilmente lo voleva finire, ma era sotto un euro, sotto 2 euro, e quindi file. Terzo polo, la vera posta del risico, prova a generare il capitalismo di governo, la borsa pesa i rischi immediati dell'operazione, la partita del credito, i colossi bancari in campo, beh, sono quelli che comandano, signori, fatevi una ragione. Da sinistra Luigi Lovaglio, banca Monte dei Paschi di Siena, che ora gli vogliono togliere il Siena, lo sapete. Carlo Messina, Intesa San Paolo, che vuole comprare appunto la banca. E poi Giuseppe Castagna, Banco BPM, a cui è stata fatta un OPS da parte di Lovaglio. E Philippe Donné, Gruppo Generali, e Marcel Orseldioni Credit. Questo Philippe Donné potrebbe essere quello più che diciamo così è un po' l'asse. Beh, vedremo. Andiamo pagina 8-9, quello che vi dicevo, la sinistra, la trappola woke, l'errore di trascurare i diritti sociali, così i progressisti restano senza popolo, a forza di ideologie dei pochi, mi verrebbe da dire dei diritti dei pochi, ma trascurano quelli dei molti. Il campo largo si divide, la sveglia agita i partiti, Schlein parla di altro, l'uscita di Conte vuole mettere pressione agli alleati in chiave leadership, duello tra centinaia e sinistra, intanto partono gli sfottò social della destra. Beh, insomma, questo è, ve lo lascio la lettura, che insomma, sì, in attesa di sapere Ellie che cosa ne pensa, insomma, no, perché è importante, lei è una portavoce di questa ideologia, c'è poco da fare. Scontro sulla memoria, il potere riscrive la storia, manipolazione del passato nell'era della post-verità, dal revisionismo di Trump alla ansia rivendicazionista di Meloni, la destra è incapace di affrontare un passato che non vuole rinnegare. Qui c'è una pagina abbastanza difficile, devo dire, anche da leggere, ma soprattutto da spiegare, perché quando si mette insieme, pensate, un Trump, Make America Great Again, un Xi Jinping, Tiananmen, ricordo, remember, e un Putin, con quello che tutto sta succedendo, beh, si corre il rischio veramente di fare un pastrocchio. Trump, che qual è la cosa negata di Trump, insomma, no, così come quella del leader cinese, sicuramente la realtà negata del leader cinese è proprio quella di Tiananmen, ce ne siamo dimenticati tutti oggi, vero? Come quella di Putin, la realtà viene piegata per sostenere gli obiettivi imperialistici. Beh, insomma, leggetelo se vi capita, perché ci sono degli aspetti di riflessioni veramente interessanti. Putin giura vendetta per i raid, Kiev ha aperto il vaso di Pandora, Mosca chiude i negoziati con Bruxelles mentre l'Ucraina piange la strage in un centro commerciale, Zelensky, necessario rafforzare la difesa aerea, telefonata con Macron che promette missili intercettori. E anche questo è un tema molto, insomma, la Russia sta avendo grossi perdite in termini di strutture, per esempio per di raffinazione, perché gli ucraini stanno bombardando con i droni quelli che fanno loro, producono loro e arrivano molto lontano, le strutture per esempio di raffinazione del petrolio e anche i depositi, quindi questo porta che la Russia è costretta a importare, pensate, esportare petrolio e importare carburante raffinato da altri, dall'India ma anche da altre nazioni. come l'Iran, quindi diventa abbastanza difficile per Putin continuare a dire va tutto bene, stiamo vincendo la guerra. Non è così, e quindi vedremo un po'. Difterite è omicidio colposo. Beh, allora su questo tema ognuno può farsi una ragione, una sua idea. La difterite in Italia è un vaccino che è obbligatorio, mi pare, ma non voglio, dal 1939, quindi non è uno di quei vaccini mRNA nati col Covid, no? Che allora su cui uno può dire ma le big pharma ci hanno fatto chissà che, chissà quali sono gli effetti negativi, quello che volete. Questo è dal 1939, quindi la difterite, quando una bambina di 4 anni muore a Palermo e vediamo che non era vaccinata nonostante l'obbligo, tra l'altro non poteva nemmeno andare a scuola, nemmeno alla scuola dell'infanzia, quindi i giudici adesso, gli inquirenti stanno cercando di capire come se andava a scuola, come poteva andarci, che non ci poteva andare. Ma al di là di questo sono le parole anche dei genitori, ieri per esempio quella della madre che dice i medici hanno sbagliato, no, perché tu genitore non hai sbagliato, voglio dire, questa è la scienza, no? Quindi al di là di che io sono assolutamente a favore della scienza e non ne faccio mistero, perché la scienza che ha salvato, la scienza medica ha salvato tante patologie, poi arrivano i Novax con le idee forse che da una parte uno ci può vedere qualcosa, no? Dire le big pharma per esempio abbassano, fanno in modo di abbassare i limiti del glucosio per fare in modo di vendere cose per il diabete, oppure abbassano i limiti i valori per diciamo così il colesterolo nel sangue, così vi prendete le statine e così via. Su questo ci potrebbe anche essere una fila di ragionamento che va a parare sul commercio dei farmaci, sulla potenza dei grandi farmaci. Ma quando si parla dei vaccini a lungo termine così e se ne rivendica le cose sull'autismo e tante cose, ovviamente ogni medicinale può avere effetti collaterali, questo è chiaro. Ma diventa veramente difficile sostenere la tesi di questi signori che sono contro la scienza, c'è poco da fare. Quindi oggi stamattina leggevo un post che veramente penso veramente che i social in questo caso siano veramente deleteri, perché specialmente chi non ha figli parla di questa cosa qui, di questi genitori, figli che Novax, non sono sono Novax senza figli, e parlano di questi, tutelano questi genitori qui, beh insomma pensate se vostra figlia fosse morta per causa vostra che non l'avete voluta vaccinare, perché di difterite si parla. Ieri era in forze, oggi è molto più, è sicuro, difteriti è omicidio colposo. Quindi è vero, ci può essere una chiave di lettura in questo fatto, ripeto, delle big pharma che in qualche modo ci vogliono vendere per forza i medicinali, siamo tutti d'accordo su questo, ci può essere anche questo, ma da lì a mettere in dubbio la scienza medica sui vaccini penso che ce ne passi, e quindi comunque stanno riaffiorando malattie come il morbillo che erano quasi scomparse, poi magari e la scarlattina, ve la ricordate, no? Ecco, quindi chissà di chi sarà la responsabilità di questo. In questo caso secondo me la morte della piccola, la responsabilità grava tutta sui genitori, e qui c'è poco da fare, non ci può essere un'altra chiave di lettura, almeno non certo da parte mia. A tra poco.
0: Sono le 10:08.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz, rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora

0: vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa e a Parma, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, con generale stabilità sull'Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi, qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Dieci e 17, andiamo a parlare di quello che troviamo a pagina 15 della Nazione. Si parla di un sisma che avvenne 10 anni fa, nel 2016, e che colpì Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Si parla di Amatrice, ma non solo, insomma, molti territori che furono devastati dal sisma. E che cosa dire? C'è qui una interessante intervista al commissario Castelli, che fa il punto sulla ricostruzione dei comuni colpiti. Superata la paralisi iniziale, ma 2200 famiglie sono ancora nelle casette SAE. Beh, insomma, questo è un tema che bisognerebbe andare a vedere anche quello che successe nel 2009 all'Aquila, no? Ve lo ricordate? Perché quello che seguì poi per gli amici aquilani fu un periodo di incertezza enorme, dovuto a, anche come in questo caso, anche qui vedi, dopo i primi anni di paralisi, cioè il dover riniziare. Da dove si inizia? Si ricostruisce le case, si ricostruiscono le aziende, si ricostruisce l'economia, che cosa si fa? L'importante è non stare fermi, come è successo anche all'Aquila, ricordate, dove l'amministrazione L'Aquila, benché avesse avuto i soldi, non decideva dove poter fare insediamenti, forse complice anche uno scontro politico. Quell'epoca c'era il governo Berlusconi, se ricordate, che addirittura portò lì la riunione dei big, e ricevendo anche, cercando di prendere soldi anche da Obama, ve lo ricordate questa cosa qui, no? Insomma, ovviamente doveva essere fatto in Sardegna, fu fatto proprio in quel territorio per richiamare l'attenzione sui grandi del mondo a cercare di aiutare, e i soldi sì arrivarono, ma ci fu una grossa debacle iniziale proprio sul riniziare proprio. E una delle figure che fu particolarmente così indicata come uno dei latori del fermo fu proprio il sindaco di allora, che, insomma, essendo di area diversa, un po' forse la politica l'aveva presa troppo troppo sul fare, sul d'ostacolo. Beh, queste sono letture lontane, sperando che non sia stato così, ma anche qui, come vedete, ci parla di paralisi dei primi anni. Adesso però, no, dopo 10 anni, ancora 2200 famiglie sono nelle casette, sai, e chissà che a Colfiorito, ma ve lo ricordate Colfiorito quando ci fu il terremoto in Umbria? Quante ancora case di quelle prefabbricate, container, quanti di quei container ancora erano utilizzati? Anche lì ci fu un grosso scandalo. Qui si parla, e ha giusto ragione, che nelle prime 48 ore il sistema della protezione civile italiana è spettacolare, è proprio il più attivo di tutti. Dopodiché deve entrare nelle fasi, quando si va nelle fasi della ricostruzione, della logistica per ripartire, c'entra la politica e addio. E ricordatevi anche questo sisma dell'Umbria che... insomma, tutto e di più, mi viene da dire. Vabbè. Andiamo avanti. Oltre la notizia, tutti i profughi climatici, Arpaia e i suoi libri superati dalla realtà, senza interventi saremo costretti a migrare. Qui c'è uno scenario, devo dire, abbastanza catastrofico su quello che potrebbe venire in futuro dalla fusione degli acciai ai mari degli incendi estremi, ipotecato anche il nostro autunno. Com'è possibile che le classi dirigenti ci portino verso il disastro senza muovere un dito? Beh, insomma, quando si lanciano così frasi in questa maniera, le lasciamo lì scritte, perché bisognerebbe sempre anche poi dire quali sono le classi dirigenti e che fanno per fare questa cosa. Quindi si corre il rischio di essere abbastanza semplicistici in queste dichiarazioni, un po' come i grandi saggi, no? Che ognuno si erige a essere saggio e butta là una frase tanto per fare. Invece non è tanto per fare quello che è successo dopo la tempesta, danni e prospettive in Versilia, il tornado manda capo ai balneari, una batosta, siamo in ginocchio. Danni ingenti a Marina e Pietrasanta, il presidente della categoria Francesconi non ci voleva, ci stiamo tutti rimboccando le maniche, ma la stagione è dura, settembre nei fine settimana. E poi esplode una palazzina, crolla il tetto, per salvarsi si butta dal quarto piano, è successa a Perugia, risveglio sciocca a Perugia, i due sono rimasti feriti, una donna prognosi riservata dopo la fuga nel vuoto. Un testimone l'ho vista cadere, altre 11 persone sono state evacuate, l'ipotesi è una fuga di gas. Vediamo un po', ricordate ieri abbiamo abbiamo parlato di quel cameriere che a Riccione, prendendo l'ordine nella famosa comanda, e oggi gli ordini si scrivono col tablet e poi vanno direttamente sullo scontrino, questi signori si sono visti si sono rivisti in questo scottino: questa mi ha rotto il, ovviamente avete capito cosa, brucia le uova e sputaci dentro, una nuova strapazzate. Beh, insomma, se la gaffa diventa spot, ora il locale ci scherza su, uova con sputo senza. Dopo l'ordine sciocca Riccione, che ricordate il titolare si è scusato di questo 17enne che ha avuto questa assata di ingegno, il video sul profilo per rispondere alle critiche, c'è anche un sondaggio sul destino del giovane cameriere, lo licenziamo o no? Adesso la buttiamo su questa cosa qui. Quindi adesso questo ristorante è riuscito a sfruttare questa brutta figuraccia che ha fatto, ovviamente tramite un suo dipendente, e la mette, dice, le uova le vuole con lo sputo senza, insomma, vabbè, potrebbe essere anche un modo per ironizzarci sopra, ma non certo per avallare quello che ha fatto questo ragazzo, che forse dovrà imparare a vivere nella vita, soprattutto per il fatto che quando si fanno alzate di ingegno così, si è, prima di tutto, non si capisce bene come funziona il mondo, perché si può scrivere una cosa senza che lui sappia che magari va nella comanda, insomma, e poi ogni azione ha un'azione, una reazione uguale, contraria. In questo caso lui, se lo fa da qualunque altre parti, non c'è bisogno nemmeno del sondaggio per dire fuori da qua. A tra poco.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E torniamo in onda, andiamo a leggere La Nazione di Arezzo, vediamo, andiamo subito qua nel nostro territorio. Grazie per il ricordo di Leonardo, morto in vacanza in Croazia, le parole commosse del padre Marco Bucci. L'autopsia e il rientro in Valdarno, questa scomparsa di questo ragazzo morto nell'isola di Pag, la morte in vacanza, l'abbraccio susciosa, il messaggio del padre, grazie per l'affetto. Il giovane di Montevarchi, Leonardo Bucci, è deceduto in moto d'acqua appunto a Pag. Atteso l'esito dell'autopsia, la comunità si stringe intorno ai genitori Marco e Clarissa. E beh, che dire, dargli un abbraccio è poco, perché nessun genitore vorrebbe mai sopravvivere a un proprio figlio. Vediamo pagina 2, pagina 3, di cosa si parla. La cultura nel motore. Il sindaco Comanducci lancia la rivoluzione d'estate, eventi novelari da luglio e agosto. Comanducci prepara il piano per il 2027, programma unico, nuovi rapporti fra le due fondazioni, altro festival trainante, Natale più spazio al centro, basso e occasioni mirate per gli aretini. Polifonico, la regione in soccorso, pronto un piano per Arezzo Wave, poi in Indonesia fa cappotto e conquista il trofeo dei cori. Abbiamo parlato della tragedia in Croazia, andiamo adesso a vedere questo tema. ARS, i medici contro infermieri, Grasso, lavoro di squadra. Il ruolo di commissario dell'Agenzia Regionale di Sanità continua a far discutere. I 10 ordini della Toscana si dichiarano contrari. Pensate, 10 ordini medici si dichiarano contrari. La difesa del presidente di OPI, metteremo insieme competenze diverse. Il presidente aretino dei medici, Droandi, questo ordine dei medici chiede una regolazione di tutta la procedura. Quindi quello che sta venendo fuori da questo vulnus che vede coinvolto Giovanni Grasso e la sua nomina a commissario dell'ARS, insomma, i primi a mettersi di contro sono non solo i politici di destra, perché sapete che lui apparteneva alla lista progressista, era candidato per il comune di Arezzo, ma anche i medici. Quindi il nuovo commissario ARS, non ci sarà dunque alcuna interferenza nei ruoli, secondo lui. Grasso dice: ma io sono commissario, non è che rimangono i direttori dipendenti e profili altamente qualificati, cioè io porto la mia esperienza e le mie indicazioni su quello che ha a supporto della sanità, è questo che ha chiesto Gianni. E vi ricordo il progetto che anche Annediato aveva presentato, lo stesso Grasso. Qualcuno dice: sì, ma lui rappresenta la sanità privata, quindi la sanità pubblica è andata nelle mani della sanità privata attraverso un commissario. Beh, non è proprio così, però se si parla di esperienze, competenze, metterle al servizio della sanità privata male non fa, perché scusatemi, ma non è che la sanità sia proprio, anche se quella toscana è tra i vertici, ma dei problemi sicuramente ce l'ha, visto che si fa in qualche modo aiutare dalla sanità integrativa, come la chiamava il dottor Stefano Tenti. Non la chiama sanità privata, lui che è uno dei patron ovviamente di quella che è la sanità che è a supporto di quella pubblica, usò mi sembra il termine integrativa, una cosa del genere, comunque a supporto di quella pubblica, comunque sempre privata, insomma, no? È per quello che forse Stefano Tenti non è stato candidato a sindaco Arezzo, perché c'aveva questa cosa della sanità privata, perché altrimenti persona di un civismo, di una sicuramente cultura enorme, poteva essere tranquillamente il candidato dell'area moderata moderata sinistra. Vabbè, andiamo avanti. Il PD vara il piano d'autunno, primo vertice con Boni. Che fine farà la Barbara Croci? A settembre la segreteria Dem metterà a punto le linee tracciate da Croci, quindi rimarrà sempre infrastrutture e nodo pendolare al centro dell'incontro con l'assessore regionale. I Dem si preparano alla conferenza programmatica che aprirà la campagna per le politiche. Chissà se parleranno anche dei WOC, questa cosa che gli tocca tornare indietro, perché insomma se seguono gli americani in qualche modo dovrà fare, ma comunque è stata una battaglia che, come vedete, si dimostra perdente. La sfida al buratto, inizia la movida, cari signori, ci stiamo preparando per la 150esima giostra del Saracino. Da mercoledì sera aprono le sedi in vista dell'edizione numero 150, il programma di appuntamenti più importanti, con i posti già esauriti. La notte della vigilia si prospetta con oltre 5.000 persone a tavola. E poi si parla delle 1.000 lance di dissennati in fraternita, lunedì sera la presentazione della ristampa dello storico libro sulle manifestazioni uscito 60 anni fa. E adesso un brano, poi andremo velocemente sulla provincia, poi mi metterò un paio di video che sono stati registrati questa settimana per la trasmissione senza titolo con Ivo Procchi, e grazie al prode Angelo Bianconi abbiamo testimoniato un paio di cosette che condividiamo con voi questa mattina. A tra poco.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Monomono.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sarah Caravan, una studentessa del Mississippi che ha lanciato 2 petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica. In molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo, e così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco, in realtà non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata se non nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web. Siamo alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Monomono.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: .41 andiamo a leggere tutto Arezzo, ma prima stavo leggendo le stelle sono dimezzate ma Conte tira dritto. Di cosa parlava? Parlava del manacco politico, che nonostante che il Movimento 5 Stelle stia perdendo pezzi, insomma sia dimezzato come voti, Conte invece acquisisce sempre più verve, no? È chiaro che quando parla del bonus 110 o dei banchi a rotelle non ne parla, quindi fa prima, insomma. Ma questo perché? Perché in qualche modo insidia, sta cercando di insidiare come leader del campo largo, a danni ovviamente della della Ellis Line che preferisce non parlare. Beh, insomma, ora l'ultima bordata su Ewok, vediamo come la recepirà, ma era solo, e lo trovo a pagina 10, c'è una disquisizione, sai, di quelle un po' ironiche, tra l'ironico e il mezzo a dire la verità, mezza burlando, no? Non so se avete presente. Comunque andiamo a tutto Arezzo, scontro tra due auto, bilancio di 4 feriti, paura per un bimbo, intervento il 118 ieri. Alle 17 ad Arezzo, in via Romana, intersezione con via Fratelli Rosselli, dopo lo scontro tra due auto con ribaltamento. Quattro persone coinvolte, tra cui un minore, uomo di 28 anni, donna di 43, uomo di 41 e donna di 43. Quindi questo è università verso un nuovo anno accademico, l'offerta dell'Ateneo agli studenti aretini, e poi fugge in auto e lancia droga dal finestrino, in seguimento poi l'arresto nella notte. E alla vista della volante hanno accettato un involucro, poi si è scoperto contenente droga dal finestrino. Ebbene, queste sono cose che fanno parte, mi pare, ormai della quotidianità. E una cosa invece come i furti, no? Andiamo in provincia, San Giovanni, incubo furti, compito anche il centro. Ladri in azione durante le vacanze, la mala sorpresa per rientro alle ferie, presi di mira appartamenti in via Trieste, via Primo Maggio, via della Costituzione. La rabbia anche delle liste civiche, serve più controllo del territorio. Chi lo deve fare il controllo del territorio? Chi sono gli organi preposti? Ovviamente le forze di polizia, perché non possiamo certo demandare questo alle vigilanze private, che di lavoro fanno quello ma dietro pagamento. San Giovanni si prepara al perdono, dal 3 al 9 la città si anima con un ricco programma promosso dalla Comune al Proloco, quindi 3 al 9 di settembre. E quindi chissà i ladri in quel momento che faranno, perché la notizia precedente era proprio sui furti a San Giovanni. Festa della Madonna del Bagno, torna alla tradizione fino agosto, c'è l'ipotesi palio straordinario, Castiglione Fiorentino, da oggi al 31 agosto una settimana di celebrazioni e pellegrinaggi al santuario. E poi ancora a memoria il Paolo Rossi, tappa allo stadio Faralli con i campioni di domani. E andiamo avanti, da Sansepolcro Claudio Roselli ci porta allo scudetto della balestra, una sfida 3 in trasferta per i tiratori biturgensi, torneo by 14 soci in lizza a Cantiano tra i cortei storici e Verrette. Gubbio resta la rivale da battere per Sansepolcro, il presidente Tarducci suona la carica. Anghiari, capitale del racconto di sé, via al festival dell'autobiografia, dal 4 al 6 settembre la Libera Università firma la nuova edizione. Poi andiamo a Pieve Santo Stefano, Pieve tra memoria e rinascita, l'anniversario della liberazione, una giornata di celebrazioni, il primo cittadino Marcelli in visita a 5 tappe, simbolo del territorio. E ancora andiamo a Poppi, in Casentino, caccia al tesoro tra i vicoli di Poppi, c'è Ghiro Ghirolamo con Saverio, dal mito di Campaldino alla caccia delle 13 casette, un'iniziativa gratuita nata dalla collaborazione tra comune e commercianti, col gatto che rappresenta da sempre un punto di riferimento per i visitatori del borgo. Non la conosco questa storia, me la farò raccontare da Niccolò Gagliardi, che è colui che ha steso questo articolo, sono veramente curioso di questa cosa. La Mosoleria apre le porte, un viaggio nella storia dei monaci camaldolesi, percorso tra arte, ingegneria idraulica e tradizione. E poi chiusi della Verna, presto il varo del ponte tibetano. Oh, questa ci piace poco, proprio questa cosa, tant'è che preparo subito il video da mettere perché ci vorrebbe un ponte tibetano anche ad Arezzo. E noi vi mettiamo un video che abbiamo fatto per la trasmissione senza titolo, dove ci starebbe proprio bene, ma andiamo a leggere. 50 metri sospesi sul torrente, anche noi abbiamo un torrente, il torrente Vingone, il rio Vingone, chiamatelo come volete, che dovremmo fare un sorpasso, un qualcosa per attraversarlo, perché la regione se l'è portato via. Sono i numeri del ponte tibetano, che il 29 agosto alle ore 16:30 sarà inaugurato al Corsalone, frazione di Chiusi della Verna. Si chiama il Ponte della Pace e nasce per ricordare gli 800 anni degli eventi francescani. L'opera collega il paese con la frazione della Lappola, mettendo in comunicazione il Basso Casentino con la via di Francesco. Bellissima questa iniziativa, bravi, bravi, bravi. Questo varo del ponte tibetano a Chiusi della Verna. Allora noi vogliamo il ponte tibetano di Agazzi o Mori in Bianco. Andiamo a vederci il servizio che il grande Angiolino ci ha fatto, e così poi dopo chissà che qualcuno, che il sindaco Comanducci, con tutte queste cose che sta facendo, non voglia fare anche il primo ponte tibetano nella nostra città. Eccolo qua. Oggi voglio portarvi in uno di quelli che era i percorsi, devo dire anche abbastanza frequentati sia a livello pedonale che in bici. In macchina questo magari no. Ci troviamo qui nel raccordo di Via Chiari, all'intersezione con Via Paracadutisti d'Italia, quella strada che vediamo là, strada sterrata insomma, che passa esattamente dietro all'aeroporto e poi andando ad intersecarsi con Via Caduti della Main si va in Pescaiola, si passa il ponte e si va in Pescaiola. Perché dico questo? Perché questa è una strada che si univa con questo percorso qua, eccola qua, sterrata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Ci portava direttamente nella zona della Bagnaia Vignale. Andiamo a vedere. E mentre ci avviciniamo già vediamo che c'è un cartello che ci indica che la strada è chiusa. Questo cartello non è tanto tempo che l'hanno messo, forse un anno, ma vediamo perché. Devo dirvi che camminare qui era anche carino e si faceva una bella passeggiata. Andiamo. Come vedete il percorso era agevole per le bici, per andare a piedi. Sì, devo dirvi che qualcuno ci passava anche in macchina. E perché uso sempre questo termine al passato? Perché poi è arrivata la regione. Con le opere di messa in sicurezza idraulica hanno sostanzialmente portato via, tolto un ponte che c'era fra queste quelle a ridosso di questo torrente. E vediamo cosa è rimasto. E così quando arriviamo qui vediamo una di queste barriere di cemento posta qui e del ponte che, se voi andate su Google Maps, ancora si vede la traccia. Non c'è più traccia sul nostro torrente Vingone, che comunque è stato messo in sicurezza per il rischio idraulico e hanno tolto l'unione. Come vedete si vede la strada di là, quella è la strada che porta direttamente al Vignale, alla Bagnaia, alla cabina dove c'è la cabina elettrica. E devo dirvi che questo percorso era veramente praticato, anche perché oggettivamente si parla di andare in bici, si parla di andare anche a piedi, godersi la natura. Se tolto questo, l'alternativa è di passare per la strada, che è pericolosissima perché quella strada lì ha iniziato ad avere un traffico abnorme, soprattutto anche di camion, perché probabilmente hanno scoperto che si taglia tutta la città da qua. E è pericoloso, non ci sono le panchine dove camminare, non c'è la parte dove camminare a piedi, è veramente pericoloso. Allora io chiedo, perché non facciamo un qualcosa di ciclo pedonale? Quanti sono? 10 metri, nemmeno. Un bel ponticino di legno, qualcosa alto. Dice sì, ma il rischio della regione, il rischio idraulico. Il rischio, guardate come diventate, tutto pieno di roba. Il rischio è già rinato da sé, voglio dire. Tra di fatto che è stata rotta, interrotta una, non era un'arteria, ma una piccola vena, chiamiamola così, che però era molto importante perché dava la possibilità agli abitanti Bagnaia, Vignale, Molin Bianco di poter comodamente andare a piedi, farsi una passeggiata dietro l'aeroporto, andare nella zona, a incontrare per esempio la ciclopedonale di Pescaiola. Quindi chiedo veramente di metterci attenzione su queste cose. Cosa ci vuole a fare un pontile di quelli appunto ciclopedonali? Chissà, visto che si parla poi, tra l'altro, zona di interesse è diventata qua proprio per il fatto che a piedi e in bici è pericoloso, segnaliamo anche questo. C'era una possibilità, è stata levata dalla regione, a torto ragione. Sono interventi che sono importanti, benissimo. Lasciarli così probabilmente non so quanto siano comunque di nuovo pericolosi, ma il nostro ponticino rimettetecelo, no? Ciao! E eccoci qua di ritorno. Avete visto questo servizio appunto su quello che è il risultante della strada della Bagnaia, insomma, c'è Bagnaia Vignale, questo attraversamento che è stato sostanzialmente levato, no, dalla regione. Beh, insomma, ci vorrebbe un bel ponte tibutano, dai, facciamo una cosa. Con l'occasione così potremo affrontare anche altri problemi che ci segnalano, e chissà perché la gente vede, per esempio, no, che mancano giustamente gli spazi pedonali per camminare, ma non vedono quando, per esempio, ci sono nuvoloni di fumo lì da quei campetti proprio davanti a casa che inquinano e ci fanno respirare di tutto in molti mesi dell'anno. Quelli non li vedono, capito? Magari hanno il campetto anche loro. Vabbè, comunque ce ne occuperemo, vedremo un po'. Allora, adesso un altro video che vi voglio mettere è quello sulla bandiera italiana. Che cos'è la bandiera italiana? La bandiera italiana la conosciamo tutti, insomma, a parte Sara Curtis, che gli hanno fatto mettere questa, una delle cuffie, purtroppo quella durante l'intervista con la Rai, questa è, c'è poco da fare, con le cuffie con la bandiera sbagliata. Perché? Perché iniziava con il rosso, poi c'era il bianco e poi c'era il verde, e non era al contrario come qualcuno ha detto. Perché? Perché il nome e la ITA era scritto dritto, quindi il senso era quello. E allora noi siamo andati con Angelo Bianconi in giro per la nostra città per chiedere la bandiera italiana, come fatta, come non fatta. E allora godetevi questo video, sempre della trasmissione senza titolo del 20 di agosto del 2026. Allora, caro Ivo, una domanda a un perfetto sconosciuto. Siamo alla ricerca di sapere se le persone conoscono i colori della bandiera italiana in sequenza.
5: Come in sequenza?
4: In sequenza, il primo colore qual è?
5: Verde, bianco e rosso.
4: Perfetto, grazie. Lei conosce la bandiera italiana?
5: No.
4: Manda. I colori della bandiera italiana, solo quelli. I colori della bandiera
6: bianco,
4: italiana.
6: Bianco, verde.
4: Scusa?
6: Rosso, bianco, verde.
4: Ciao, grazie. Ciao, una domanda al volo. I colori della bandiera italiana.
7: Bianco, rosso e verde.
4: Grazie.
8: Almeno lì.
7: Anche lei,
4: aspetta. I colori della bandiera italiana.
6: Bianco, rosso e verde.
4: Grazie. Colori. Una domanda, i colori della bandiera italiana, dai, me li dica in ordine.
9: Oh.
4: La bandiera italiana, la nostra bandiera.
9: Rosso, giallo
4: e poi?
9: E blu.
4: Grazie. Grazie. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto. All'ombra, i colori della bandiera italiana, chi li sa?
10: I colori della bandiera italiana. I colori della nostra bandiera, Italia, qui è Italia, sì. La nostra bandiera che colori ha?
11: Tre colori,
10: sì. Quali?
11: Il rosso, bianco, rosso,
10: bianco,
11: rosso, verde.
10: Bianco, rosso e verde,
11: sì.
10: Sequenza più o meno.
4: Grazie, ciao. Te, Ivo, mi hai fatto fare una cosa, andiamo, noi li chiamiamo tutti ovviamente, grande, dai, ciao, i colori della bandiera italiana.
12: Verde, bianco, rosso.
4: Grazie. È interessante quando noi andiamo in giro. Queste sono domande semplici, no? Avete sentito che alcuni rispondono, altri no. Vediamo.
10: Manda lei.
4: Una domanda sola. I colori della bandiera italiana. Guarda, più semplice di questa, dai.
13: Rosso, bianco e verde.
4: Rosso, bianco e verde.
10: Grazie.
4: Ok, diciamo che poi tireremo le somme. Angelo, tireremo le somme dopo. Signora, una domanda sola, veloce. I colori della bandiera italiana.
14: Perché?
4: È una domanda che facciamo a tutti.
14: Verde, bianco e rosso.
4: Grazie, gentilissima. Dai, i colori della bandiera italiana.
14: Che bellezza queste domande.
4: Dai,
14: così. Rosso, bianco, verde.
4: Grazie, lei è gentilissima. I colori della bandiera italiana.
14: Allora, verde, bianco e rosso.
15: Verde, bianco e rosso.
4: Grazie. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana?
16: Verde, rosso e bianco.
4: Grazie, gentilissima.
16: Madonna.
4: Allora, Ivo, continuiamo questo giro. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana, dai.
16: Verde, rosso e bianco.
15: Verde, rosso e bianco.
4: Grazie, gentilissima. Ciao, dici, ciao. Ascolta, i colori della bandiera italiana.
7: Sì,
4: colori di sapere, eh?
7: Bianco.
4: Bianco
7: e nero.
4: Verde e rosso?
7: Ah, sì.
4: Più o meno, dai. Bianco,
7: verde e rosso.
4: Vai, grazie. Ciao ragazzi.
7: Vogliamo mangiare la pizza.
4: Una domanda a queste due belle signore. I colori della bandiera italiana.
8: Ora sbaglio, è verde, bianco, rosso.
15: Sì,
4: bianco.
15: Uguale. Okay.
4: Grazie. Ciao, una domanda, i colori della bandiera italiana. Chi me li dice?
9: Verde, bianco, rosso.
4: Verde, bianco e rosso.
9: Sì.
4: Grazie.
9: Prego.
4: E allora, voi li sapete i colori della bandiera italiana? Chi me li dice?
17: No, per carità di Dio. No.
18: Bianco, rosso, verde.
4: Bianco, rosso, verde. Lei che dice?
17: Io bianco, dico rosso, verde, verde.
18: Ma vuole sapere la sequenza?
17: Ah,
18: lei siete troppo, lei è una persona giornalista d'assalto.
4: Bisogna fare così, la vuole ridire?
18: No, ma la seguo,
4: Dai, la vuole ridire?
18: Sembra che sia verde, bianco e rossa, potrebbe
4: verde,
18: essere.
4: Bianco, potrebbe bianco, essere. Bianco. Grazie, stasera poi ve lo svelo. A questo signore, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
19: Verde, bianco, rosso.
4: Verde, bianco, rosso.
9: Verde, bianco, rosso.
4: Bravi, ciao.
18: Grazie.
4: E mangiando il gelato ci dite i colori della bandiera italiana, dai. I colori della bandiera italiana.
9: Rosso,
15: bianco e verde.
4: Rosso, bianco, verde, grazie, ciao. Io scommetto che lei ci dice i colori della bandiera italiana.
9: Vai, vai.
4: Dai, su, dai.
9: No, l'ha detto a te. Verde, bianco, rosso.
4: Verde, bianco, rosso, grazie. Mi hanno detto che qui si sa qual è i colori della bandiera italiana, dai.
9: Dai,
4: i colori della bandiera italiana. La bandiera italiana. Appunto, quello, voglio sapere solo quello. Solo quello. È un no sentito.
9: Verde, bianco, rosso.
4: Grazie. Italiana, dai.
9: Allora, rosso, bianco e verde. Rosso, bianco e verde.
4: Grazie, buona. Cos'è? La pericena questo? Vai. Ciao, grazie. I colori della bandiera italiana.
18: Verde, bianco e rosso.
4: Grazie, gentilissimo. Diciamo che questo è un punto a favore perché al momento sono in netta prevalenza coloro che mettono il rosso in anticipo. Bandiera italiana.
17: Verde, bianco e rosso.
4: Grazie, gentilissimo.
9: Bianco, verde, rosso.
4: Grazie, c'hai degli occhi meravigliosi.
18: Grazie. Ciao, buon lavoro, ciao.
4: Guarda, questo bel ragazzo, te se non fai il culturista non lo so, però dimmi i colori della bandiera. Il Pugile. Ecco, allora ti faccio una domanda semplice. Dai. I colori della bandiera italiana.
17: Bianco, rosso e verde.
4: Grazie.
17: Prego.
4: Complimenti per il fisico. Non vorrei mai averti nemico. Hi my friend, how are you? One question.
17: Yeah.
4: The colors of the Italian flag. Italian, yes. What's the color?
17: This is not the Italian flag.
4: The color, what is?
17: It has white,
4: yes.
17: Green and red.
4: Green and red.
17: Green.
4: Is missing one.
17: White. Green.
4: Ah, white. Sorry, my. I listen bad. Many grazie, molto grazie. Questa è Piazza Grande, guardate che bella. In questo visibilio di che Angelo ci sta facendo vedere. Angelo, lui ha detto bianco, verde e rosso, no, green e red, quindi bianco, verde e rosso. Qua è una domanda, i colori della bandiera italiana?
20: Bianco, rosso e verde.
4: Tu?
20: O rosso, bianco e verde.
21: Verde, bianco, rosso.
4: Bravo. Grazie, gentilissima. Il bambino ha detto bene, Gli ha detto l'ordine, sì. Bravo. Sì, è vero, penso che devo specificare anche l'ordine, ma io se dico i colori della bandiera italiana, devo specificare anche un ordine, ecco, va bene. Ivo, ecco perché non ci prende nessuno. Adesso proprio. Cari signori, vi posso disturbare? Una domanda sola. I colori della bandiera italiana in ordine.
22: Quello lo conosco.
4: I colori della bandiera italiana in ordine.
22: Verde, bianco e rosso.
23: Verde, no, verde, bianco e rosso.
4: Grazie, gentilissime, buona cosa. noi non possiamo non salutare chi lavora in questo momento facendogli una domanda.
1: Buonasera.
4: Senta, i colori della bandiera italiana in ordine.
1: Verde, bianco, rosso.
4: Grazie, gentilissima, e buon lavoro.
1: A voi, grazie, anche a voi.
4: Lei non sarebbe scappata dal vista del microfono?
1: Forse sì.
4: Grazie, buona serata. Che abbia anche lei. Oh, allora. La domanda, no, non suggerisca, i colori della bandiera italiana.
1: Giusti,
4: in ordine.
1: Me ne vado.
4: Fa paura. Se faccia suggerire. Italiani in ordine.
2: Bianco, verde, rosso.
4: Grazie.
3: Signora, una domanda sola, gliela posso fare? Italiana?
1: Sì, sono italiana.
3: Una domanda sola.
1: Sì.
3: I colori della bandiera italiana in ordine.
1: Verde, bianco e rosso.
4: Grazie. Lei è gentilissima. Grazie. E grazie. Manda, gliela facciamo. Buonasera, buon appetito. I colori della bandiera italiana in ordine.
23: Bianco, rosso.
3: Tutti d'accordo?
23: Sì.
4: Ciao, grazie, buon appetito. Signora, ma avete visto che caldo che c'è in Italia? Una domanda.
1: Sì, prego.
4: I colori della bandiera italiana in ordine.
1: Oddio. In ordine, sì.
3: Al minimo.
24: Verde, bianco, rosso.
4: Verde, bianco, rosso. Grazie, gentilissimo. Grazie.
1: Dove siete?
4: Arezzo. I colori della bandiera italiana in ordine.
25: Rossa, bianca e verde.
4: Grazie, gentilissima. Posso una domanda? I colori della bandiera italiana in ordine.
2: Verde, bianco e rosso.
4: Grazie, gentilissima. Posso fare una domanda? I colori della bandiera italiana. Dai, è semplice.
2: Bianco, rosso e verde.
4: Bianco, rosso e verde. Grazie, gentilissimi. Buona permanenza. Posso farmi una domanda? I colori della bandiera italiana, è semplice, dai, in sequenza, per favore.
2: Tre colori. Sì.
3: Where are you from?
2: England.
3: England?
2: Yeah.
3: Yes, in Italy.
2: Yeah. Verde, bianco e rosso.
4: Verde, bianco e rosso?
2: Sì.
4: It's correct.
2: Thank you.
4: And in Italy, not... What?
2: Oh, wow.
4: Ciao, una domanda. I colori della bandiera italiana. Chi li sa? Al volo.
1: Rosso, bianco e verde?
2: Verde, bianco, rosso.
1: Sto bocciata?
4: No. Sì. Ciao, grazie. Ciao. Se c'è sempre una motivazione per la quale Sara Curtis a un certo momento ha indossato una cuffia con la bandiera italiana di un certo colore. E noi continuiamo a chiedere com'è la bandiera italiana. Signora, una domanda veloce. I colori della bandiera italiana.
1: Bianco, rosso e verde.
4: Grazie. Vuoi dirlo anche te, i colori della bandiera italiana?
26: Verde, bianco e rosso, e spiego anche eventuali significati. Il verde sono i prati, le praterie sulle quali vicino hanno combattuto anche i nostri compatrioti. Il bianco sono le nevi, anche a ridosso di esse anche hanno combattuto dei nostri compatrioti. E il rosso è il sangue per il quale hanno versato, i nostri compatrioti per combattere anche per conquiste a proposito di questo paese, per vincere in tempi di guerra eventualmente.
4: Vabbè. Grazie, come ti chiami? Così bene.
26: Mi chiamo Walter.
4: Grazie Walter, hai fatto una bella spiegazione.
26: A parte alcune cose, viva l'Italia, Dio benedica l'Italia.
4: Grazie, ciao.
27: .5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
28: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
29: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
28: Ma io ho il giga.
29: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
27: Flyspot.
30: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: primo grado della Vergine, hai un carattere pudico, riservato e studioso. Sarai fortunato e il matrimonio ti porterà anche dei vantaggi economici. Come tutti coloro che sono nati in questo giorno, tendi a farti aiutare dagli altri. La tua intelligenza è al di sopra del normale. Per natura sei amante dei piaceri e dei divertimenti e potresti avere molte avventure amorose. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadrato invita a tenere sotto controllo la foga e la fretta. Possiamo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo sempre all'altro un gesto affettuoso, una parola rincuorante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per agire con soddisfazione e ottenere risultati di rilievo. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente, oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, delle questioni in sospeso ci tengono in apprensione e temiamo di non riuscire a risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da un amico. All'occasione dimostriamo di saperci muovere agilmente per arrivare alla meta desiderata. Avanti tutta! Cancro, l'ingresso del sole in Vergine avviene in concomitanza con il rientro a casa e al lavoro? Bene, perché ci fornisce un'energia fattiva da apprezzare. Facile però che si creino incomprensioni per questioni poco rilevanti se l'impeto prende il posto della logica. Leone, operiamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano. La parte del leone tocca al lavoro ordinario e straordinario. Vergine, con entusiasmo e forza di volontà affrontiamo doveri e impegni e siamo pronti a metterci all'opera senza riserve. Momento da dedicare anche al riordino mentale e alla messa a punto dei programmi per la prossima settimana. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Complicati ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio facciamo delle scelte precise. L'esitazione ci immobilizza. Scorpione, sostenute dalla luna in sestile e dal capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno numerose possibilità di riuscita. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli studi e costruttiva per l'attività. Sagittario, una sottile malinconia ci attraversa. Diamole spazio, voce, espressione. Non nascondiamola sotto il tappeto. L'umore risente della prospettiva di un ritorno alla base. Sono finite le ferie, ma la festa per noi continua. Capricorno, la concorrenza ci incalza, ma oggi non facciamoci prendere la mano dalla fretta. Procediamo secondo il nostro metodo, organizzazione, impegno e pazienza. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nell'agenda e gestiamo con diplomazia i rapporti. Acquario, in attesa di vederci più chiaro in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. Certo, l'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, l'atmosfera è ideale per produrre con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la nostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. Bravi! E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Isabella Allende.
1: Accendi la giornata con Radio Fly. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Undici quasi 20, andiamo a terminare questa mattina, poi dalla prossima settimana riporteremo gli ospiti qui in studio nell'ultima che sarà di sarà il 28, no? Sarà il 30 di agosto e rinizieremo a portare ospiti qui in studio anche per rallegrarci, tra virgolette, per fare informazione, per stare insieme la domenica mattina. Adesso il periodo di vacanze, chi c'è, chi non c'è, allora onde evitare, insomma, di fare, prendere appuntamenti poi che possano in qualche modo essere disattesi, li facciamo da noi. Andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani esteri, diamo un'occhiatina per capire che cosa sta succedendo in questo pazzo mondo che, insomma, ormai ci dà qualche più di qualche preoccupazione. Vediamo subito partiamo dai francesi: Le Monde, il crisi climatique, l'inconsistente politique, che è la crisi climatica che in Francia si fa sentire particolarmente. Ricordate che oltre il grande problema dell'acqua potabile e dell'acqua dolce, c'è stato in Francia anche il problema dei grandi incendi che ha distrutto tante zone, particolarmente la zona vicino alla Costa d'Azzurro, no? Insomma, e quindi tante cose che sono riuscite appena a domare. Quindi qui in questo articolo ci si interroga di tante cose, ve ne leggo semplicemente una parte. Nonostante un'estate caratterizzata da ondate di calore, incendi e siccità, né il governo né i candidati alla presidenza affrontano direttamente la sfida climatica. Molti aspiranti alla presidenza si accontentano di soluzioni settoriali e tecnologie per affrontare la crisi. Sostanzialmente dicono che i politici francesi non si occupano di questa cosa. Vediamo se Le Figaro, che è giornale di centrodestra, cioè più conservatore, è dello stesso parere. Turismo, un etebule verse pour les canicule les insanges, cioè che significa? Turismo, una buona bouleversé è sconvolta dalla canicola, ondate calore dagli incendi. E qui dice: il caldo eccezionale di luglio-agosto ha spinto i turisti attratti dal sud a cercare altre destinazioni più fresche, più a nord e alla montagna. Quindi la mette su questo tema qui, che questo fatto del caldo e gli incendi hanno fatto spostare i turisti sud verso il nord della Francia. E poi taglio centrale si parla, diciamo, nel Mar Nero, con gli ucraini impegnati in una battaglia navale aerea contro la Russia. C'è da dire che il giornale conservatore se ne occupa di più del giornale progressista di quello che succede in Ucraina. Financial Times Weekend, di cosa si parla? Fiscal Worry for Burnham, significa sostanzialmente crescono le preoccupazioni fiscali per Burnham, il nuovo primo ministro inglese. E poi l'arena Android, la Cina spinge l'ascesa dei robot. Sapete che dopo averli messi sulla borsa, avete visto anche la maratona dove addirittura è stato frantumato il record dei 100, non è più dell'umano. Mi viene da dire, non è più umano, ma è di un androide che ha percorso 100 metri in 9,35-32, una cosa del genere. E va bene, World Power Lunar Ambition, questa è una cosa carina, cioè le ambizioni lunari delle potenze mondiali. Ormai molte potenze vogliono andare sulla Luna, allora si sta pensando di proporre, di stabilire l'ora lunare di Greenwich. In Italia, nel mondo c'è il fuso orario, dipende da Greenwich, no? Ecco, anche l'ora lunare di Greenwich. Una cosa che mi va di raccontarvi viene dal giornale Corse Matin, giornale francese, però, perché la Corsica è francese. Le spettre de la mauvaise note, che significa brutta nota, cioè lo spettro della brutta nota. Ma qui va a parlare che sempre di più i commercianti o tutti sono ossessionati dal giudizio, cioè dalle recensioni online, e quindi da quello che è chiamato la nota, ma in realtà sarebbe da quello che è chiamato la pressione di essere valutati. Ecco, questa è una cosa, e specialmente le recessioni, qui mi sembra che parli, ora lo apro perché lo vedo malissimo, parla in particolar modo di Gluck, ecco qua, Xavier Gluck impose De Sommar Ristorante e Sotelle una nuova pressione. Ecco, le recensioni su Google impongono ormai ai ristoranti e hotel una nuova pressione, quella di essere valutati in permanence, che significa sempre. E il paese, Ceuta, la crisi è possibile che desborda il governo. E qui io invito molti a leggere i giornali spagnoli di quello che è successo e come è stata gestita la crisi di Ceuta, perché qui per esempio sul paese, Ceuta, la crisi impossibile che travolge il governo. Perché il governo è travolto? Perché se andate a leggere Il Mondo, dice Sanchez ha hecho agua, cioè ha buttato acqua in una situazione molto pericolosa, cioè come il Partito Socialista si trova all'interno, cioè uno sconvolgimento all'interno del Partito Socialista per l'inazione del governo sulla Ceuta, cioè si accusano di non aver fatto niente o poco per quanto riguarda Ceuta. Vedete che insomma lo dicono loro, lo scrivono loro, questi sono i loro giornali. Ma andiamo a trovare un altro, ABC della Spagna. Cosa dice? Che tutto passa dal Marocco per la corte di Muaded VI, quindi tutto quello che è successo, e rivanno a andare a parlare su Ceuta, guardate caso che è proprio, passa tutto da lì, ok? USA Today Weekend mi va di segnalarvi questa, che c'è un'immagine di uno smartphone davanti con tutta una serie di cose. Scam target senior retail parfait, cioè che significa che sempre di più truffe verso gli anziani grazie all'intelligenza artificiale. Pensate, truffe prendono di mira gli anziani con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci mancava pure questa, mi viene da dire. Andiamo dal Washington Post. Che cosa possiamo dire del Washington Post? C'è un signore che sta facendo un qualcosa di strano. Questo allenatore è vietato lavorare con i bambini perché continua a allenare. Se andate a vedere, questo allenatore però è accusato di reati contro i bimbi. E perché allora ancora lì si interrogano? Canada, si parla del Canada, il Canada prepara nuove tariffe mentre i colloqui commerciali falliscono. L'avanguardia della Spagna, e il clima estremo, le condizioni meteorologiche estreme devastano l'Europa e ne aggravano la crisi politica. Ma di crisi politica si parla anche in Francia sul giornale Libérazione, non tanto, perché Mélenchon prend sa classe en patience. Mélenchon si sta pazientemente rilassando. Mélenchon è il capo della France Insoumise, sì, quel partito che uno dei suoi vicini ha ucciso, ricordate, ha ucciso quel ragazzo che era di destra, no? Ecco, ricordate queste cose, perché siete vicino a Mélenchon, è stato accusato fortemente anche dall'area della sinistra, però lui è sempre lì. Tant'è che poi in un altro editoriale, vediamo se lo trovo al volo, la Tribune di Manche dice: presidenziale, possono questi fermare Mélenchon? Proprio questi che sono anche i primi, sono sostanzialmente una figura nota, mi sembra che sia un vecchio primo ministro. Allorché, mentre il leader del partito La France Insoumise al culmine del successo, Raphaël Gulckman e François Hollande, come facevamo a non riconoscerlo, preparano le loro offensive sempre dalla parte della sinistra, cioè cercano di far fuori Mélenchon, che è una, così lui fa quello, esattamente quello che vuole all'interno, all'esterno della sinistra. Insomma, abbiamo saltato un po' di pagine, vediamo cosa troviamo. La Parisien di Manche, nous sommes au pied du mur, che significa non siamo a piedi al muro, ma in termine francese per raccontare siamo con le spalle al muro. Con le spalle al muro perché? Di cosa si parla? Allora, Bruno Le Maire si chiama, il passato ministro dell'economia pubblica un manifesto per un'altra Francia che propone di ripensare dall'A alla Z il modello di economico e politico e... tra le altre cose una riforma della pensione per un'età a partire dai 65 anni, quindi tutto da rivedere, perché dice siamo con le spalle al muro, lo dice il vecchio ministro francese. Vedete che insomma i problemi ci sono un po' da tutte le parti, ma lo sapevamo che appena sono riusciti ad approvare il bilancio in Francia, proprio il budget per questa storia. Arez, Israele, che cosa ci parla di Israele? Gli Stati Uniti dopo l'attacco, diciamo così, Israele e Stati Uniti si scambiano accuse sull'attacco in Siria. Non c'è troppa più amicizia tra Stati Uniti e Israele, sicuramente lo sono perché ci sono grandi flussi finanziari tra loro, ricordiamocelo. Però sapete che per esempio Trump ha stigmatizzato molto gli attacchi di Israele in Giordania, Cisgiordania e da altre parti, quando lui cercava di fare la pace con l'Iran, insomma tutta una serie di cose che li ha visti sempre più spesso un po' scontrarsi, ma sta di fatto che continuano comunque a essere ancora insieme. Andiamo velocemente a vedere gli ultimi giornali che ci possono essere, che ci possono interessare in questa mattinata, per concludere velocemente. Beh, che dire, si parla di politica anche nel Los Angeles Times, una cosa che ora i democratici si preparano a potenziali interferenze nelle elezioni di medio termine. Questo è un po' il timore di Trump che aveva già espresso tempo addietro. Nelle elezioni di medio termine, mi dice, sicuramente questi faranno qualche tarocco, no? Così, questo insomma, il Los Angeles Times mi sembra che abbia cambiato un po' la sua linea editoriale. Ma un po' tutti l'hanno fatto, devo dire, quindi vabbè, nel corso del tempo alla fine Trump sotto questo aspetto sta vincendo. Perché? Perché ha cercato di far fuori tutti quelli che l'aveva contro, far fuori nel senso ovviamente politicamente parlando, ma anche attraverso la giustizia. I giudici che erano contro lui, guarda caso, si sono ritrovati a dover combattere lo stesso lui. Una situazione abbastanza particolare, però come dire, questo il presidente è stato votato democraticamente gli Stati Uniti e questo tengono. Peccato che è uno di quelli, anzi forse quello ce l'ha più grosso, il pulsante rosso nucleare. Speriamo che i militari americani sappiano ben arginare le sue focose intenzioni. Le TAMPS, chiudiamo con le TAMPS, sempre questo giornale che io ho imparato ad apprezzare, è un giornale svizzero francofono, quindi svizzero francese. Però è un giornale che non le manda a dire, e questo mi piace. E vi ricordo che il caso di Kras Montana è stato anche sdoganato grazie a questo, perché i svizzeri volevano tenere tutto chiuso lì, tutti zitti, non è successo niente, insomma, un po' come l'atteggiamento così omertoso, e devo dire anche, userei un altro termine ma non lo faccio per educazione, del sindaco dello stesso Kras Montana, no? Ve la ricordate? Comunque, sulle soleil eterne, l'Eternel Mante, retour de l'été qui on assume à la Suisse. Che cosa si parla? Si parla di clima, si parla di... vediamo però come lo fanno questi svizzeri. L'estate 2026 dovrebbe superare quella del 2003 come la più calda mai registrata in Svizzera, con 4 ondate di calore e temperature record. Il caldo che ha spinto discese anticipate dei pascoli alpini, morie di massa di pesci e un prosciugamento generalizzato di corsi d'acqua, anche i svizzeri se ne occupano. Il costo economico è esploso, sta salendo le stesse, foraggio aggiuntivo per gli agricoltori, perdite di produttività stimate in diverse centinaia di milioni di franchi. Vedete, franchi, perché loro non usano l'euro, no? Lo sapete. Ho una estate così calda non è mai un'eccezione, afferma Lion Fontazzi di Meteo Svizzera. Gli estremi del passato stanno diventando una normalità. E qui l'impatto di questa del caldo in Svizzera. E poi andiamo, non torno indietro, non me ne sono mai andato. Di che si parla? E poi Meta sulle banche degli accuse. Meta sul banco degli imputati, rete sociale di proprietario di Instagram, quindi questo lo sappiamo, insomma. Il proprietario di Instagram, Facebook e WhatsApp è stato citato in giudizio negli Stati Uniti per aver consapevolmente danneggiato la salute mentale degli adolescenti. Lo dicono anche i svizzeri, questo ci fa anche piacere che ne prendano atto. Ma chi è che non è mai tornato indietro? L'Icon. Sei decenni di successi, ancora vibrante come sempre, sì, la farà tappa a Bull, l'artista di 81 anni, no, non ci posso credere che questa 81 anni, se la vedete non ci credo, l'artista di 81 anni, la sua passione per la musica e l'amore del pubblico che le hanno permesso di superare le avversità. No wedding project celibataire, no, questa non credo che abbia 81 anni comunque, la foto mi sembra che sia un po'... Paris, aprile 2025, una foto del 2025, questa signora ha 81 anni, complimenti signora, no wedding project, quindi celibataire, questa ha degli nessun progetto di matrimonio, la, non ha nella maglietta, cioè proprio dice non mi voglio sposare, chissà che la sua giovinezza sia dovuta a questo, insomma. Vabbè, va bene, via, vi saluto, appuntamento ai programmi in settimana, poi da sabato e domenica riprenderemo le normali trasmissioni qui da Radio Fly con ospiti, con interviste. Dobbiamo chiamare adesso anche i protagonisti della nostra città, voglio dire, adesso i 100 giorni sono passati, ancora no, avremo qui sicuramente sindaco, vice sindaco, che sono venuti i primi, ve lo ricordate, appena a dire quando noi faremo così così così così, quando erano nella lista, adesso che sono pubblici ufficiali, mi viene da dire, sentiremo un po' i progetti, perché al momento, come vedete, tutto è calmo, tutti stanno studiando cosa fare. C'è da dire che qualcosa a livello di così manutenzione intorno a Arezzo e anche Arezzo si sta vedendo, ma questo lo vedremo alla scadere dei 100 giorni. Ciao a tutti, buona domenica, qualunque cosa voi facciate, come vi dico sempre, l'importante è che vi faccia stare bene, e oggi passiate una giornata dove arriverete a questa sera e direte oh come sono stato bene oggi, anche grazie agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!

0: Radio Fly, la voce della tua città. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 12 e 2 minuti.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, con generale stabilità sull'Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi. Qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto nel pieno del fuoco incrociato l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. Domani in videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
1: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici che chiedono un intervento urgente contro Israele esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
0: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, il bracciante scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso, rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone. Lo stato di decomposizione fa ipotizzare che sia stato ucciso il giorno della scomparsa. È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport calcio. Nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
2: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
3: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
2: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
0: Sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli. E per il tennis infine la gran corsa di Flavio Cobol e l'ATP 1000 di Cincinnati si è infranta in semifinale sul francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe. All'orizzonte gli imminenti US Open, impoveriti però dall'annunciata assenza del numero 1 mondiale Sinner, fermo da metà luglio per i problemi al ginocchio. Gerardo De Vivo.
4: c'è sempre una prima volta. Dagli US Open 2019 era sempre stato al via in Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 27 presenze consecutive nei tabelloni principali degli Slam, la 28esima salta. Jannik Sinner è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tengono fuori da luglio, l'ultima apparizione nel giorno del trionfo a Wimbledon, e non ci sarà sul cemento di Flushing Meadows. Molto triste e deluso, come scrive sui social, l'alto atesino rimarrà in Europa per proseguire il programma di recupero. Non c'è nessuna data prevista per il rientro. È plausibile ipotizzare che possa avvenire per i tornei asiatici a partire dall'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Fino ad allora Sinner resterà numero uno del mondo. Nella sfida che ormai è da tempo solo a distanza, Carlos Alcaraz rientrerà proprio agli US Open dopo essere stato fermo da aprile per un infortunio al polso.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola.

0: Rap, ci sarà una nuova entrata da ascoltare nel proseguo della nostra Friday Chat con Joss DJ. E adesso la posizione numero 15, Alesso, One Republic, In Your Eyes.
1: Fly Dance, Fly Chart, Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

Friday in chart con Jose DJ qua nell'aggiornamento di sabato 22 agosto dalle 13 alle 14 in prima edizione, poi la replica dalle 19 alle 20 e domenica 23

Maurizio Molella, che ha dato poi anche, diciamo, il remix ad altri grandi successi di questo artista. Ma ci siamo riascoltati, appunto, che noi vi porto via dall'anno 2001 e adesso si prosegue dal nostro podio, terza posizione, Merkel.

Vediamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che ha nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre,

Questo suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto.

Ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, No Non Movers. 5 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, saluta a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits. I 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, niente stabile. 5 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Anna con White Girl Wasted. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Talk to You, Another N54 Ultra.
4: New entry.
3: New entry.

Other in 54 Ultra, Talk to You. Riconquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 9, 7 posti in meno per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? 5 le settimane in classifica? Dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, un gradino in più per Moving the Sun. Hugo, Email Angel and Alternate.

0: sun.
1: Hugo, Emo Angel and Alternate Moving the Sun. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più.
2: Top 10 Hits
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Top 10 Hits.
1: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 3 posti Sorry, scusa lo siento, i pinguini tattici nucleari.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 8 la settimana in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto.

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 8 la settimana in classifica, dalla decima alla sesta posizione, 4 posti in più. E a metà classifica, number 5, perde 2 posti, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 7 le settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, 2 posti in meno. E al numero 4 guadagna 3 posizioni, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 13 le settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più. Top 10 hits.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Top 10 hits. Top 10 hits. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, due posti in meno per Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope.

Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, 11 le settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione 2 gradini in meno, e al numero 2 3 posti in più per Madonna, Damn.

0: Rundown. Riepilogo alla top 10 is al numero 10 la new entry della settimana Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 9 Noemi, tu cosa fai questa sera? Al numero 8 Hugo Imal Angel and Alternate Moving the Sun. Al numero 7 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al numero 6 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. In quinta posizione Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4 Samurai J Flamenco Paranoia. In terza posizione Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and The Colors. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Madonna con Dance to Ria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della top 10 hits questa settimana, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Number 1.

droga. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 10, Another and 54 Ultra, Talk to You. E mi raccomando, ragazzi, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Rewind.
1: 5, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova, sì. 5, prova. Non deve mai essere più di questo, lo sai, no? Ok. L'altro qual è? Vediamo qual è.

0: mi sta passando da tutte le parti. No, è davanti. Sì, infatti. Va bene così, continuo a parlare, voi ditemi, poi se no mi fermate. Un po' bassa.
1: Vado?
0: Io devo guardare dritto? Va bene così? Ok.

0: Abbiamo
1: Devo
0: scelto...
1: provare?
0: Sì, prova. Stavo dicendo, pensa se abbiamo scelto le stesse canzoni. Perché io non so quali sono le canzoni che ho scelto.
2: Le canzoni bellissime.
0: Ma diverse le abbiamo scelte o abbiamo scelto qualcosa di simile?
1: La mia come si sente?
0: Va bene come voci? Ok.
3: Angelo, fa vedere come vengo sulle.
4: Vedi, hai mancato la cacciata.
5: No, ma è stata dura comunque.
3: Se è iniziata a sentire caldo, ditemelo, freddo, ditemelo, Perché poi su queste sudavate. Qui quando ci si sta un po', queste sono. Angelo? Ah, ti devo mettere la barra, delle 21.30. Eh sì, hai ragione. Ragazzi, buona la prima, comunque vada, sarà un successo.
6: Certo.
3: Tanto chi farà le gaffe sono io, non vi preoccupate, quindi.
6: Io, cioè, nel senso, se gaffe ci devono essere, io spero che non so io.
3: Grazie, cioè.
6: Scusa,
3: grazie, cioè, vabbè. Guarda che c'ho il microfono alto.
6: No, perché a me.

con Radio Fly. Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 19 luglio 2026, siamo ormai nella estate così conclamata, mi viene da dire, le giornate sono sempre più calde, ora dice che arriverà un po' di fresco, ma insomma voglio dire, d'estate cosa vogliamo trovare di più che di una bella giornata di sole, magari per farci andare al mare, in montagna, dove volete voi. Noi rimaniamo qui, eccoci qua come di consueto la domenica mattina, saluto tutti coloro che stanno primis lavorando, perché dai, chi lavora di domenica mattina così bisogna salutarlo, e poi salutiamo ovviamente tutti coloro che comunque ci seguono in qualche maniera, anche quelli che sono in villeggiatura, magari non lo faranno perché penseranno alle onde del mare o meno. Vedremo se riusciremo stamattina a collegarci con qualche aretino che è fuori dalla nostra provincia, per vedere come si vive al mare, se al mare, in montagna, se volete, insomma ci diamo questo appuntamento qui in radio. Andiamo subito a vedere però nel frattempo quali sono le notizie di targa di questa mattina, mettendo ovviamente in screen il portale ilgiornalone.it. Vediamo le notizie di prima pagina. Andiamo dal Corriere della Sera. Meloni in difesa di Roggero, la Premier: pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Il Parlaminniti: la sicurezza a noi, il rischio giuria, gol. Khamenei: daremo una lezione agli USA, sospesa la tregua, Iran vittime tra i soldati americani. Poi i mercati: post venduti in anteprima, 20 dazi, prevarietà, tutti business di Trump. E andiamo a vedere poi la Repubblica questa mattina: corsa destra su Ruggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamolo come candidarlo, Vannacci: la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano, il ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle basta sciacallaggio. Khamenei: intesa finita, la firma USA senza valore. E poi Gabelbeschi: populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna. C'è anche una notizia a taglio laterale di Mamdani, il sindaco di New York, che dice: Netanyahu criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. La Stampa, vediamo cosa titola: Mattarella, le chiedo clemenza, parla Maria Angela Roggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forti con la promessa che questa non è la fine. E poi ancora andiamo a vedere l'escalation nel Golfo, morti due soldati USA, un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni, ferma la legge sulla sicurezza, il governo colpa delle lobby. Genova 25 anni dopo, Bertinotti: così nelle strade del G8 finì il Novecento. Il Fatto Quotidiano: Roggero pure Vannacci si smarca da Salvini e C, l'inedito di Borsellino: i politici devono servire, non occupare. Vediamo poi il resto del Carlino Quotidiano Nazionale, che poi le abbiamo anche qui in formo cartaceo e poi leggeremo l'interno. Legittima difesa e scontro, la Lega: candidiamo Roggero. Yamal Messi: sfida mondiale, ma la storia si fa in tribuna. Altra tragedia in piscina, bimba di 4 anni annega in hotel, era stata lasciata sola un attimo. Il Messaggero: la disfida delle spiagge blu, Savoia senza bandiera del mare pulito, la protesta dei villeggianti, la meritiamo. Salvini da Roggero: scontro tra i partiti sulla legittima difesa, il leghista in carcere, il gioielliere, Forza Italia che difende i PM, altri due annegati, la tragedia dei bimbi, vacanze shock in piscina a Cervia e nell'Adda, la fine a 4 anni, 2 avvisi per la morte di Alice. Andiamo alla Verità. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero, i sacrifici di una vita portati via per aver difeso la moglie e i figli. La satta sta con l'orefice e la sinistra la ridocalizza. Audio San Giuliano boccia, un giornalista processo, Ranucci che l'ha diffuso, no. Ha rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, il timbro inconfondibile del Merisi si diffonde nella storia. Vediamo il Giornale nel frattempo. Andiamo a vedere, eccolo qua, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimento ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Ranucci, la donna dei misteri, è il filo che porta alla banda, e spunta un podcast tra Sigfrido, la boccia e la TikToker. E poi si parla del sindaco musulmano: farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mamdani a New York. Il Tempo: E Salvini ha il tempo, sarei orgoglioso di candidarlo, di là con la Salis, di qua con Roggero. E poi perché la sinistra al terrore dell'inchiesta mafia appalti 34 anni dopo la strage di via D'Amelio? Libero quotidiano, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento, via i pignoramenti, ma dall'orefice veronese fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. Nel PD scoppia la grana camorra, nucleari italiani in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltralpe. Andiamo poi a vedere il quotidiano comunista, vediamo se lo troviamo, questa mattina sono tutti sparsi, eccolo qua, il manifesto, ponte di non ritorno, alla conferenza di Shanghai l'intelligenza artificiale si fa multipolare, ai cinese la nuova via della seta, ma il ponte di non ritorno si tendeva, i negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum è firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutta l'Iran con strage di civili e infrastrutture, la risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica Avvenire, che lo troviamo in taglio basso, questione di vita, crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65% i morti tra i migranti, le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in sei mesi. La nuova escalation nel Golfo, nei raid incrociati tra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, l'Europa reagisca nell'assedio, Dio bene comune, entra nel vivo il braccio di ferro del prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. E poi andiamo a terminare con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, sinistra senza grazia, il caso Roggero conferma la mancanza di attenzione di PD e Movimento 5 Stelle alle vittime dei reati, cinismo o miopia politica si interroga. In primo piano Mattarella e le 71 grazie concesse nei suoi mandati, dallo scafista libico a Nicole Minetti i casi più importanti, e poi la protesta di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni e la Russa, Montanelli 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha amato di più.
1: Fly Spot.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 23 agosto 2026, qui da microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo nelle notizie. Vedremo un po' che cosa è successo attraverso le prime pagine quotidiane nazionali, poi andremo su quelle locali e poi commenteremo le realtà e le notizie locali di Arezzo, come giustamente deve essere fatto da una radio che comunque ha sede nel comune di Arezzo. Andiamo a vedere subito quindi quelle che sono le notizie di targa, di prima pagina, chiamate così, che troviamo sul portale ilgiornalone.it. Vediamo subito: Corriere della Sera, scossa di Leone, no alle guerre, conflitti migranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. La minaccia di Putin, raid distruttivi, Macron, armi e Kiev, lo zar e gli attacchi ucraini in Russia. Cina, l'umanoide Lightning ha battuto il record del mondo, un robot più veloce di Bolt, fa i 100 metri in 9,32 secondi. La Repubblica, migranti, la elezione del Papa, Leone al meeting di Comunione Liberazione, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori. Pianti dosi prove a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga. Andiamo a vedere La Stampa. Le persone prima dei confini, l'appello di Papa Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso. E poi morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori no vax. E poi una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri lattine, bottiglie e pannolini. Andiamo al Fatto Quotidiano. Meloni teme altri fischi, giochi già in perdita. Banca Italia, Santa Cleo, sospetto di riciclaggio. Vediamo il resto del Carlino. Apre la notizia con il meeting da Leone. Bagno di folla per Leone XIV alla kermesse di Comunione Liberazione a Rimini. Il pontefice e le persone prima dei confini. Vediamo poi in taglio basso. Garattini no ai medici, no vax. Andiamo adesso a vedere il Messaggero, questa mattina titola: il disarmiamo il mondo, l'appello di Leone, migliaia al meeting di Rimini, no al business della morte, le persone contano più dei confini. Putin ammette, dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva, droni e razzi su civili e attività economiche, domani vertice dei volenterosi con l'Italia. La Verità. Il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. E poi andiamo a vedere il Papa, stare al meeting dai compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Indagano i genitori e non i medici per la morte della piccola Anna Rosa. Andiamo a vedere il Giornale. Salvini, mano tesa governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci, puntini puntini. Ovazione a Rimini, realismo cattolico, potere confini, Leone conquista i giovani al meeting. Tempo, il terzo fenomeno, pronto per la candidatura, palco di AWS già allestito. Roma, 9 settembre, alla festa di Bonelli e Frantoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore, già aperte le scommesse, dopo Suma Oro e la Salis, sarà Ranucci in Parlamento il nuovo regalo dei rossoverdi all'Italia. Taglio laterale, povera Elli, desparascita e bullizzata da Giuseppi. Libero, il 13° IRPEF, il piano taglia tassi, poi Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di Comunione Liberazione. Il discorso che spopola sui social, Mentana disintegra il PD, regala la destra, Schlein segretaria e record di durata, Dia ce la conservi, muore senza vaccino e omicidio, indagati i genitori della bimba uccisa dalla difterite a Palermo. Andiamo a leggere adesso il quotidiano comunista, Il Manifesto. Visti bloccati, uno schiaffo a Trump, paese palesemente illegale, via la misura dell'amministrazione USA contro i migranti di 75 paesi. Fossilizzati, altro che transazione ecologica, cresce comunque ovunque il consumo di carbone, l'Italia di mezzo agli investimenti pubblici per energia pulita. Tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro adattiamoci. Andiamo adesso al Giornale di Estrazione Cattolica, L'Avvenire. che titola questa mattina Persone prima dei confini, accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di comunione e liberazione non solo a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. E poi andiamo a vedere il taglio basso, nella Somalia che non si arrende, guerre dimenticate, voce e volte di chi resiste alla povertà, clan armati e interessi economici stranieri. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che titola scontatissimo, il PD smaschera Conte sull'ennesima pirouette anti-woke. E poi il primo piano, non fatevi sedurre dagli algoritmi, al meeting di Rimini Papa Leone lancia il suo appello ai giovani, patrimoniale mai dire no alla risposta della Line che allarma gli italiani, manovra svolta per il ceto medio fino a 1000 euro per il taglio IRPEF, 500 euro sulla tredicesima. Bene, ascoltiamoci un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: E è ripartito il jingle che ci dice che trasmissione è questa. Questo domenica mattina alle 23 di agosto del 2026, e andiamo a leggere i quotidiani della nostra regione toscana. Vediamo subito il Tirreno, da Piombino l'addio a Virginia, dolore, lacrime, palloncini, chiesa gremita per il saluto della 17enne morta nell'incidente, le parole della mamma. E poi pieno, dove risparmiare, Livorno il diesel supera 2 euro ovunque, la benzina sopra 1,94, in 5 mesi l'aumento medio oscilla tra i 10 e i 20 centesimi, e qui ovviamente mettono la mappa. Andiamo a Lucca, il record mondiale per l'infiorata sulle mura, oltre 100 artisti, 13 città coinvolte e 4 chilometri 233 metri di bellezza. Da Massa, buongiorno, indagine chiusa, anche la procura dei minori ha notificato l'avviso ai 3 giovani, 17enne ritenuto responsabile di omicidio, gli altri 2 solo di rissa e lesioni. E poi andiamo a Pontedera, albero crollato, poco prima c'era mia figlia, racconto dei momenti di paura vissuti per le raffiche di vento e la pioggia. Da Pisa, SOS precari nella scuola, situazione particolarmente critica per i docenti di sostegno, ma gli istituti hanno problemi anche per gli amministrativi e bidelli. Grosseto, allarme caro soccorsi, il prezzo dei carburanti rischia di fermare ambulanti e mezzi del volontariato, dall'Ampas alla CRI, costi sempre meno sostenibili. Fuoco a palazzo, avvocato salva l'89enne, da Pitigliano l'anziano è ancora sotto shock, un angelo custode mi ha portato in collo. Pistoia, il mattone pistoiese corre nella zona ovest, e poi da Montecatini famiglie ancora al buio, continuano a pesare gli effetti del nubifragio di giovedì, molte abitazioni senza elettricità e a Signa 8 famiglie evacuate. Un'occhiata poi a Firenze, la Repubblica, gli ordini dei medici contro Giani, sbagliata la nomina di Grasso a LRS, comunicato congiunto per esprimere forti perplessità e profonda preoccupazione per la scelta del nuovo commissario, capolista di Casa Riformista alle ultime regionali. E poi andiamo a vedere il Corriere Fiorentino, il clima che cambia, un bivio della città, l'urbanistica, o salviamo noi le pietre. E poi l'ARTS, i medici all'attacco di Giani, i dieci ordini toscani e l'intersindacale contro l'anonima di Grasso, perplessi e preoccupati. Corriere di Siena, la manovra di MPS fa paura, preoccupazioni critiche del mondo finanziario sull'offerta a BPM e Generali per resistere all'attacco di Intesa. Nerozzi, l'aiuto di San Francesco e il mio palio di Piancastagnaio. Corriere d'Arezzo, Grasso, il mio ruolo ARS. Caso Sanità Toscana, la replica agli attacchi dopo la nomina commissario straordinario. La guida non è prerogativa dei medici. Leonardo, attesa per l'autopsia. Andiamo poi a leggere La Nazione di Arezzo, grazie per il ricordo di Leonardo, morto nella vacanza in Croazia, le parole commosse del padre Marco Bucci, l'autopsia e rientro in Valdarno. Notte da lupi, rimonta Arezzo, Amaranti in svantaggio da Avellino, poi nella ripresa i gol di Cianci e Ionita, 1-2. Ancora furti a San Giovanni, centro storico sotto assedio. E poi Comanducci, eventi novelari d'estate, progetti del sindaco per la prossima stagione. Nomina all'agenzia di sanità, ordine medici contro Grasso, lui valorizzerò le competenze. Bene, fermiamoci un attimo, un brano, e poi torniamo qui su Punto di vista di questa domenica mattina.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: è su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è domenica 23 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:16, tramonta alle 19:49, ora legale. La luna tramonta all'1:05, sorge alle 17:24, luna crescente. Il sole alle ore 4:19 lascia il leone ed entra nel segno della Vergine. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano, San Zaccheo.
0: Accadde oggi.
2: Il 23 agosto del 1990 la Germania Ovest e la Germania Est annunciavano la loro riunificazione, che avvenne il 3 ottobre successivo. Lo Stato riunificato mantenne il nome che era stato della Germania Ovest e che è tuttora Repubblica Federale Tedesca.
0: Benessere naturale.
2: Salutare vitamina A. Il principale precursore della vitamina A, il beta-carotene, è considerato un potente antitumorale per l'azione antiossidante che svolge nei confronti dei radicali liberi. L'assimilazione di vitamina A è favorita dal consumo di proteine, ma è contrastata da conservanti, inquinamento atmosferico, cereali raffinati e dall'eccessivo consumo di succo di limone. Per una scorta di vitamina A è bene consumare carote, malva, zucca, spinaci, broccoletti, prezzemolo, uova, tonno fresco e albicocche.
0: Consigli pratici.
2: Pulizie sostenibile. L'acqua di cottura della pasta è sempre meglio non buttarla perché può essere riutilizzata. Grazie all'amido che vi si è disciolto è infatti un ottimo sgrassante da usare per lavare le pentole. Con lo yogurt scaduto invece si pulisce benissimo l'ottone. Basta lasciarvi gli oggetti in immersione per 10 minuti e poi sciacquare e lucidare con un panno morbido.
0: Hanno detto?
2: Perché esprimere le nostre opinioni? Domani le avremo cambiate. Polletto. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: E allora andiamo a leggere insieme un po' quelle che sono le notizie, commentiamole insieme mentre cerco di spostare il microfono. Abbiamo visto le notizie di prima pagina, scossa di leone, no alle guerre, migranti, la lezione del Papa. Insomma, il Papa è andato, al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, questo movimento ecclesiale che non aveva, secondo me, rinsaldando il dialogo, come dice qualcuno, ma considera che l'ultimo papa che era andato lì era Giovanni Paolo II 44 anni fa, quindi non c'era più stato un papa a questo meeting. Il richiamo è stato forte, è stata anche l'accoglienza, devo dire, che viene portata un po' su tutti i giornali, ne parlano più o meno, e ovviamente non ne parla il Fatto Quotidiano perché lo sappiamo ormai da sempre essere nella crociata, in una sorta di crociata diversa da tutti gli altri, insomma. Un meeting da leone, per esempio, titolo Arresto del Carlino, Disarmiamo il mondo, Il Messaggero. Si parla poi del il Papa star al meeting, La Verità, il giornale che parla del realismo cattolico, potere, confini, leone conquista i giovani al meeting. Beh sì, è stato un richiamo forte di questo Papa che comunque a piccoli passi sta facendo cose anche che, vedete, i suoi predecessori non hanno fatto, partendo, ripeto, da Giovanni Paolo II. Il Domani, Leone XIV, il cuore della politica, le persone prima dei confini. E poi nei giornali sinistra mi pare che non ne parlino, Il Manifesto non ne parla, e così, insomma, vabbè, ovviamente è un tema che può interessare o no la politica, da qualunque parte la si guardi. L'altra notizia che vediamo, che è di prima pagina, è questa, diciamo così, sono notizie sparse, in base ognuno mette un po' quello che vuole sostanzialmente, perché definirla una vera e propria notizia non c'è. La Repubblica per esempio si occupa della gabbia woke, il destino della sinistra, dopo anche l'attacco di Mentana, questo sinistra del campo largo che ormai è sfasciato completamente, secondo lui ha perso completamente quelli che sono gli obiettivi. E si parla poi del fatto che ecco, beh, ovviamente parliamo anche del Fatto Quotidiano. Dopo flop, la prima è contestata alla mini Olimpiadi a meno 371 milioni. Meloni teme altri fisti, giochi già in perdita. Ovviamente dobbiamo dire da una parte e dall'altra, ma il Fatto Quotidiano non si smentisce mai, sostanzialmente la sua linea è questa. E poi andiamo a vedere il PD non ha idea del futuro, mitragliata di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola, beh questi lo vedono in tanti, insomma, sia sul ora del discorso del woke, sia del discorso anche se volete di quello che stanno facendo alcuni rappresentanti. Qui si parla della Salis, no? I campani sono divisi tutti ma unitissimi sulle poltrone, occhio alla Salis, la sua questa distinguo, sapete che ha segnalato alla prefettura, alle forze dell'ordine, quel tizio che se ne va a dare noia a chi ruba nei treni, nelle metro, insomma, cioè nelle corriere, nei bus, è una sorta di angelo vendicatore, mi viene da dire, no? Di notte questo cittadino prende e cerca di dissuadere questi signori, lei l'ha segnalato alle forze dell'ordine. Beh, insomma, ovviamente se andate a vedere nei social, no? Tirandosi dietro tutta una serie di cose, anche da dire, beh, difendi i ladri o i scippatori o i pickpocket, ma non difendi le persone diciamo da loro, quindi questa è un'altra linea. Poi andiamo a vedere, si parla di una cosa che la riporta Il Tempo, ma bisogna vedere ovviamente se la cosa è così, e mette Ranucci insieme a due figure che ormai hanno fatto il nome di AWS che ormai a cui piace mettere questi personaggi qui, no? Vi ricordate anche la deputata, cioè la candidata alla campagna, la regione campagna, quindi qui chi ci ha messo? Sumaoro lo mette accanto a la Salis, quella invece che è andata in Parlamento Europeo, ci mette in mezzo Sigfrido. Esce tutto pronto, palco di ABS già allestito, Roma 9 settembre alla festa dei Bonelli e Frantoianni, Sigfrido è l'ospite d'onore, già aperte le scommesse, dopo Sumaoro e la Salis sarà Ranucci in Parlamento, un nuovo regalo dei rossoverdi all'Italia. Beh, insomma, questo è ovviamente una lettura che fa Il Tempo, non abbiamo altri elementi. I temi più o meno sono quelli. Ancora si parla e lo fa stranamente Il Secolo d'Italia, a parte che molto spesso questo quotidiano di Fratelli d'Italia ce l'ha, insomma, va a vedere cosa fa sia Conte che la Schlein, ma in questo caso vedete scontatissimo riferito a Conte, il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woke. Ma da dove nasce tutta questa piroetta anti-woke? Da quello che è successo in America, proprio una delle paladine dei radical chic americani, democratici americani, una delle portavoci del woke, che ha detto in questa prima fase del woke abbiamo sbagliato tutto, perché infatti si stanno scollando dal popolo e quindi la marcia indietro. Ma Elly mi pare che al momento non ne parli di questo tema e ovviamente lo glissa, e chissà perché, insomma, chissà se poi quanto abbia contato, come mi va di sempre di dire, quella Biancaneve woke che è stato un flop clamoroso, no? Nata dall'idea di questi personaggi così che pensano che poi le cose vengano così, anche i cartoni animati così, le fiabe, come abbiamo visto fino ad oggi, non avevano il bon ton politico, il politically correct, come dicono, e quindi attento a non dire quello, attento a non dire qua le cose che non si sa più bene, tutte fumose. Beh, insomma, lì il pubblico ha decretato una di quelle catastrofi cinematografiche da far riindietreggiare, come vedete, anche i paladini del woke americano, e di conseguenza che hanno riflessi di conseguenza anche in Italia. A tra poco.
5: Fly spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai?
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.

0: Sono le 17:05.
1: E torniamo in onda, andiamo a leggere La Nazione di Arezzo. Vediamo, andiamo subito qua nel nostro territorio. Grazie per il ricordo di Leonardo, morto in vacanza in Croazia, le parole commosse del padre Marco Bucci. L'autopsia e il rientro in Valdarno, questa scomparsa di questo ragazzo morto nell'isola di Pag, la morte in vacanza, l'abbraccio sociosa, il messaggio del padre, grazie per l'affetto. Il giovane di Montevarchi, Leonardo Bucci, è deceduto in moto d'acqua appunto a Pag. Atteso l'esito dell'autopsia, la comunità si stringe intorno ai genitori Marco e Clarissa. E beh, che dire, dargli un abbraccio è poco, perché nessun genitore vorrebbe mai sopravvivere a un proprio figlio. Vediamo pagina 2, pagina 3, di cosa si parla. La cultura nel motore. Il sindaco Comanducci lancia la rivoluzione d'estate, eventi novelari a luglio-agosto. Comanducci prepara il piano per il 2027, programma unico, nuovi rapporti fra le due fondazioni, altro festival trainante, Natale più spazio al centro, basse occasioni mirate per gli aretini. Polifonico, la regione in soccorso, pronto un piano per Arezzo Wave, poi in Indonesia fa cappotto e conquista il trofeo dei cori. Abbiamo parlato della tragedia in Croazia, andiamo adesso a vedere questo tema. ARS, i medici contro infermieri, Grasso, lavoro di squadra. Il ruolo di commissario dell'Agenzia Regionale di Sanità continua a far discutere. I 10 ordini della Toscana si dichiarano contrari. Pensate, 10 ordini medici si dichiarano contrari. La difesa del presidente di OPI, metteremo insieme competenze diverse. Il presidente aretino dei medici, Droandi, questo ordine dei medici chiede una regolazione di tutta la procedura. Quindi quello che sta venendo fuori da questo vulnus che vede coinvolto Giovanni Grasso e la sua nomina a commissario dell'ARS, insomma, i primi a mettersi di contro sono non solo i politici di destra, perché sapete che lui apparteneva alla lista progressista, era candidato per il comune di Arezzo, ma anche i medici. Quindi il nuovo commissario ARS, non ci sarà dunque alcuna interferenza nei ruoli, secondo lui. Grasso dice: ma io sono commissario, non è che rimangono i direttori dipendenti, i profili altamente qualificati, cioè io porto la mia esperienza e le mie indicazioni su quello che ha a supporto della sanità, è questo che ha chiesto Gianni. E vi ricordo il progetto che anche anni dietro aveva presentato lo stesso Grasso. Qualcuno dice: sì, ma lui rappresenta la sanità privata, quindi la sanità privata, la sanità pubblica è andata nelle mani della sanità privata attraverso un commissario. Beh, non è proprio così, però se si parla di esperienze, competenze, metterle al servizio della sanità privata male non fa, perché scusatemi, ma non è che la sanità sia proprio, anche se la Toscana è tra i vertici, ma dei problemi sicuramente ce l'ha, visto che si fa in qualche modo aiutare dalla sanità integrativa, come la chiamava il dottor Stefano Tenti. Non la chiama sanità privata, lui che è uno dei patron ovviamente di quella che è la sanità che è a supporto di quella pubblica, usò mi sembra il termine integrativa, una cosa del genere, comunque a supporto di quella pubblica, comunque sempre privata è, insomma, no? È per quello che forse Stefano Tenti non è stato candidato a sindaco Arezzo, perché c'aveva questa cosa della sanità privata, perché altrimenti persona di un civismo, di una sicuramente cultura enorme, poteva essere tranquillamente il candidato dell'area moderata moderata sinistra. Vabbè, andiamo avanti. Il PD vara il piano d'autunno, primo vertice con Boni. Che fine farà la Barbara Croci? A settembre la segreteria DEM metterà a punto le linee tracciate da Croci, quindi rimarrà sempre infrastrutture, nodo pendolari al centro dell'incontro con l'assessore regionale. I DEM si preparano alla conferenza programmatica che aprirà la campagna per le politiche. Chissà se parleranno anche dei walk, questa cosa che gli tocca tornare indietro, perché insomma se seguono gli americani in qualche modo dovrà fare, ma comunque è stata una battaglia che, come vedete, si dimostra perdente. La sfida al buratto, inizia la movida, cari signori, ci stiamo preparando per la 150esima giostra del Saracino. Da mercoledì sera aprono le sedi in vista dell'edizione numero 150, il programma di appuntamenti più importanti, con i posti già esauriti. La notte della vigilia si prospetta con oltre 5.000 persone a tavola. E poi si parla delle 1.000 lance di dissennati in fraternita, lunedì sera la presentazione della ristampa dello storico libro sulle manifestazioni uscito 60 anni fa. E adesso un brano, poi andremo velocemente sulla provincia, poi metterò un paio di video che sono stati registrati questa settimana per la trasmissione Senza Titolo con Ivo Procchi, e grazie al prode Angelo Bianconi abbiamo testimoniato un paio di cosette che condividiamo con voi questa mattina. A tra poco.

0: colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sara Caravan, una studentessa del Mississippi che ha lanciato 2 petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo, ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo. E così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata se non nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web. Siamo alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora con queste stravaganze io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Alle 10:41 andiamo a leggere il tutto Arezzo, ma prima stavo leggendo Le stelle sono dimezzate ma Conte tira dritto. Di cosa parlava? Parlava del manacco politico, che nonostante che il Movimento 5 Stelle stia perdendo pezzi, insomma sia dimezzato come voti, Conte invece acquisisce sempre più verve, no? È chiaro che quando parla del bonus 110 o dei banchi a rotelle non ne parla, quindi fa prima, insomma. Ma questo perché? Perché in qualche modo insidia, sta cercando di insidiare come leader del campo largo, a danni ovviamente della Ellis Line, che preferisce non parlare. Beh, insomma, ora l'ultima bordata sui Vox, vediamo come la recepirà, ma era solo, e lo trovo a pagina 10, c'è una disquisizione, sai, di quelle un po' ironiche, tra l'ironico e il mezzo a dire la verità, mezza burlando, no? Non so se avete presente. Comunque andiamo a tutto Arezzo. Scontro tra 2 auto, bilancio di 4 feriti, paura per un bimbo. Intervento il 118 ieri. Alle 17 ad Arezzo, in via Romana, intersezione con via Fratelli Rosselli, dopo lo scontro tra due auto con ribaltamento. 4 persone coinvolte, tra cui un minore, uomo di 28 anni, donna di 43, uomo di 41 e donna di 43. Quindi questo è università verso un nuovo anno accademico, l'offerta dell'Ateneo agli studenti aretini, e poi fugge in auto e lancia droga dal finestrino, in seguimento poi l'arresto nella notte. E alla vista della volante hanno accettato un involucro, poi si è scoperto contenente droga dal finestrino. Beh, queste sono cose che fanno parte, mi pare, ormai.

0: mai della quotidianità. E una cosa invece come i furti, no? Andiamo in provincia, San Giovanni, incubo furti, compito anche il centro. Ladri in azione durante le vacanze, la mala sorpresa per rientro alle ferie, presi di mira appartamenti in via Trieste, via Primo Maggio, via della Costituzione. La rabbia anche delle liste civiche, serve più controllo del territorio. Chi lo deve fare il controllo del territorio? Chi sono gli organi preposti? Ovviamente le forze di polizia, perché non possiamo certo demandare questo alle vigilanze private, che di lavoro fanno quello ma dietro pagamento. San Giovanni si prepara al perdono, dal 3 al 9 la città si anima con un ricco programma promosso dalla Comune al Proloco, quindi 3 al 9 di settembre. E quindi chissà i ladri in quel momento che faranno, perché la notizia precedente era proprio sui furti a San Giovanni. Festa della Madonna del Bagno, torna alla tradizione di fine agosto, c'è l'ipotesi palio straordinario, Castiglione Fiorentino, da oggi al 31 agosto una settimana di celebrazioni e pellegrinaggi al santuario. E poi ancora a memoria il Paolo Rossi, tappa allo stadio Faralli con i campioni di domani. E andiamo avanti, da Sansepolcro Claudio Roselli ci porta allo scudetto della Balestra, una sfida 3 in trasferta per i tiratori biturgensi, torneo by 14 soci in lizza a Cantiano tra i cortei storici e Verrette. Gubbio resta la rivale da battere per Sansepolcro, il presidente Tarducci suona la carica. Anghiari, capitale del racconto di sé, via il festival dell'autobiografia, dal 4 al 6 settembre la Libera Università firma la nuova edizione. Poi andiamo a Pieve Santo Stefano, Pieve tra memoria e rinascita, l'anniversario della liberazione, una giornata di celebrazioni, il primo cittadino Marcelli in visita a 5 tappe, simbolo del territorio. E ancora andiamo a Poppi, in Casentino, caccia al tesoro tra i vicoli di Poppi. C'è Ghiro Ghirolamo con Saverio, dal mito di Campaldino alla caccia delle 13 casette, un'iniziativa gratuita nata dalla collaborazione tra comune e commercianti, col gatto che rappresenta da sempre un punto di riferimento per i visitatori del borgo. Non la conosco questa storia, me la farò raccontare da Niccolò Gagliardi, che è colui che ha steso questo articolo. Sono veramente curioso di questa cosa. La Mosoleria apre le porte, un viaggio nella storia dei monaci camaldolesi, percorso tra arte, ingegneria, tra e tradizione. E poi chiusi della Verna, presto il varo del ponte tibetano. Oh, questa ci piace poco, proprio questa cosa, tant'è che preparo subito il video da mettere perché ci vorrebbe un ponte tibetano anche ad Arezzo. E noi vi mettiamo un video che abbiamo fatto per la trasmissione senza titolo, dove ci starebbe proprio bene, ma andiamo a leggere. 50 metri sospesi sul torrente, anche noi abbiamo un torrente, il torrente Vingone, il rio Vingone, chiamatelo come volete, che dovremmo fare un sorpasso, un qualcosa per attraversarlo, perché la regione se l'è portato via. Sono i numeri del ponte tibetano, che il 29 agosto alle ore 16:30 sarà inaugurato al Corsalone, frazione di Chiusi della Verna. Si chiama il Ponte della Pace e nasce per ricordare gli 800 anni degli eventi francescani. L'opera collega il paese con la frazione della Lappola, mettendo in comunicazione il Basso Casentino con la Via di Francesco. Bellissima questa iniziativa, bravi, bravi, bravi. Questo varo del ponte tibetano a Chiusi della Verna. Allora noi vogliamo il ponte tibetano di Agazzi o Mori in Bianco. Andiamo a vederci il servizio che il grande Angiolino ci ha fatto, e così poi dopo chissà che qualcuno, che il sindaco Comanducci, con tutte queste cose che sta facendo, non voglia fare anche il primo ponte tibetano nella nostra città. Eccolo qua.
1: Oggi voglio portarvi in uno di quelli che era i percorsi, devo dire anche abbastanza frequentati sia a livello pedonale che in bici, in macchina questo magari no. Ci troviamo qui nel raccordo di Via Chiari, all'intersezione con Via Paracadutisti d'Italia, quella strada che vediamo là, strada sterrata insomma, che passa esattamente dietro all'aeroporto, e poi andando ad intersecarsi con Via Caduti dalla Main si va in Pescaiola, si passa il ponte e si va in Pescaiola. Perché dico questo? Perché questa è una strada che si univa con questo percorso qua, eccola qua, sterrata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Ci portava direttamente nella zona della Bagnaia Vignale. Andiamo a vedere. E mentre ci avviciniamo già vediamo che c'è un cartello che che ci indica che la strada è chiusa. Questo cartello non è tanto tempo che l'hanno messo, forse un anno, ma vediamo perché. Devo dirvi che camminare qui era anche carino e si faceva una bella passeggiata. Andiamo. Come vedete, il percorso era agevole per le bici, per andare a piedi. Sì, devo dirvi che qualcuno ci passava anche in macchina. Perché uso sempre questo termine al passato? Perché poi è arrivata la regione. Con le opere di messa in sicurezza idraulica hanno sostanzialmente portato via, tolto un ponte che c'era fra queste quelle a ridosso di questo torrente. E vediamo cosa è rimasto. E così quando arriviamo qui vediamo una di queste barriere di cemento posta qui e del ponte che, se voi andate su Google Maps, ancora si vede la traccia, non c'è più traccia sul nostro torrente Vingone, che è comunque stato messo in sicurezza per il rischio idraulico e hanno tolto l'unione. Come vedete, si vede la strada di là. Quella è la strada che porta direttamente al Vignale, alla bagnaia, alla cabina, dove c'è la cabina elettrica. E devo dirvi che questo percorso era veramente praticato, anche perché oggettivamente si parla di andare in bici, si parla di andare anche a piedi, godersi la natura. Se, tolto questo, l'alternativa è di passare per la strada, che è pericolosissima perché quella strada lì ha iniziato ad avere un traffico abnorme, soprattutto anche di camion, perché probabilmente hanno scoperto che si taglia tutta la città da qua, e è pericoloso, non ci sono le panchine dove camminare, non c'è la parte dove camminare a piedi, è veramente pericoloso. Allora io chiedo, perché non facciamo un qualcosa di ciclo pedonale? Quanti sono? 10 metri, nemmeno. Un bel ponticino di legno, qualcosa alto. Dice sì, ma il rischio della regione, beh, il rischio idraulico. Beh, il rischio, guardate come diventate, tutto pieno di roba. Il rischio è già rinato da sé, voglio dire. Tra di fatto che è stata rotta, interrotta una, non era un'arteria, ma una piccola vena, chiamiamola così, che però era molto importante perché dava la possibilità agli abitanti Bagnaia, Vignale, Molin Bianco di poter comodamente andare a piedi, farsi una passeggiata dietro l'aeroporto, andare nella zona a incontrare per esempio la ciclopedonale di Pescaiola. Quindi chiedo veramente di metterci attenzione su queste cose. Cosa ci vuole a fare un pontile di quelli appunto ciclopedonali? Chissà, visto che si parla poi, tra l'altro, zona di interesse è diventata qua proprio per il fatto che a piedi e in bici è pericoloso. Segnaliamo anche questo, c'era una possibilità, è stata levata dalla regione, a torto ragione, sono interventi che sono importanti, benissimo, lasciarli così probabilmente non so quanto siano comunque di nuovo pericolosi, ma il nostro ponticino rimettetecelo, no? Ciao!
2: Flyspot 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: Flyspot.
1: E eccoci qua di ritorno. Avete visto questo servizio appunto su quello che è il risultante della strada della Bagnaia, insomma, c'è Bagnaia Vignale, questo attraversamento che è stato sostanzialmente levato, no, dalla regione. Beh, insomma, ci vorrebbe un bel ponte tibutano, dai, facciamo una cosa, con l'occasione così potremo affrontare anche altri problemi che ci segnalano, e chissà perché la gente vede, per esempio, no, che mancano giustamente gli spazi pedonali per camminare, ma non vedono quando, per esempio, ci sono nuvoloni di fumo lì da quei campetti proprio davanti a casa, che inquinano e ci fanno respirare di tutto in molti mesi dell'anno. Quelli non li vedono, capito? Magari hanno il campetto anche loro. Vabbè, comunque ce ne occuperemo, vedremo un po'. Allora, adesso un altro video che vi voglio mettere è quello sulla bandiera italiana. Che cos'è la bandiera italiana? La bandiera italiana la conosciamo tutti, insomma, a parte Sara Curtis, che gli hanno fatto mettere questa, una delle cuffie, purtroppo quella durante l'intervista con la Rai, questa c'è poco da fare, con le cuffie con la bandiera sbagliata. Perché? Perché iniziava con il rosso, poi c'era il bianco e poi c'era il verde, e non era al contrario come qualcuno ha detto. Perché? Perché il nome e la ITA era scritto dritto, quindi il senso era quello. E allora noi siamo andati con Angelo Bianconi in giro per la nostra città per chiedere la bandiera italiana, come è fatta, come non fatta. E allora godetevi questo video, sempre della trasmissione senza titolo del 20 di agosto del 2026. Allora, caro Ivo, una domanda a un perfetto sconosciuto. Siamo alla ricerca di sapere se le persone conoscono i colori della bandiera italiana in sequenza.
2: Come in sequenza?
1: In sequenza, il primo colore qual è?
2: Verde, bianco, rosso.
1: Perfetto, grazie. Lei conosce la bandiera italiana?
2: No.
1: Manda. I colori della bandiera italiana, solo quelli. I colori della bandiera
3: bianco,
1: italiana.
3: Bianco, verde.
1: Scusa?
3: Rosso, bianco, verde.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, una domanda al volo. I colori della bandiera italiana.
4: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie.
5: Almeno lì.
1: I colori della bandiera italiana.
3: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie. Colori. Una domanda, i colori della bandiera italiana, dai, me li dica in ordine.
6: Oh.
1: La bandiera italiana, la nostra bandiera.
6: Rosso, giallo
1: e poi?
6: E blu.
1: Grazie. Grazie. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto. All'ombra, i colori della bandiera italiana, chi li sa?
7: I colori della bandiera italiana.
8: Bandieri.
7: I colori della nostra bandiera.
8: Tre.
7: Italia, qui è Italia, sì. La nostra bandiera che colori ha?
8: Tre colori.
7: Sì. Quali?
8: Il rosso, bianco, rosso, verde.
7: Bianco, rosso e verde.
1: Sì.
7: Sequenza, più o meno.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao. Te, Ivo, mi hai fatto fare una cosa. Andiamo, noi li chiamiamo a tutti, ovviamente, Grande, dai, ciao, i colori della bandiera italiana.
9: Verde, bianco, rosso.
1: Grazie. È interessante quando noi andiamo in giro, queste sono domande semplici, no? Avete sentito che alcuni rispondono, altri no. Vediamo.
7: Manda lei.
1: Una domanda sola, i colori della bandiera italiana, guarda, più semplice di questa, dai.
10: Bianco e verde.
1: Rosso, bianco e verde.
7: Grazie.
1: Ok, diciamo che poi tireremo le somme. Angelo, tireremo le somme dopo. Signora, una domanda sola, veloce. I colori della bandiera italiana.
11: Perché?
1: È una domanda che facciamo a tutti.
11: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissima. Dai, i colori della bandiera italiana.
11: Che bellezza queste domande.
1: Dai,
11: così. Rosso, bianco, verde.
1: Grazie, lei è gentilissima. I colori della bandiera italiana.
11: Allora, verde, bianco e rosso.
12: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana.
13: Verde, rosso e bianco.
1: Grazie, gentilissima. Allora, Ivo, continuiamo questo giro. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana, dai.
0: Verde, rosso e bianco.
11: Verde, rosso e bianco.
1: Grazie, gentilissime. Ciao, dici, ciao. Ascolta, i colori della bandiera italiana.
4: Sì,
1: colori di sapere, eh?
4: È bianco.
1: Bianco
4: e nero.
1: Verde e rosso?
4: Ah, sì.
1: Più o meno, dai. Bianco,
4: verde e rosso.
1: Vai, grazie. Ciao ragazzi.
4: Vogliamo mangiare la pizza.
1: Una domanda a queste due belle signore. I colori della bandiera italiana.
11: Ora sbaglio, è verde, bianco, rosso.
0: Sì,
1: uguale.
11: Uguale.
1: Grazie. Ciao, una domanda, i colori della bandiera italiana. Chi me li dice?
11: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco e rosso.
11: Sì.
1: Grazie. Prego. E allora, voi li sapete i colori della bandiera italiana? Chi me li dice?
5: No, per carità di Dio. No,
4: bianco, rosso, verde.
1: Bianco, rosso, verde. Lei che dice?
5: Io bianco, dico rosso, verde, verde.
4: Ma vuole sapere la sequenza? Lei siete troppo. Lei è una persona giornalista d'assalto.
1: Bisogna fare così, La vuole ridire?
4: No, ma la seguo.
1: Dai, la vuole ridire?
4: Sembra che sia verde, bianco e rosso. Potrebbe essere.
1: Grazie, stasera poi ve lo svelo. A questo signore, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
0: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco, rosso.
11: Verde, bianco, rosso.
1: Bravi. Ciao. Grazie. E mangiando il gelato ci dite i colori della bandiera italiana. Dai. I colori della bandiera italiana.
11: Rosso,
0: bianco, verde.
1: Rosso, bianco, verde. Grazie. Ciao. Io scommetto che lei ci dice i colori della bandiera italiana.
11: Vai, vai.
1: Dai, su, dai.
11: No, l'ha detto a te. Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco, rosso. Grazie. Mi hanno detto che qui si sa qual è i colori della bandiera italiana. Dai.
11: Dai.
1: I colori della bandiera italiana. La bandiera italiana. Appunto, quello. Voglio sapere solo quello. Solo quello. È un no sentito.
11: Verde, bianco, rosso.
1: Grazie. Italiana, dai.
11: Allora, rosso, bianco e verde.
1: E tu?
11: Rosso, bianco e verde.
1: Grazie. Buona. Cos'è? La pericena questo. Sì. Vai. Ciao, grazie. I colori della bandiera italiana.
6: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissimo. Diciamo che questo è un punto a favore perché al momento sono in netta prevalenza coloro che mettono il rosso in anticipo. Bandiera italiana.
5: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissimo.
11: Bianco, verde, rosso.
1: Grazie, c'hai degli occhi meravigliosi.
7: Ciao, buon lavoro, ciao.
1: Guarda, questo bel ragazzo, te se non fai il culturista non lo so, però dimmi i colori della bandiera, il pugile. Ecco, allora ti faccio una domanda semplice. Dai. I colori della bandiera italiana.
5: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie.
7: Prego. Complimenti per il fisico. Non vorrei mai averti nemico. Hi my friend, how are you?
1: One question.
5: Yeah.
1: The colors of the Italian flag. Italian yes. What's the color?
5: This is not the Italian flag.
1: The color. What is?
5: What? It has white,
1: yes.
5: Green and red.
1: Green, black.
5: Green and red.
1: Green and red.
5: Green.
1: Is missing one.
5: White.
1: White.
5: Green.
1: White. It. Sorry, my. I listen bad. Many. Grazie, molto grazie. Questa è Piazza Grande. Guardate che bella. E in questo visibilio di che Angelo ci sta facendo vedere. Angelo, lui ha detto bianco, verde e rosso, no, green e red, quindi bianco, verde e rosso.
7: Poi una domanda, i colori della bandiera italiana?
0: Bianco, rosso e verde.
1: Tu?
0: Rosso, bianco e verde.
14: Verde, bianco, rosso.
1: Bravo. Grazie, gentilissimo.
7: Il bambino ha detto bene, Gli ha detto l'ordine, sì. Bravo.
1: Sì, è vero, penso che devo specificare anche l'ordine, ma io se dico i colori della bandiera italiana, devo specificare anche un ordine, ecco, va bene. Ivo, ecco perché non ci prende nessuno. Adesso proprio. Cari signori, vi posso disturbare? Una domanda sola. I colori della bandiera italiana in ordine.
0: Quello lo conosco. Ce lo dice?
1: I colori della bandiera italiana in ordine.
0: Verde, bianco e rosso. Verde, no.
6: Verde, bianco, rosso.
1: Grazie, gentilissime, buona cosa. Noi non possiamo non salutare chi lavora in questo momento facendogli una domanda.
15: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera. Senta, i colori della bandiera italiana in ordine.
15: Verde, bianco, rosso.
1: Grazie, gentilissima, e buon lavoro.
15: A voi, grazie, anche a voi.
1: Lei non sarebbe scappata da questo microfono?
15: Forse sì.
1: Grazie, buona serata. Che abbia anche lei. Oh, beh, allora, la domanda, no, non suggerisca, i colori della bandiera italiana.
15: Giusti,
1: in ordine,
15: Me ne vado.
1: Ho paura. Se faccia suggerire. Italiani in ordine.
9: Bianco, verde, rosso.
1: Grazie. Signora, una domanda sola. Una domanda sola, gliela posso fare? Italiana?
15: Sì, sono italiana.
1: Una domanda sola.
15: Sì.
1: I colori della bandiera italiana in ordine.
15: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie. Lei è gentilissima e grazie. Anda, gliela facciamo. Buonasera, buon appetito. I colori della bandiera italiana in ordine.
9: Bianco, rosso.
1: Tutti d'accordo?
9: Sì.
1: Ciao, grazie, buon appetito.
15: Ciao, grazie.
1: Signora, ma avete visto che caldo che c'è in Italia?
11: Oddio,
1: una domanda.
11: Sì, prego.
1: I colori della bandiera italiana in ordine.
11: Oddio. In ordine, sì.
1: Al minimo.
6: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco, rosso. Grazie, gentilissimo. Grazie.
11: Dove siete?
1: Arezzo. I colori della bandiera italiana in ordine.
16: Rossa, bianca e verde.
1: Grazie, gentilissima. Posso una domanda? I colori della bandiera italiana in ordine.
9: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissimo. Posso fare una domanda? I colori della bandiera italiana, dai, è semplice.
9: Bianco, rosso e verde.
1: Bianco, rosso e verde. Grazie, gentilissimi. Buona permanenza. Posso farmi una domanda? I colori della bandiera italiana, è semplice, dai, in sequenza, per favore.
9: Tre colori. Sì.
1: Where are you from?
9: England.
1: England.
9: Yeah.
1: Yes, in Italy.
9: Yeah. Verde, bianco e rosso.
1: Verde, bianco e rosso.
9: Sì.
1: It's correct.
9: Thank you.
1: And in Italy, not what?
9: Oh, wow.
1: Ciao, una domanda, i colori della bandiera italiana. Chi li sa al volo?
11: Rosso, bianco e verde.
9: Verde, bianco, rosso.
11: Sto bocciata?
1: No.
11: Sì.
1: Ciao, grazie. Ciao. Se c'è sempre una motivazione per la quale Sara Curtis a un certo momento ha indossato una cuffia con la bandiera italiana di un certo colore. E noi continuiamo a chiedere com'è la bandiera italiana. Signora, una domanda veloce. I colori della bandiera italiana.
11: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie. Vuoi dirlo anche te, i colori della bandiera italiana?
17: Verde, bianco e rosso, e spiego anche eventuali significati. Il verde sono i prati, le praterie sulle quali vicino hanno combattuto anche i nostri compatrioti. Il bianco sono le nevi, anche a ridosso di esse anche hanno combattuto dei nostri compatrioti. E il rosso è il sangue per il quale hanno versato, il quale hanno versato i nostri compatrioti per combattere anche per conquiste, a proposito di questo paese, per vincere in tempi di guerra eventualmente.
1: Vabbè. Grazie, come ti chiami? Così bene.
17: Mi chiamo Walter.
1: Grazie Walter, hai fatto una bella spiegazione.
17: A parte alcune cose, viva l'Italia, Dio benedica l'Italia.
1: Grazie, ciao.

0: 11 quasi 20, andiamo a terminare questa mattina, poi dalla prossima settimana riporteremo gli ospiti qui in studio nell'ultima che sarà di sarà il 28, no? Sarà il 30 di agosto e rinizieremo a portare ospiti qui in studio anche per rallegrarci, tra virgolette, per fare informazione, per stare insieme la domenica mattina. Adesso il periodo di vacanze, chi c'è, chi non c'è, allora onde evitare, insomma, di fare, prendere appuntamenti poi che possano in qualche modo essere disattesi, li facciamo da noi. Andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani esteri, diamo un'occhiatina per capire che cosa sta succedendo in questo pazzo mondo che, insomma, ormai ci dà qualche più di qualche preoccupazione. Vediamo subito partiamo dai francesi: Le Monde, il crisi climatique, l'inconsistente politique, che è la crisi climatica che in Francia si fa sentire particolarmente. Ricordate che oltre il grande problema dell'acqua potabile e dell'acqua dolce, c'è stato in Francia anche il problema dei grandi incendi che ha distrutto tante zone, particolarmente la zona vicino alla Costa d'Azzurro, no? Insomma, e quindi tante cose che sono riuscite appena a domare. Quindi qui in questo articolo ci si interroga di tante cose. Ve ne leggo semplicemente una parte. Nonostante un'estate caratterizzata da ondate di calore, incendi e siccità, né il governo né i candidati alla presidenza affrontano direttamente la sfida climatica. Molte aspiranti alla presidenza si accontentano di soluzioni settoriali e tecnologie per affrontare la crisi. Sostanzialmente dicono che i politici francesi non si occupano di questa cosa. Vediamo se Le Figaro, che è giornale di centrodestra, cioè più conservatore, è dello stesso parere. Turismo, un etebule verse pour les canicule les insanges, cioè che significa? Turismo, una buona estate, bouleversé, è sconvolta dalla canicola, ondate calore, dagli incendi. E qui dice: il caldo eccezionale di luglio-agosto ha spinto i turisti attratti dal sud a cercare altre destinazioni più fresche, più a nord e alla montagna. Quindi la mette su questo tema qui, che questo fatto del caldo e gli incendi hanno fatto spostare i turisti sud verso il nord della Francia. E poi taglio centrale, si parla, diciamo, nel Mar Nero, con gli ucraini impegnati in una battaglia navale aerea contro la Russia. C'è da dire che il giornale conservatore se ne occupa di più del giornale progressista di quello che succede in Ucraina. Financial Times Weekend, di cosa si parla? Fiscal worrymon per Bornan, significa sostanzialmente crescono le preoccupazioni fiscali per Bornan, il nuovo primo ministro inglese. E poi l'arena Android, la Cina spinge l'ascesa dei robot. Sapete che dopo averli messi sulla borsa, avete visto anche la maratona dove addirittura è stato frantumato il record dei 100, non è più dell'umano, mi viene da dire, non è più umano, ma è di un androide che ha percorso 100 metri in 9,35-32, una cosa del genere. E va bene, World Power Lunar Ambition. Ah, questa è una cosa carina, cioè le ambizioni lunari delle potenze mondiali. Ormai molte potenze vogliono andare sulla Luna. Allora si sta pensando di proporre, di stabilire l'ora lunare di Greenwich. In Italia, nel mondo c'è il fuso orario, dipende da Greenwich, no? Ecco, anche l'ora lunare di Greenwich. Una cosa che mi va di raccontarvi viene dal giornale Corse Matin, giornale francese, però, perché la Corsica è francese. Le spettre de la mauvaise note, che significa brutta nota, cioè lo spettro della brutta nota. Ma qui va a parlare che sempre di più i commercianti o tutti sono ossessionati dal giudizio, cioè dalle recensioni online, e quindi da quello che è chiamato la nota, ma in realtà sarebbe da quello che è chiamato la pressione di essere valutati. Ecco, questa è una cosa, e specialmente le recessioni, qui mi sembra che parli, ora lo apro perché lo vedo malissimo, parla in particolar modo di Gluck, ecco qua, Xavier Gluck impose De Sommar Ristorantum e Sotelle una novella pressione. Ecco, le recensioni su Google impongono ormai ai ristoranti e hotel una nuova pressione, quella di essere valutati in permanence, che significa sempre. E il Pais, Ceuta, la crisi è possibile che desborda il governo. Io invito molti a leggere i giornali spagnoli di quello che è successo e come è stata gestita la crisi di Ceuta, perché qui per esempio sul Pais, Ceuta, la crisi impossibile che travolge il governo. Perché il governo è travolto? Perché se andate a leggere Il Mundo, dice Sanchez ha echo agua, cioè ha buttato acqua, in una situazione molto pericolosa, cioè come il Partito Socialista si trova all'interno, cioè uno sconvolgimento all'interno del Partito Socialista per l'inazione del governo sulla Ceuta, cioè si accusano di non aver fatto niente o poco per quanto riguarda Ceuta. Vedete che insomma lo dicono loro, lo scrivono loro, questi sono i loro giornali. Ma andiamo a trovare un altro, ABC della Spagna. Cosa dice? Che tutto passa dal Marocco per la corte di Muaded VI, quindi tutto quello che è successo, e rivanna a andare a parlare su Ceuta, guardate caso che è proprio passa tutto da lì, ok? USA Today Weekend, mi va di segnalarvi questa, che c'è un'immagine di uno smartphone davanti con tutta una serie di cose. Scam target senior retail parfait, cioè che significa? Che sempre di più truffe verso gli anziani grazie all'intelligenza artificiale. Pensate, truffe prendono di mira gli anziani con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci mancava pure questa, mi viene da dire. Andiamo dal Washington Post. Che cosa possiamo dire del Washington Post? C'è un signore che sta facendo un qualcosa di strano. Questo allenatore è vietato lavorare con i bambini, perché continua a allenare? Se andate a vedere, questo allenatore però accusato di reati contro i bimbi, e perché allora ancora lì si interrogano? Canada, si parla del Canada, il Canada prepara nuove tariffe mentre i colloqui commerciali falliscono. L'avanguardia della Spagna, e il clima estremo e le condizioni meteorologiche estreme devastano l'Europa e ne aggravano la crisi politica. Ma di crisi politica si parla anche in Francia, sul giornale Libérazione, non tanto, perché Mélenchon prend sa classe en patience. Mélenchon si sta pazientemente rilassando. Mélenchon è il capo della France Insoumise, sì, quel partito che uno dei suoi vicini ha ucciso, ricordate, ha ucciso quel ragazzo che era di destra, no? Ecco, ricordate queste cose, perché siete vicino a Mélenchon, è stato accusato fortemente anche dall'area della sinistra, però lui è sempre lì. Tant'è che poi in un altro editoriale, vediamo se lo trovo al volo, la Tribune di Manche dice: presidenziale, possono questi fermare Mélenchon? Proprio questi che sono anche i primi, sono sostanzialmente una figura nota, mi sembra che sia un vecchio primo ministro, allora che mentre il leader del partito La France Insoumise al culmine del successo, Raphaël Gulckman e François Hollande, come facevamo a non riconoscerlo, preparano le loro offensive sempre dalla parte della sinistra, cioè cercano di far fuori Mélenchon, che è una, così lui fa quello, esattamente quello che vuole all'interno, all'esterno della sinistra. Insomma, abbiamo saltato un po' di pagine, vediamo cosa troviamo. La Parisienne Dimanche, nous sommes au pied du mur, che significa non siamo ai piedi al muro, ma in termine francese per raccontare siamo con le spalle al muro. Con le spalle al muro perché? Di cosa si parla? Allora, Bruno Le Maire si chiama l'anziano, il passato ministro dell'economia, pubblica un manifesto per un'altra Francia che propone di ripensare dall'A alla Z il modello di economico e politico, e tra le altre cose una riforma della pensione per un'età a partire dai 65 anni. Quindi tutto da rivedere, perché dice siamo con le spalle al muro, lo dice il vecchio ministro francese. Vedete che insomma i problemi ci sono un po' da tutte le parti, ma lo sapevamo che appena sono riusciti ad approvare il bilancio in Francia, proprio il budget per questa storia. Arez, Israele, che cosa ci parla di Israele? Gli Stati Uniti dopo l'attacco, diciamo così, Israele e Stati Uniti scambiano accuse sull'attacco in Siria. Non c'è troppa più amicizia tra Stati Uniti e Israele, sicuramente lo sono perché ci sono grandi flussi finanziari tra loro, ricordiamocelo. Però sapete che per esempio Trump ha stigmatizzato molto gli attacchi di Israele in Giordania, Cisgiordania e da altre parti, quando lui cercava di fare la pace con l'Iran, insomma tutta una serie di cose che li ha visti sempre più spesso un po' scontrarsi, ma sta di fatto che continuano comunque a essere ancora insieme. Andiamo velocemente a vedere gli ultimi giornali che ci possono essere, che ci possono interessare in questa mattinata, per concludere velocemente. Beh, che dire, si parla di politica anche nel Los Angeles Times, una cosa che ora i democratici si preparano a potenziali interferenze nelle elezioni di medio termine. Questo è un po' il timore di Trump che aveva già espresso tempo addietro nelle elezioni di medio termine. Dice sicuramente questi faranno qualche tarocco, no? Così, questo insomma, il Los Angeles Times mi sembra che abbia cambiato un po' la sua linea editoriale, ma un po' tutti l'hanno fatto, devo dire. Quindi vabbè, nel corso del tempo alla fine Trump sotto questo aspetto sta vincendo. Perché? Perché ha cercato di far fuori tutti quelli che l'aveva contro, far fuori nel senso ovviamente politicamente parlando, ma anche attraverso la giustizia. I giudici che erano contro lui, guarda caso, si sono ritrovati a dover combattere lo stesso lui. Beh, insomma, una situazione abbastanza particolare. Però, come dire, questo il presidente è stato votato democraticamente negli Stati Uniti e questo anno, e questo tengono. Peccato che è uno di quelli, anzi forse quello ce l'ha più grosso, il pulsante rosso nucleare. Beh, speriamo che i militari americani sappiano ben arginare le sue focose intenzioni. Le TAMS, chiudiamo con le TAMS, sempre questo giornale che io ho imparato ad apprezzare, è un giornale svizzero francofono, quindi un svizzero francese, però è un giornale che non le manda a dire, e questo mi piace. E vi ricordo che il caso di Kras Montana è stato anche sdoganato grazie a questo, perché i svizzeri volevano tenere tutto chiuso lì, tutti zitti, non è successo niente, insomma, un po' come l'atteggiamento così omertoso, e devo dire anche, userei un altro termine ma non lo faccio per educazione, del sindaco dello stesso Kras Montana, no? Ve la ricordate? Beh, ma so. Comunque, sulle soleil eterne, l'Eternel Mante, retour de l'été qui assume à la Suisse. Che cosa si parla? Si parla di clima, si parla vediamo però come lo fanno questi svizzeri. L'estate 2026 dovrebbe superare quella del 2003 come la più calda mai registrata in Svizzera, con 4 ondate di calore e temperature record. Il caldo che ha spinto discese anticipate dei pascoli alpini, morie di massa di pesci e un prosciugamento generalizzato di corsi d'acqua, anche i svizzeri se ne occupano. Il costo economico è esploso, sta salendo le stese, foraggio aggiuntivo per gli agricoltori, perdite di produttività stimate in diverse centinaia di milioni di franchi. Vedete, franchi, perché loro non usano l'euro, no? Lo sapete. Ho una estate così calda non è mai un'eccezione, afferma Lionel Fontaz di Meteo Svizzera. Gli estremi del passato stanno diventando una normalità. E qui l'impatto del caldo in Svizzera. E poi andiamo, non torno indietro, non me ne sono mai andato. Di che si parla? E poi Meta sulle banche degli accuse. Meta sul banco degli imputati, rete sociale di proprietario di Instagram, quindi questo lo sappiamo, insomma. Il proprietario di Instagram, Facebook e WhatsApp è stato citato in giudizio negli Stati Uniti per aver consapevolmente danneggiato la salute mentale degli adolescenti. Lo dicono anche i svizzeri, vabbè, questo ci fa anche piacere che ne prendano atto. Ma chi è che non è mai tornato indietro? L'Icon, 6 decenni di successi, ancora vibrante come sempre, si la farà tappa a Bull, l'artista di 81 anni, no, non ci posso credere questo. 81 anni, se la vedete non ci credo, l'artista di 81 anni, la sua passione per la musica e l'amore del pubblico che le hanno permesso di superare le avversità. No wedding project celibataire, no, questa non credo che abbia 81 anni comunque, vabbè, la foto mi sembra che sia un po'... Paris, aprile 2025, una foto del 2025, questa signora ha 81 anni, beh, complimenti, signora, no wedding project, quindi celibataire, questa ha degli, nessun progetto di matrimonio là. Non ha nella maglietta, cioè proprio dice non mi voglio sposare, chissà che la sua giovinezza sia dovuta a questo, insomma. Vabbè, va bene, via, vi saluto, appuntamento ai programmi in settimana, poi da sabato e domenica riprenderemo le normali trasmissioni qui da Radio Fly con ospiti, con interviste. Dobbiamo chiamare adesso anche i protagonisti della nostra città, voglio dire, adesso i 100 giorni stanno passando, ancora no, avremo qui sicuramente sindaco, vice sindaco, che sono venuti i primi, ve lo ricordate, appena a dire quando noi faremo così, quando erano nella lista. Adesso che sono pubblici ufficiali, mi viene da dire, sentiremo un po' i progetti, perché al momento, come vedete, tutto è calmo, tutti stanno studiando cosa fare. C'è da dire che qualcosa a livello di così manutenzione intorno a Arezzo e anche Arezzo si sta vedendo, ma questo lo vedremo alla scadere dei 100 giorni. Ciao a tutti, buona domenica, qualunque cosa voi facciate, come vi dico sempre, l'importante è che vi faccia stare bene, e oggi passiate una giornata dove arriverete a questa sera e direte oh come sono stato bene oggi, anche grazie agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti.
1: Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Cordiale saluto da Nikos Chiodetto. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì: alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. No
3: matter what the time or place, let's keep up with. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Fucking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova e spumeggiante puntata di 1-2-3 for Radio Show con i vostri beniamini Also King Chris
3: e Raffo The Twist, che sta morendo tra poco.
2: Per 30 minuti vi regaliamo il meglio del rock and roll e del rhythm and blues a 45 giri.
3: Oh già,
2: negli anni 50
3: forte.
2: E 60. E oggi è il turno di Christian in questa rovente estate.
3: Rido perché non riesce a parlare, sta facendo fatichissimo e lo lascio parlare apposta.
2: Poi la cosa divertente è che mi ero fatto tutto uno schema mentale durante la sigla, ho detto adesso dico quello e quell'altro, e poi quando è finita la sigla vuoto.
3: Cioè i rospi, ma è così,
2: e in più anche i rospi in gol, esatto.
3: Vi faccio sentire un disco che uscì nell'ottobre del 52 su Mercury. Lui era Paul Bascombe, era un sassofonista tenore. Adesso lo sentirete e questa si intitola Mumbles Blue.

0: Non c'è niente da dire, a parte che lui sembra che arrivi di corsa al microfono quando è ora di attaccare, ma non...
1: un po' come te adesso praticamente, esatto, finita esatto. La canzone
0: di corsa. E cosa vuoi dirgli a uno così che c'ha questa voce e suona il sax da Dio? niente. E tra l'altro, dischi appena arrivati, un altro dei dischi appena arrivati che sono già innamorato,
1: One, Two, Three, Four, solo dischi freschissimi per dischi la vostra estate, esatto. Sotto l'ombrellone o in ufficio o al lavoro per i meno fortunati,
0: esatto,
1: ma comunque felici.
0: Quest'altro disco su Specialty Records che uscì, non mi ricordo esattamente in quale anno, ve lo dico, no, ovviamente non riesco a trovarlo. Anyway, Lloyd Lambert
1: sarà del 57.
0: Sì, potrebbe essere.
1: A occhio.
0: Lloyd Lambert, bassista, nato a Thibodaux in Louisiana nel 1928, featuring il sax, l'alto sax di Joe Tillman. Questo Joe Tillman, che nessuno conosce, è stato uno dei sassofonisti più attivi nella scena rhythm and blues di New Orleans ed ha suonato con personaggi come Guitar Slim. Quando ascoltate Guitar Slim, il sax non è alto, scusate, è tenore, e il sax è quello di Joe Tillman.
1: Ti confondi sempre tra il sax alto e il tenore.
0: Sì, mi confondo sempre, è colpa di Charlie Parker che li suonava entrambi. Vabbè, questa si intitola Whistling Joe e vi assicuro che è una bomba atomica. Senti.

0: Mi ricorda Renato Pozzetto quando nel ragazzo di campagna deve attraversare, prendere il sottopasso, che la vigilessa dice: no, lì non puoi attraversare, ma non glielo dice a gesti, no, glielo dice fischia. E l'altro gli risponde fischiando e facendo i gesti. Fantastico.
1: Comunque, Joe Tillman, Whistling Joe,
0: Whistling Joe.
1: Quindi Joe, il fischiante Joe, a un certo punto, secondo me,
0: sta facendo coi sover acuti fatti col sì. sax.
1: Secondo me l'inventore del sassofono si rivoltava nella tomba quando questo incideva sta roba.
0: Probabile.
1: Perché non penso che sia stato inventato.
0: Ci sarà stato di sicuro un house rocking del tempo, purista del sound del sassofono.
1: Io avrei...
0: che gli rompeva le scatole.
1: Ah, no, io avrei amato la follia.
0: Oggi lo amo la follia, perché
1: Buddy Knox,
0: che è bizzarro.
1: Ain't Sharon. Ma che brutto titolo.
0: vabbè.

0: bel twistino. Bel twistino estivo per la rubrica Dischi dal sapore d'estate.
1: Ah sì?
0: Sì. Ho deciso di, a tua insaputa, ho deciso di scorsa puntata.
1: Non è stirene,
0: no, è solo brutto. Suona un po' fruscio.
1: Sì, ma
0: però è carino, dai, è bello sculettoso. E a proposito di sculettosità, sull'altro piatto arriva Mona Lisa. Senti che bella versione di Conway Twitty.
1: Che a dire la verità non è che dopo quella di Karl Mann ce ne serviva un'altra proprio, però
0: in realtà secondo me questa è più bella, quella di Karl Mann, sì, mi ha un po' stufato,
1: però vabbè,
0: questa la trovo più
1: energica,
0: più frizzante.

0: Vabbè. Oh, bella. Oh, comunque
1: dai,
0: bella.
1: Alla fine è un bel rock and roll, dai. Ci piace.
0: Sì, alla fine.
1: Estate, bisogna sculettare. Alla 1959, Conway Twitty, Mona Lisa su MGM Records.
0: Sto condividendo una tua storia, ma ho l'impressione di averla
1: proprio
0: condivisa
1: adesso,
0: tipo 18 volte.
1: Proprio adesso lo devi fare.
0: No, vabbè, così. Io sono pronto. No, aspetta, che stai facendo? Non stai facendo partire niente. No.
1: Ti fai gli affari tuoi al cellulare.
0: Nolan Strong
1: e
0: The Diablos su Fortune Records nel 1958, uno dei dischi più belli secondo me che hanno inciso. Il brano si intitola My Heart Will Always Belongs to You. Senti che roba.

0: vabbè, erano esplosivi, erano fighissimi. Ma
1: fantastico,
0: poi per chi conosce un po', e secondo me un pochino l'avete capito, il sound della Fortune, non c'erano regole, non avevano... Hanno messo su disco delle registrazioni veramente inascoltabili.
1: Sì.
0: Però sì, però hanno anche saputo cogliere l'essenza della musica che producevano, secondo me. Nolan Strong, lo ricordiamo, uno dei pionieri dell'R&B a Detroit, cugino di
1: Barrett,
0: di Barrett Strong, quello di Money, e fonte di ispirazione per Smokey Robinson, per i Miracles. Andateveli ad ascoltare, paragonateli e vi accorgerete proprio, che c'è...
1: Sai che proprio ieri sera stavo ascoltando un disco di Miracles con Smokey Robinson, sì.
0: Vi renderete conto che c'è un legame tra i due. Vabbè, prossimo disco, andiamo a New York City, aprile del 55, loro erano The Solitaires e questa si intitola
1: What Do She Say?

0: Bellissimo, Boogie Blues, Chuck Miller.
1: Bello,
0: ottobre,
1: sì.
0: Anzi, scusa, primo gennaio 1956.
1: Non l'hai letto ottobre, tra l'altro c'è scritto anche su.
0: Ho letto male, ho letto
1: l'etichetta.
0: Ho letto male, che ti devo dire?
1: Vabbè.
0: Capita, no?
1: Capita
0: anche nelle migliori famiglie.
1: Mamma mia,
0: non sono gli occhiali, non basta. Sono proprio ciecato così. Mi dispiace, ma.
1: Bello, questo è il retro di Lookout Mountain che avete sentito. È un cavallo di battaglia di Raffo che da poco ho preso anch'io perché mi piaceva talmente tanto. Me l'ha fatta entrare nel cervello, l'ho comprato anch'io.
0: Vedi,
1: lo metterò solo quando sarò, quando sono da solo in giro.
0: Esatto.
1: Quando siamo insieme abbiamo questi paletti sui dischi che possiamo suonare e no.
0: Dall'altra parte arriva un disco che non metto da una vita, ma che era un classico di 1, 2, 3, 4. Joy Jordan, Jibala Jabala Jingo. 1956, signore e signori. Sentite che bomba.

0: si buttano giù dal precipizio. Hanno fatto un taglio in studio di questo brano
1: da un tale,
0: dove c'è questa sfumatura alla fine che tutte le volte mi dà l'impressione
1: che saltino giù dal
0: scogliere di Dover.
1: Tony Conti, uno dei dischi veramente più brutti della storia del rock and roll.
0: Eppure non è vero, non lo so, a me offre delle vibrazioni piacevoli.
1: Vabbè, non lo so, okay. Ne mettiamo due, riusciamo a metterne due?
0: Secondo me è ora di io la faccio partire i nostri amici.
1: Li salutiamo, no? E nel caso ne mettiamo un'altra.
0: Vabbè, è ora di salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Se non ci impieghi 20 minuti a dire tutta la frase.
0: Invece,
1: allora
0: di tirarla per le lunghe parlando molto
1: pianissimo, perché siamo giunti al termine
0: di questa fantastica,
1: mamma mia, lentissima, ce la sento russare la gente dall'altra parte
0: di 1 2 3 4. I vostri beniamini,
1: aspetta che gli do la carica,
0: House Rocking Chris
1: e Raffo The Twist, sempre danno, più lento,
0: vi danno appuntamento alla prossima settimana. Salutiamo tutti gli amici di Radio Fly e tutti gli amici che ci ascoltano sul podcast, e mettete la solita campanellina e il follow per rimanere, insomma, per avere una notifica tutte le volte che esce una puntata nuova. E che dire, quest'estate ce la stiamo godendo nonostante questo caldo che t'ammazza, però
1: sì.
0: Però noi ascoltiamo tanta buona musica,
1: raga.
0: E voi e vi teniamo compagnia con mezz'ora di rock and roll.
1: Okay.
0: Ultimo disco di oggi, caro Christian, ce lo presenti?
1: Sì, su Apollo Records, 1958, in realtà la seconda stampa, perché uscì nel 54 su Timely Records. Lui era Screaming Jay Hawkins, il brano, per ovvi motivi, dal titolo Baptize Me in Wine, cioè battezzami nel vino, non ebbe successo in quegli anni, infatti è un disco estremamente raro.
0: Tra l'altro in copia promo, copy not for sale, cioè
1: sì, sì, la copia dei disc.
0: Da disc jockey non
1: sì,
0: in vendita.
1: Sono molto fiero di questa roba qua.
0: Immagino.
1: E ve la faccio ascoltare.
0: Le robe che fanno, cioè,
1: sì, che ti fanno venire le farfalle nello stomaco.
0: I collezionisti, sì, sì, le robe che.
1: Va bene. Ciao
0: amici,
1: a tutti.
0: Appuntamento
1: ciao.
0: La prossima settimana.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci trovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su delle leggi effettivamente permissive negli USA, che addirittura ci permettono di costruirsi un'arma in casa, anche stampandola in 3D, come dimostra il caso della pistola Liberator della Defense Distributor, censurata dal Dipartimento di Stato americano perché violava le leggi sul traffico d'armi, dopo che però il progetto di stampa 3D aveva fatto il giro del web, finendo anche su The Pirate Bay. Ma la tradizione di costruire armi nel garage è ben antica negli USA, ma ci possiamo anche scollacciare gli scolari, è proibito in quasi tutti i paesi democratici, anche negli USA, a cominciare dal New Jersey, che vietò le punizioni corporali a scuola nel lontano 1867, ma ci sono 19 stati dove ancora si può, tra questi per esempio Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee e Texas. Chiamare proprio figlio Google è possibile perché gli USA sono uno dei paesi più permissivi in fatto dei nomi dei bambini. È consentito anche chiamarli come siti web, marchi d'abbigliamento o supereroi. In Italia la legge vieta i nomi ridicoli e vergognosi e l'ufficiale di stato civile può arrivare a opporsi alla registrazione di un nome proponendone un altro di sua scelta, e di fronte a un genitore ostinato può trasmettere gli atti alla procura della Repubblica. Possedere un lanciafiamme, una pistola laser o un ombrello che diventa una spada è possibile. Nessuna legge federale vieta il possesso di lanciafiamme negli USA e 48 stati su 50 non hanno alcuna restrizione in proposito, anche se alcuni regolano il possesso del liquido infiammabile che serve per alimentarli. E ce n'è anche per gli appassionati di armi stravaganti, tipo quello utilizzato dai nemici di 007, dalla pistola laser all'ombrello che diventa una spada, in vendita anche per corrispondenza. Passiamo poi agli animali esotici, perché è possibile tenere una tigre del Bengallo, leone africano, alligatore, in generale appunto qualsiasi animale esotico, anche se pericoloso per l'uomo. Ogni stato si regola a modo suo sulla questione, alcuni li vietano, altri richiedono una licenza di possesso, e poi ci sono Idaho, Michigan, Montana, Nevada, North e South Carolina, West Virginia e Wisconsin, dove chiunque può farsi il suo zoo personale senza problemi. Addirittura ci fu un caso di due illusionisti di origine tedesca che utilizzavano bestie feroci nei loro spettacoli, questo prima che un incidente sfigurasse uno dei due maghi. Finiamo poi invece con qualcosa di vietato, perché il nostro gustosissimo e famosissimo Kinder Sorpresa non si può mangiare né vendere, perché infatti sono proibiti negli USA a causa di una legge che impedisce di introdurre materiale non commestibile all'interno di generi alimentari. E anche alcuni salumi italiani, non tutti, vedono la propria importazione vietata per motivi sanitari. Il che potrebbe essere anche ironico, vista la facilità con cui in America ci si procurano le armi. Ma detto questo, io vi lascio a un'ottima giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dub Plus, in streaming. Look out!

Partito, sono partito di come? No, soprattutto di cosa? Vabbè, di testa è da un bel po' che sono partito. Oggi sono partito anche con il deltaplano. Come al solito la voce, me la scuserete, è quella che è. Comunque sono qua, molta musica. E almeno sino al giro di boa, vale a dire sino verso le ore 18, che poi in replica saranno con la notte più profonda, sarò da solo con musica, poi dopo verrà un amico, Andrea Cherubini, a trovarmi e facciamo due chiacchiere. Magari se qualcuno di voi vuole intervenire, abbiamo il nostro sito www.radiofly.cloud, andremo in audio e in video, però io intanto direi di partire. Ero già partito, sono ripartito e sono anche Cameron Whitcomb.

0: For Nothing, da un album nuovo, questo è il singolo, l'album si chiama That Way. C'è una modalità in cui, con cui alcune canzoni oggi, non sto andando, l'ho solo preparato, dopo accendo tutto, c'ho anche il gas, vabbè, e dicevo, la modalità iniziano né piano né forte, poi piano piano alcune canzoni oggi, questo è, come si dice, quello che è la moda, la voga, il format, il trend, chiamatelo come vi pare, poi piano piano si espandono, iniziano quella che è una cavalcata, poi ridiminuiscono, poi ripartono, insomma ci sono svariate modalità. E questo Want for Nothing, che ha aperto il programma di oggi di Cameron Wickham, un brano nuovissimo, un singolo, rispetta proprio questo, diciamo, stile.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISPI.
0: E anche questo più o meno, parte addirittura più lento di quello di prima, ci sono gli strumenti, crea un'aspettativa e poi Dylan Gossett, Loving You,

vedo a ballare tutti in fila agitando le zampette, le manette, no le manette no, se no uno sarebbe in galera e poi dovrebbe prendere il deltaplano, questo programma, e farne, come si suol dire, un programma di evasione. Quindi se ti dicono in galera aspetta un secondino, tu non lo puoi aspettare, altrimenti il programma di evasione è fallito. Loving You Like That, Dylan Gossett, dall'album omonimo, anche questo un brano che rispetta lo stile di cui vi parlavo prima. È country and western, c'è un po' di tutto. Il prossimo brano l'avevo già nella puntata del Deltaplano di martedì, quindi due giorni fa, avevo detto la bella umana cosa che aveva fatto Graham Nash quando nel 2015, quella che era stata una fidanzata di una volta, era stata purtroppo soggetta a un grave aneurisma, senza dire niente a nessuno, senza farsi pubblicità, è andato lì e gli ha dato una grande mano, addirittura l'ha un po' rieducata all'uso della chitarra, della parola e altre cose, e parlo della grande Joni Mitchell. Quindi oggi dico ritorniamo su Graham Nash e prendiamo uno dei suoi primi album solisti, sapete, no? Nash, Crosby, Still, Nash, Young. Lui era l'unico che veniva dall'Inghilterra, anche se è arrivato lì in California giovanissimo. La loro musica era etichettata come West Coast, oggi vabbè la possiamo chiamare così, ma la possiamo chiamare come credete voi. Il valore sta nel fatto che sono dei brani considerati evergreen e classics, e Graham Nash è tra questi, con questo Military Madness.

0: nel passato, nelle vecchie programmazioni sembra che abbia presa almeno momentaneamente più campo. Approfitto anche del giovedì, quando dovrebbe essere in onda il biplano insieme all'amico collega Stefano Fragai, per diciamo aumentare la percentuale, però non eccedo mai, perché naturalmente a me piace molto anche tanta musica moderna, quindi ritornare nel passato significa rivivere anche dei bei momenti e soprattutto permettere ad alcuni, se non sono coetanei, sono un po' più giovani, un po' meno, e comunque anche ai giovani, di conoscere la musica che faceva parte delle programmazioni delle radio una volta. Oltre Graham Nash c'era anche il grande Bob Seger, che andava molto molto bene.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: È appunto di Bob Seger che poi vi parlerò. Ma ho detto poco perché devo risparmiare la querula e stentorea voce a dopo le 18. Comunque riascoltiamoci Bob Seger con Wait for

Questo era il singolo di Bob Seger, Wait For Me, dall'album Face the Promise, che era il suo 16° lavoro. È uscito nel 2006, ma era dal 1995 che Bob Seger non pubblicava nessun lavoro. Dopo i grandi successi degli anni 70 e parzialmente degli anni 80,

si era preso una, come si dice, una pausa, non so, di riflessione o meno, poi uscì fuori con questo Fair the Promises, che comunque alcuni vecchi fans apprezzarono molto, la critica insomma così e così, qualcuno tanto, qualcuno poco, qualcuno quasi per niente, e noi vecchi fan ascoltando questo album ritrovammo la voce roca e la modalità compositiva e soprattutto di esecuzione di cantato di Bob Seger. E non ci sentimmo alieni, anche perché Alieni è un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: sono d'accordo con i pinguini tattici nucleari, solo gli alieni ci potrebbero salvare, mi sembra che come razza non stiamo andando particolarmente bene. Mi scuso se la mia presa di posizione, ma è leggera, siamo in estate ed agosto, deve essere la stanchezza, dai, così me sto avendo delle visioni. Una volta Visioni era un vecchissimo brano degli anni 60 dei New Trolls, Descalzi, Nico Di Paolo, me li ricordo ancora. Pinguini tattici nucleari che occupano i primi posti delle classifiche italiane con Sorry, Scusa, Lo Siento, ecco quel pezzo là. Io vado avanti, cambio genere, molto meno mainstream, dai Brand New Heartache.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
2: In a

0: Young Eras, così intitolato questo brano, sono i Brand New Heart Age da A New Alchemy, che è un lavoro che è uscito all'inizio dell'estate, in pratica giugno/luglio. È un duo, naturalmente, poi con altri musicisti che collaborano, di Elise e Matthew Mishury. E sono originari della Bay Area, che è la zona della baia di San Francisco nella California, sembra settentrionale. San Francisco è una di quelle città, come Los Angeles, Philadelphia e tante altre ancora americane, dove la musica riveste una grandissima importanza. Ognuna di queste città poi rappresenta uno stile, in pratica, pur magari facendo tutta la musica possibile e immaginabile, tutti i tipi di musica, contraddistinguono. Loro poi, i Brand New Heart Age, si sono spostati nella patria del country, che è Nashville, e sembrano comunque avere assorbito sia dal punto di vista musicale, naturalmente, sia l'area di San Francisco, la baia, che Nashville, e quindi New Alchemy emerge una certa sensibilità pop West Coast californiana e un marcato senso anche della musica folk rock, più altre influenze ancora, ma l'importante, secondo me, è che il tutto suonava in maniera gradevole.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: Finalino, I remember Mike Campbell con The Dirty Knobs. Mike Campbell dice chi era costui, non era Carneade dei Promessi Sposi in memoria, bensì era il chitarrista, è stato per molti anni negli spezzacuori, negli Heartbreakers di Tom Petty, del biondo Tom Petty, purtroppo scomparso da anni, qui con il gruppo. Non sono gli Heartbreakers, ma sono The Dirty Knobs, che è una versione, qualcuno dice, operaia degli Heartbreakers. E il chitarrista Mike Campbell, mirabolante, qualcuno direbbe fantasmagorico, e insieme al gruppo continuano a valorizzare un rock old school, vecchia scuola, dove la passione per il suono dei 70s, degli anni 70, si intreccia alla musica rock e alla musica blues e anche al R&B, R&B. Dice che la pronuncia alla retina va fatta così, insomma. E poi, diciamo, questo disco, Mission on Mercy, disco nuovissimo, peraltro, pur conservando la forte identità rock dei predecessori, ne amplia l'orizzonte stilistico, facendo anche facendosi dare una mano raffinato songwriting, oltre che il grande stile chitarristico di Mike Campbell. Andiamo avanti e veniamo in Italia e andiamo indietro nel tempo.
1: Il Deltaplano Music. First. Il martedì dalle 17.

due grandi artisti che abbiamo avuto la fortuna di avere. Yaga Brothers, vale a dire Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, Una fetta di limone, che per la prima volta fu registrata da loro, con che si fecero chiamare i Due Corsari, nel lontano 1960. Ecco, quindi un ricordo. Poi negli anni 80 ci fu un'edizione messa in una raccolta, insomma, cambiò qualcosa, fu rifatta in pratica. E a proposito di musica che andava non troppo dopo che iniziai a fare la radio io, che è rimasto anche questa come un classico della musica italiana, e parlava di un certo Sabato. Oh, voilà, un po' di swing. Prego signorina, venga a ballare. Si fanno un po' di giravolte nella pista mentre va Sergio Caputo con Un Sabato Italiano.

0: ne avevamo di quelli che un tempo si chiamavano cantautori italiani, che comunque facevano a modo loro, quindi in maniera mediterranea, anche un po' di jazz, di swing. Era questo il caso di Sergio Caputo, Un sabato italiano, nel primo album in studio omonimo di Caputo, pubblicato nel lontano 1983. È stato l'esordio discografico e si rivela anche un grande successo italiano di critica e commerciale, e contiene due tra i più grandi successi in assoluto dell'artista, che ricordo è ancora in circolazione. Uno è questo, Un sabato italiano, e l'altro è il brano che è intitolato Bimba tu sapessi. Ma forse sarebbe meglio che non sapesse. E qui non so che dirvi. Vedo un orco qua nei pressi.
1: Il Deltaplano, Music First.

L'altro brano, diciamo, di recente uscita è questo Searchlight, Alison Russell, diciamo la tenutaria del disco da cui ho ricavato questo brano, Alison Russell insieme a Cassius Culpepper. L'album si chiama In the Hour or Chaos, nell'ora del caos. La musica, secondo Alison Russell, è sempre stata una potente medicina, almeno come l'ha concepita e percepita lei. Lei è fresca del trionfo nel musical che è stato portato con il sold out avanti per tante serie consecutive a Broadway. Il musical si chiama Headstone e reduce dal successo globale accanto a un artista che si chiama Hozier, l'artista canadese, perché Alison Russell è canadese. Se ne torna con questo album In the Hours of Chaos, che è il suo terzo album, un album che brilla, quindi una stella del firmamento che sembra che abbia trovato una posizione a livello internazionale e non solo nel Canada. Purtroppo scomparso ci rimane il bel ricordo e la tanta buona musica, quella di Al Jarreau. Qui ho una vecchia canzone, oh ma bella che è, e si chiama Rainbow in Your Eyes.

0: Lui sì che aveva una voce come uno strumento musicale, forse anche oltre. Hajaro Rainbow in Your Eyes, tanto per ricordare qualcuna delle belle canzoni che nel corso della sua vita purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa. Hajaro rimane il ricordo e la sua bella, ma bella musica.
1: Music first.
0: Ah, che atmosfere! Un po' di crooner, un po' di jazz, un po' di American Songbook. Tutto questo per Boz Cax. Il brano si chiama Angel Eyes.

navicato è poco, Boz Keks, non so da quanti anni è nella breccia, che non è quella di Porta Pia perché lui non è un bersagliere. Angel Eyes, da un album ultimo del 2025 intitolato The Tour. Adesso andiamo verso il giro di boa, gli diamo un colpetto stellare, anche perché il brano di Stella Lefty, Lean In, Kiss Me, e abbiamo il mago, abbiamo qui il mago, ha detto che non farà venire il magone, vero? Ecco, bene. E noi ci sentiamo, quindi intanto ascoltiamoci Stella Lefty.

0: Napoli, ci siamo, Andrea. Io ho poca voce, oggi parli tutto te.
1: No, non ti preoccupare, la tua
0: voce
1: sta sempre...
0: da regista. Allora, siamo in diretta, è il giorno del giovedì, poi se sentirete la replica saranno altri giorni. Andrea Cherubini, lo conoscete, un po' di storia di Andrea Cherubini, è stato alcuni anni qui con noi a Radio Fly, ma lui viene da lontano, da New York.
1: Non proprio, esattamente, vengo da lontano per quello che riguarda il panorama musicale e radiofonico, perché dai primi anni 80, quando veramente erano all'albori, ora non come... caro mio te Mauro, perché insomma io sono arrivato dopo per tanti motivi, però ero un giovincello, fra un po' compio anch'io i 50 anni, sai, mi manca poco, non te lo svelerò, perché però manca poco anche me per i 50 anni in radio. E bello ritornare negli studi di Radio Fly, perché qui ho respirato tanto ossigeno che mi piace. Oggi che sono rientrato ho trovato degli spazi che conosco molto bene, sto molto bene oggi, devo dire la verità, qui.
0: Bene, mi fa piacere, è stato il motivo anche per cui ho detto: ma Andrea, dai, vieni, mi fai compagnia. Sai quanto io sia restio, lo confesso, agli ospiti, no? Poi dopo, quando ce l'ho, sono anche molto contento.
1: Non solo, cari ascoltatori, poi fermarlo, e ve ne renderete conti, non è semplice. Mi ha detto: guarda, fai tutto tu, io sì, faccio solo la regia. Bugiardissimo.
0: Lo senti, non ho un filo di voce.
1: Ma cosa
0: oggi
1: ti dico sempre? Non conta l'ascolto, è il contenuto, e con te il contenuto non si sbaglia mai.
0: Il radio senza voce, il contenuto ce n'è poco. Comunque, veniamo, allora, Andrea viene da lontano, quindi dal punto di vista radiofonico, ma io gli volevo fare un po' di punto. Prima radio, se ho capito bene, Radio Pietramala.
1: Sì, è 1978.
0: 104 o 139?
1: 103, 8 e 50, poi 139, perché ai tempi c'erano i 50 anche, poi dopo li tolsero perché dava problemi, insomma, poi 139.
0: 139, sì. E quindi quando te eri a Pietramala io ero a Radio... no, forse ero già a Radio TV?
1: Sei venuto in centro.
0: Io sono venuto in centro,
1: Radio,
0: sì.
1: Pietramala in quel momento era in Corso Italia, davanti a Piazzetta San Michele, quindi sede storica, centralissima. Poi ti racconterò dei ricordi della facciata di la chiesa San Michele in piazzetta. Credo nel tetto ancora ci siano dei dischi non lanciati da me, perché faceva il disco lancio il grande Gianni Luna, e apriva i cassetti, prendeva un 45 giri, quelli con l'etichetta bianca che mandavano le case discografiche già allora, li prendeva e diceva: e ora disco lancio, e li volava dalla finestra.
0: Guarda, facevamo la stessa identica cosa a Radio Torre Petrarca quando era in via Cesalpino.
1: Allora,
0: il tetto delle case di fronte era pieno di 45 giri.
1: Ecco perché poi le caditoie raccolta acqua.
0: Poi per noi alcuni artisti non erano proponibili, ce li mandavano le case discografiche e noi...
1: Allora era una mania.
0: Il fatto che eravamo una radio rock, poi la selezione era più stretta.
1: Beh, allora avete eliminato tutto il superfluo, avete tenuto così come allora,
0: sì,
1: noi.
0: Poi ci hanno diffidato e ci siamo guardati bene da continuare.
1: Allora, io voglio farti una domanda, voglio farti, caro mio Mauro, e così anche gli ascoltatori. Cosa preferite per le vostre vacanze, le vostre ferie? La montagna o il mare? Mauro, cosa preferisci?
0: Allora, diciamo, con il caldo che si soffre negli ultimi anni, la prendo un po' alla lontana. Direi, a me piace poi camminare, fare le foto, lo sai che sono un patito. Preferisco la montagna.
1: La montagna.
0: Preferisco la montagna. Se poi nella montagna c'è anche un laghetto dove si pesca, e per i più coraggiosi ci si fa anche un bel bagnetto, a me mi basta anche un torrente, mi metto a sedere nel torrente, quell'acqua fredda che fa bene alle alla circolazione.
1: Pure anche il rumore rosa dell'acqua che sciacquiglia, si rilassa.
0: Sì.
1: Invece a me l'esatto opposto, perché se no mi rilasso troppo poi perdo l'attenzione. Ma il mare, cari ascoltatori, volete mettere il mare, a parte anche lì il rumore rosa, il vento, forse si è caldo, ma quello che c'è in spiaggia, che non sono solo gli ombrelloni, le sdraio, il barrettino, no, ci sono tante belle, e non solo quelle,
0: sì,
1: belle, cose.
0: Sì, diciamo a cui piace molto il formaggio, no?
1: Non ti seguo.
0: Le tope.
1: ma lo sapevo, io non volevo tirare là così. Ma che cos'è? Io non ho perso.
0: I ratti e le ratte poi, insomma, sono amanti del formaggio.
1: Passando negli anni abbiamo visto dei costumi, perché stiamo parlando di quello fondamentalmente, delle belle signorine, costumi molto castigati, poi sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno, fino a uno dei primi topless che ho visto nel sud della Francia.
0: Topless.
1: Senza fine. E poi siamo arrivati, ormai non c'è più, non ci fai più caso. Forse sarebbe l'occasione giusta che la moda tornasse indietro, rivestite da capo a piedi.
0: No, ti volevo semplicemente dire, ascolta un attimo. Allora, chiaramente è solo musicale, no? Molto diversa, ma è l'ultimo tango a Parigi.
1: Questo?
0: Sì, sì.
1: Ah, avete capito il nostro Cispi cosa ci propone? Io ho semplicemente detto la spiaggia...
0: Come base.
1: Così, ma tu sei andato molto avanti.
0: Sì, ero oltre la base l'altezza e il perimetro.
1: La circonferenza, quindi 60-90, 60-90.
0: Sì.
1: Che non è una frequenza,
0: No.
1: Sono delle misure diverse prese dal geometro.
0: No, io in montagna me le immagino.
1: Appunto, che vedo non vedo, chissà. Di là invece è spiattellata lì davanti. Sai, ma non solo le femmine, anche maschi.
0: Ecco, anche l'immaginazione ha la sua importanza, no?
1: Sì, quindi... però insomma in montagna tutti intabarrati, poi la sera soprattutto.
0: Ma insomma, con sti caldi,
1: sì.
0: Devo dire che si vedevano diverse propaggini al vento. Insomma.
1: Ah beh.
0: Sì, beh.
1: Io, vabbè, beh. Sì, beh. Ho visto
0: Re. Giannacci, ho visto Re. Bene, Andrea, io che devo dire, insomma, tu sei per il mare o per la montagna, e il mare e la montagna, poi comunque il gusto ci guadagna.
1: Beh sì, insomma, questo. E il Cispi?
0: Il Cispi ogni tanto magna, ma
1: magna.
0: Senti, non ho proprio voce, oggi proprio è andata via.
1: Questo mi fa molto piacere sotto, non ti nascondo. Ma qual è il motivo? Qual è il motivo che mi fa piacere, secondo te?
0: Allora, io ti ho chiamato perché tu parlassi. Io, io sono, ascolta, quando faccio il biplano con Stefano il giovedì, probabilmente riprenderemo dopo il 10 settembre, non lo so, lo faccio volentieri, prima di tutto perché siamo in due, amici, fratelli, ci si conosce da una vita, eccetera, e poi perché parlo di meno, cerco di parlare di meno e di far parlare, faccio in revista.
1: Ma io vi ascolto molto spesso, quasi tutti i giovedì, è vero in parte, cari ascoltatori, perché Mauro poi alla fine non ce la fa a non parlare.
0: Sì, però, è difficile, ma veniamo alle cose belle della vita. Alle cose belle, c'è anche, ho visto un like da parte di Max.
1: Max,
0: salutone a Massimo Castellani.
1: Qui dove sono seduto io.
0: Dai, la prossima volta si chiama anche lui.
1: Invitalo.
0: Va bene?
1: Invitalo.
0: Invito anche Massimo.
1: Grande Massimo, un abbraccione.
0: Un abbraccione a Massimo, Max Castellani. Max
1: Castellani.
0: Si invita anche lui. È stata una cosa improvvisata.
1: Va benissimo.
0: Siamo sentiti ieri l'altro. Ma vieni, ho detto, dai.
1: E io mi sono fatto un po' pregare, devo dire la verità.
0: Sì. Poi sai, io con le ostie. Con Ostia Lido, no?
1: Al mare.
0: Ascolta, Andrea, direi di passare un brano, non c'è bisogno di annunciare,
1: no,
0: si fa un intermezzo, poi quello dopo sarà un Milan intero. Va bene?
1: Va bene, sono d'accordo.
0: Quindi ci sentiamo tra poco.

0: Caro Andrea, io mi sono autonominato presidente onorario del WWF Country Italiano.
1: Ah, è un'associazione, no,
0: era Jordan Davis, qui, ma non parliamo di musica.
1: Assolutamente.
0: L'ho parlato un po' prima, visto in maniera modesta, non ho, quindi ho poca voce. Mi fa piacere che tu sia qui. Vedo che hai ripreso la tua abitudine con i pezzettini messi al posto giusto.
1: Beh, è un difetto.
0: Anch'io, vedi. C'ho il quadernone, mi preparo la mia playlist.
1: Io i fogliolini, i figlioloni, certo. I vocabolari, dopo ne parliamo.
0: Ci sono i tablet, telefonini,
1: lo studio,
0: i computer.
1: Devo dire la verità che è aggiornatissimo.
0: Ci sono 3-6 monitor.
1: Per vedersi.
0: Più ce ne sono altri, non so, altri 7, 8, 10 di là.
1: L'importante
0: quindi
1: è che non inquadrano da dietro, perché poi si vede le calvizie.
0: Sì, allora, no, poi non sono stereo, perché sono moni.
1: Torri con una gamba sola. Allora, per chi rimane poi in città, perché chi non va in ferie in montagna, al mare, rimane in città. E quando si rimane in città, cosa facciamo quando uno vuole evadere un po' dalla routine, anche se non sta lavorando? Caro Cispi, e cosa si fa? Si va
0: alle saghe.
1: Alle sagre, non alle saghe. Alle sagre.
0: Ah, sagre, sì, alle saghe sono un'altra
1: cosa. Allora, qui nei nostri dintorni.
0: Per me mi piace quella dell'oscio e delle nane.
1: Mi hai svelato tutto, mi hai già tolto tutto il piacere. Io volevo fare un elenco.
0: Fai l'elenco.
1: Basta, con te non ci parlo più. Anche perché bisogna stare attenti a non esagerare a cibarsi, perché poi insomma. Poi ogni sagra ha il suo alimento specifico. A Ruscello hanno quello dell'occio, che poi è l'oca. In aretino osho, perché deve già riempie la bocca solo di.
0: Ma poi
1: ad Alberoro sentiamo forse sei informato.
0: Guarda, non so che dirti.
1: Cocomero.
0: Cocomero.
1: Languria. Adolmo.
0: Bistecca.
1: Bravissimo. Io sto segnando un po'. Alle poggiola.
0: Pasta?
1: No. È un tipo di pasta casalinga fatta a mano.
0: Maccheroni?
1: Bravo, il famoso. Però
0: buoni,
1: dimmelo
0: col sugo alla toscana. Oh, ma buoni!
1: Ormai.
0: A parte di queste di queste sagre, non ce n'è una che non è buona.
1: Insomma. Sì. Ma insomma, vorrei perché tu mi dicessi come si dice in nostro vernacolo aretino: maccherone.
0: Maccherone?
1: No,
0: no?
1: Maccarone.
0: Ah sì, maccarone.
1: È maccarone. Se resuscita il mio nonno, poi ti viene.
0: Ma è vero, anche il mio zio lo chiamava maccarone. È vero, sì.
1: E a Montagnano?
0: Didi.
1: Una diversamente alta, com'è?
0: La nana?
1: La nana, diversamente alta, perché oggi per essere corretti politicamente.
0: Vabbè, era una stella nana che è esplosa, no?
1: E poi c'è quella della Ranocchia che è abbroglio. Ma pensate, ma tutti questi ranocchi aspettano solo la principessa per baciarla, perché sono vedovi con queste ranocchi che gli portano via. E poi, questa è la più importante secondo me, e secondo me la materia prima non gli mancherà mai. A Monte San Savino, cosa è famoso? Per cosa fanno a Monte San Savino, che è famosissima in tutta Italia? La sagra della
0: porchetta.
1: La porchetta.
0: La
1: porchetta. Quindi il maiale non manca mai. Maschio e femmina, ce n'è in quantità industriale.
0: Porchetta poi è femminile, no?
1: Ora tu stai scendendo un pochettino troppo, insomma, la porchetta, il maiale, la.
0: Non si butta via niente.
1: Andiamo avanti.
0: La cudenna, com'è?
1: Che cos'è la cudenna?
0: Spiega cos'è la cudenna.
1: La cudenna è la cotenna, vale a dire, è la pelle del maiale, quando una volta tolto tutti i peli, perché sono molto

0: quella
1: sì, più o meno dice un metro da terra di krill.
0: Bene, bene, bene, bene. E non so se è il caso di affrontare un altro, perché poi voglio interrogare sul dialetto aretino.
1: Sì, sul dialetto aretino. Ascolta, poi avevamo parlato anche dei testi, no? Intanto.
0: Ma quello sulla musica. Dopo
1: proseguiamo con un classico sì, musicale.
0: Interrompiamo.
1: Molto d'atmosfera e poi ripartiamo. Bene. Quindi, come si diceva un tempo, mi raccomando, rimanete
0: in ascolto.
1: In ascolto o in sintonia.

0: Phil Collins, te lo ricorderai, vero?
1: Come fai?
0: È avuto, diciamo, a una certa età.
1: Sì.
0: Anche lui è più grande di me, insomma, ce ne vuole un po', no? È più grande dal punto di vista artistico. Beh, io manco, cioè, un granello di polvere nei suoi confronti, ma ha avuto dei problemi anche fisici, no? Però non ha abbandonato del tutto l'idea di fare in qualche modo musica. Ho letto un articolo uno di questi giorni per cui ho messo quel brano, che in realtà fu portato al successo da Cyndi Lauper.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Bellissima signora.
0: Allora, ci siamo, Andrea, quindi dicevi, fra sagre, porchette, oci, nane, stelle, comete,
1: l'hai visto,
0: galassie.
1: L'hai visto tu le stelle cadenti?
0: Sì, quando vado

0: cade il dentista.
1: Perché?
0: E cadenti.
1: No, io non, scusate ascoltatori, non riesco più a stare dietro al nostro Mauro.
0: Sono enormi bischerate.
1: Sono arrivato con delle intenzioni. Basta, le sagre stop.
0: È la disperazione, ecco, che non ho voce.
1: Visto che siamo arrivati a parlare delle sagre, insomma, il nostro territorio di Arezzo, io voglio farti delle domande per capire se sei preparato sull'aretino. Io qui con me, magari che in diretta puoi dire. Sì. Questo vocabolario, che è un vocabolario aretino.
0: Fallo vedere bene.
1: Eccolo qua, di Piero Benigni. Lo potete acquistare, non lo sto promuovendo, ma semplicemente perché per noi aretini permette un tomo qui di 250 pagine, non so quante parole ci sono, insomma, migliaia. E devo dire la verità, ci sono anche tante parole che sono legate al nostro territorio, ma del passato, quindi molti. I giovani no, ma insomma quelli che come noi sono già abbastanza attempati, che magari sono cresciuti in una famiglia prettamente aretina.
0: Insomma. Dai, quelli, noi eravamo giovani.
1: Ma io se ti dico birbonaio, traducilo così anche per tutti gli ascoltatori, che cosa significa? Hai fatto un birbonaio?
0: Beh, direi cose non del tutto passabili, lecite, un casotto, insomma,
1: sì,
0: dai.
1: Confusione. Traduzione, sì. Non c'è niente di e invece fare bobolino.
0: Bobolino. Com'era? Bobolino era fatti vedere poi nasconderti.
1: Bravo. Capolino,
0: ecco.
1: E invece, visto che abbiamo parlato delle sagre, se io prendo una bella tagliata bistecca e la metto sulla brasa.
0: La brasa.
1: E questo è semplice. Ah, devo dire una cosa, che per parlare questo nel nostro dialetto vernacolo, le C vanno veramente
0: sostenute
1: di farle diventare anche quasi dure. Sì. Ma
0: sì, io che faccio? Retina.
1: Ho scitto. Cioè, e sì, è anche broccione, un po' come
0: broccione,
1: il birbonaio,
0: sì. Disordinato, insomma.
1: E aspetta, se dico, caro Mauro, tu sei un broncico.
0: Beh, ecco, un broncico non te lo so dire esattamente.
1: È quando una cosa vale poco, no?
0: Un broncico.
1: A una signorina, sì. Diciamo, dopo tanto trovo un broncico de marito. No, non era forse molto avvenente.
0: Sì, non è. Vabbè.
1: Invece se ti dico sei a buco torto oggi.
0: Significa che girano, insomma, no?
1: E invece a Bogiolucco, da questo è semplice.
0: Nelle spalle.
1: Portare qualcuno da bambini.
0: Sì, un tempo si diceva ai bambini, vieni in Bogiolucco.
1: Che ti porto? Il bumbo è semplice però.
0: Da bere. E anche lì soprattutto ai bambini veniva detta questa
1: vieni
0: cosa.
1: Vieni qua, ti do il bumbo. Il butulicchio, rimaniamo così.
0: E il girino. Il ranocchietto, insomma. No,
1: è girino, quando ancora girino. È nero, prima della trasformazione.
0: Sì, prima che facesse il trekking. Il girino, facevamo i girini.
1: E guarda, mi metto l'occhiale da solo così non ti vedo di meno. E questo è un pochettino triste, trita, non più che triste, ma che è legata molto alla campagna, quindi magari chi è nato in città non lo sa. C'erano due cose, una era il risultato dell'altra, dove si metteva il letame tolto dalle stalle, magari da pollai, che si raccoglieva tutto e si metteva nella. Si raccoglieva.
0: Allora, quello era il concio.
1: Era il concio il risultato.
0: Nella concimaia.
1: E il pergolato come si chiamava? Il
0: Il famoso buttino.
1: Vabbè, spiegati cos'è il buttino.
0: Che poi si diceva, noi maschiacci, un po' rinco, e qualche volta, no, quando volevi offendere un po' una ragazza che t'aveva, gli si diceva questa brutta parola, e quindi per fortuna solo quando eravamo bambini, dopo abbiamo smesso.
1: Sei come il buttino.
0: E Nino significa poveretto, parino anche, no? Non è così?
1: Parino è dipende il tono della voce in cui lo dice. Se ti dico, oh parino, e si dice parino, insomma, cambia, no? La stessa parola con due
0: sì, toni. Esatto, o parino è una sorta di comprensione, no? Sì. Mentre parino, come dire, va. No,
1: La faccenda è questa, questo è.
0: Perché a qualcuno lo chiamano ancora oggi faccenda.
1: Il faccenda, chi è il faccenda? Inteso come un uomo, anche più che altro un uomo che la donna.
0: Sì, cioè uno che tira a fare e anche a disfare, che cerca di fare, insomma, fa tante cose, ma poi forse bene non fa niente.
1: Oppure anche un faccendone.
0: Un faccendone.
1: Ma visto che poi, insomma, il toscano in generale ha sempre qualche doppio senso. Ieri sera, se ho visto fare una faccenda con quella città.
0: Questa è il terzo aspetto, sì. Che poi magari ho finito che ho certe faccende, no? Andava a raccontare.
1: Perché...
0: Poi se sentivi la ragazza, oddio.
1: niente, però le chiacchiere. Ecco, tu, caro mio Cispi, sei un vero brindellone.
0: Cioè, il brindellone era uno sbilungone. Uno
1: sbilungone.
0: Insomma, no?
1: Sembra il brindellone. E poi, vabbè, Babbalea, Babbalucco, insomma, Babbo morto. Quando mi metto a fare una cosa, Babbo morto.
0: Sì, che uno non riprende fiato fin tanto che non la.
1: Più che altro abuzzo buono, come anche sono in bici, vado giù in discesa a Babbo morto. Quindi ci metto tutto l'impegno possibile, senza faticare, alacramente, sgobbando, il micitto e passo all'esame. Si era messo a Babbo morto, erano 3 mesi che studiavo tutto il giorno. E questo per dire quanto uno ha un impegno. Allora, cari ascoltatori, Radio Fly, Mauro Giovacchini, i suoi programmi sono sempre fatti a Babbo morto, perché voi non lo vedete, ma ha una valigia, una borsa di pelle importante piena di oggetti. Arriva davanti, non lo fa vedere, ma davanti al mixer... a un quadernone,
0: lo faccio vedere, va.
1: Un quadernone
0: deltaplano, c'è scritto
1: con più basso please, ecco, con tutti gli appunti, gira sull'appunto,
0: sì, e qui c'è
1: appunto
0: la playlist,
1: quindi
0: la playlist.
1: Sa quello che dice, ma non, cioè, sa quello che fa, ma non sa quello che dice.
0: Sì, è chiaro che devo trovare l'ispirazione per mettere in fila. Io sono la vecchia maniera, devo mettere in fila le canzoni, un filo conduttore che poi mi permette di intervenire tra un pezzo e l'altro e raccontare qualcosa. Insomma, purtroppo con la voce che oggi ho raccontato ben poco.
1: Mamma mia, sto fatto della voce che manca. Mauro, te l'ho detto, contenuti.
0: Senza voce non si parla di contenuti. Andrea, io direi di fare un altro intervallo, perché abbiamo appena enunciato, poi parleremo anche di qualche testo della sì. canzone. Questa in origine era un brano di Procol Harum,
1: addirittura,
0: quindi si risale agli anni 60. Homburg, che tradotto dai Camaleonti fu L'ora dell'amore, e devo dire che la traduzione, pur non rispettando letteralmente il testo originale, fu adattata, perché in italiano suona
1: Camaleonti.
0: Viene cantato e suona in maniera un po' diversa. Fu un grande successo dei Camaleonti. Ce lo ascoltiamo, L'ora dell'amore, appunto. Sono quelli che cambiano colore. Laddove si mettono, assumono un colore differente, che saranno un po' banderuole questi.
1: Al vento.
0: Al vento. Camaleonti.

0: Andavi all'asilo, Andrea, con questo brano?
1: 67, sì e no. Sì, sì, ero... Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Rinnovo i saluti a due persone, uno a Gigi Piccini, caro amico.
0: Salutiamo, altro... mi raccomando, Piccini cresce un
1: cresci.
0: Po'.
1: E poi a Max Castellani.
0: Stiamo scherzando, naturalmente.
1: Che ancora so che l'ascolto, un abbraccio.
0: Salutone a entrambi.
1: E basta, se no poi ci si commuove.
0: Senti, ogni tanto un pelino di voce mi ritorna.
1: Ma c'è un modo, perché io sarò uno o due ottavi sotto di te probabilmente, e quindi io mi abbasso sempre di più. Allora, tendi... Ma tu canti, Mauro? A me mi ha detto Gigi, se canti te è temporale sicuro, ecco perché quest'estate sono stato zitto, zitto,
0: ma,
1: zitto, zitto.
0: Senti, direi che da giovane ho provato anche a cantare.
1: Ti
0: poi...
1: sei fatto mancare niente.
0: Poi io, non è, te lo sai che non sono mai molto contento di quello che faccio, per cui preferì abbandonare e dopo non molto iniziò l'avventura della radio, un'avventura che nonostante non abbia voce cerco ancora di portare avanti.
1: Vabbè, insomma, hai fatto le nozze d'oro.
0: Sì, sembra che la voce mi segnali, Mauro, a casa.
1: Questo però è carino, in vero retino, a casa.
0: Allora, è il momento da staccarmi.
1: Savira a casa, che l'ora.
0: Bene, Andrea, quindi Camaleonti, dai. Che questo era Homburg dei Procolarum, sì. 1967.
1: 67.
0: Loro avevano già fatto prima di questa Senza Luce, A Withered Shadow Pale, sempre dei Procolarum.
1: Sì, cantata da Dick Dick.
0: Quella era di Dick Dick.
1: Sempre 67, Dick Dick.
0: Dick Dick, sì,
1: stesso,
0: sì.
1: Stesso periodo.
0: Che fecero anche Sognando la California dei Mamas and Papas, California Dreaming.
1: 67, allora, cari ascoltatori, io qui ho degli appunti per quest'oggi. Ma praticamente tutto il mio lavoro che ho fatto insieme al Gigi mi ha praticamente tolto tutto quello che io dovevo dire. Cioè, ma spianato tutto. Sognando California, Senza Luce, L'Ora dell'Amore, io che io ho in mente te, zero. Io non ho,
0: Io ho in mente te, Equipe 84.
1: Sì.
0: Maurizio Vandelli, credo che verso fine agosto dovrebbe essere nel Valdarno da qualche parte.
1: Beh, andiamo a trovarlo, così almeno si guarda, fai stare zitto Mauro, perché io non ho veramente... niente che dire. E poi insomma lo spazio negli anni 60, io negli anni 60 ero piccolino, però ricordo delle hit parade che la Rai 1 la conduceva. Chi la conduceva hit parade?
0: Lelio Luttazzi,
1: che bravissimo, che poi ha avuto un trascorso in quel periodo, forse poi lo fecero fuori dalla Rai perché non so se era una questione di droghe, qualcosa del genere, se non ricordo male. Poi ritorno, probabilmente era solo una bufalona, ma al tempo era molto bacchettona la Rai, quindi
0: ma non so che dirti, insomma, anche il figlio hanno fatto fuori, non si vede più in giro, insomma, che è un comico di prima grandezza,
1: ma impegnato, ma
0: sì, detto alto comico, ma
1: alto gradimento. Ricordi bene quali erano i personaggi? Intanto chi lo conduceva?
0: Arbore Boncompagni.
1: E fu una trasmissione che ancora oggi tante trasmissioni stanno copiando, forse anche la nostra in questo momento. Veniamo da queste.
0: Sì, allora devo dire che io ero, diciamo, un adolescente, chiamiamolo così, e io ero fisso su quel programma, non me lo potevo e dovevo perdere perché mi piaceva da matti. E poi non erano solo bravi i conduttori Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, di origine aretina, sì, sì, sì. Del Molinnovo, del Molinnovo doveva essere, ma passavano anche della buona musica,
1: sì.
0: E questo va ricordato, musica all'avanguardia.
1: All'avanguardia, dove naturalmente, come un po' tutte le radio nazionali, erano un po' restie a passarla, perché insomma in quel periodo ci fu una grossa trasformazione.
0: Sì, allora,
1: musicale.
0: La Rai aveva dei buoni programmi, però dopo le 21, Popov e altri ancora, ora Supersonic, non mi metto a citarli tutti perché io poi ascoltavo Massarini, per Massarini. Me è rimasto sempre.
1: Ma ricordi alcuni dei personaggi di alto gradimento?
0: Sì, tanto qui guarda, visto che faccio.
1: Vabbè, i PC.
0: I PC, quando si arriva toppa. Il messaggio, bisogna, come si dice, intervenire, no? Allora, c'era lo Scarpantibus,
1: che era un personaggio di fantasia inventato.
0: Mario Marenco, che era un grandissimo architetto, purtroppo è scomparso qualche anno fa.
1: Fai un po' l'imitazione Scarpantibus. Sì. E non si capiva cosa voleva dire, che era questo personaggio.
0: Diceva anche a un certo punto, Yamachino.
1: E poi anche l'altro personaggio importante era quello.
0: Sì, come si chiamava?
1: Marenco.
0: No, che faceva anche il fascistone.
1: Sì,
0: no? Faceva...
1: Quando c'era lui.
0: Sì, simpaticissimo. Poi mi ricordo che a chi capitano Raimundo Navarro. Otto años. Di un satellite che girava
1: intorno alla Terra. Otto años che non.
0: Questi sono dei bei ricordi. Devo dire sì che un imprinting, quando iniziai a fare radio, ce l'avevo.
1: Sì,
0: di questo genere. Perché l'imprinting era, lo fanno loro. Io non sono bravo, non avrei mai pensato di fare radio. Però gli humor e le battute
1: sono stati
0: le ho sempre fatte indipendentemente dalla radio, per cui mi diedero il via.
1: Va riconosciuto a loro e anche gli autori, che sono stati i primi a liberarsi da tanti modi di fare pregiudizio, ma sono stati liberi abbastanza, non scendevano nel trash assolutamente.
0: Per rompere gli schemi ci vuole gente capace, con fantasia, innovatori, quindi e cui gli viene data spazio.
1: Sicuramente lo spazio,
0: fiducia.
1: Era riconosciuto dal fatto che avevano veramente, e poi gli ascolti.
0: Gli ascolti sono venuti quasi subito, poi è diventato un must, come si dice oggi.
1: L'unico peccato, perché io sono andato a vedere, non ci sono tante cose anche su YouTube o sulle bacheche Rai, perché addirittura li registravano un video pochissimo, e siccome i nastri costavano, registrarono probabilmente per fare poi montaggio, non so cosa, l'hanno buttati via o registrati sopra ancora una volta, non tutti naturalmente. Ora non credo che sia una favola questa, ma ci sta in quegli anni lì che non facessero.
0: Sì, poi visto che Arbore ogni tanto a tarda notte ci sono questi video dove rifà vedere altri personaggi, ogni tanto c'è anche lui, insomma, no? Insieme a un altro della sua band, che poi è un grande musicista jazz, che è Gege Telesforo.
1: Guarda, non più tardi di questa notte l'ho visto.
0: Appunto.
1: Con la sua camicia sgargiante.
0: Sì, sempre così.
1: Con lo studio, credo sia a casa sua, fra l'altro, che è una casa particolarissima.
0: E quindi quando ho iniziato c'era questo imprinting, però siccome io avevo provato a mettere su il complessino, a suonare la chitarra, a cantare, cantavo con gli amici, soprattutto nelle scalinate della chiesa di Piazza Giotto, se mi vuoi chiedere se c'erano le ragazze, sì.
1: Sì.
0: Tante e carine.
1: E cosa gli cantavi? Perché normalmente chi canta?
0: È mia bella, Gigo.
1: Ma perché normalmente chi spiaggia e suona e finisce lì, gli altri si confondono in altre. E chi suona e viene suonato.
0: No, quindi noi eravamo in diversi.
1: A suonare. Allora, dopo parliamo, perché l'abbiamo già accennato, perché una canzone cantata in inglese, pur non conoscendo il significato, può piacere. E quindi quando poi ai tempi di Dick ed altri hanno tradotto e cantato e fatto successo nel mercato italiano, hanno avuto così tanto successo, perché, e lo diciamo dopo, però
0: no dillo.
1: Allora, perché la sonorità rimane, allora piace perché magari suona bene in testa, le parole hanno una metrica giusta, e quindi ecco, piace una canzone, perché fondamentalmente vorrei capire chi conosce una canzone dei Beatles o poche e il significato reale, perché poi se lo traduci in maniera letterale non la puoi neanche cantare, quindi
0: no,
1: gli adattamenti ci sono stati.
0: È la melodia che ti prende.
1: È la melodia. Certo.
0: Che delle canzoni straniere è soprattutto la melodia che ti prende. In quelle italiane può essere e l'una e l'altro, e il testo. Dopo chi approfondisce in alcune volte mi ci metto anche me, che però sono, da questo punto di vista, sono, ho più lo stile da appassionato di musica che di testi, possiamo approfondire e andiamo a vedere il significato di quella canzone, no? E però io non sono in grado di tradurre bene un testo inglese, quindi mi vado a cercare sul web, su internet, le varie traduzioni.
1: Però,
0: ma non rispondono mai esattamente a quello che volevano dire.
1: Soprattutto perché non suonerebbe. Pensa che tanti successi, come abbiamo detto prima, di Dick, Senza luce, Sognando California, Camaleonte, Equipe 84, i testi tradotti in italiano sono di Mogol.
0: Quindi sì,
1: sicuramente.
0: Sì. Però lui tiene comunque conto, pur essendo anche un poeta, perché ha fatto dei testi fantastici, ha compiuto, mi sembra, 90 anni in questi giorni, no? Giulio Rapetti, alias Mogol. Tiene conto comunque nella traduzione il rispetto di una certa metrica musicale e quindi gli dà un significato che è abbastanza consono. E quindi è perché il cantare in italiano e in inglese è un po' differente. Ti volevo chiedere una cosa, possiamo leggere, abbiamo parlato dei Police e di Sting. Leggiamo un pezzetto di una canzone, Every Breath You Take, che è uno dei brani, addirittura poi ce lo ascolteremo in un album di Sting del 2025, quindi non è con i Police, ma è sempre con un paio di musicisti, un power trio come era con i Police, molto bravi, e Sting si chiama 3.0 Live, Every Breath You Take. E il testo della canzone te lo leggi in inglese o lo leggo io?
1: Ma io lo traduco simultaneo in russo. Cioè la notte io a un certo momento ho questa facoltà, il sonno,
0: mentre dormi dice il linguaggio,
1: mia moglie dice,
0: il linguaggio russo.
1: Che lingua parlo? Lo straniero.
0: Comunque dice così: every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Allora,
1: traduzione simultanea.
0: In italiano, ogni respiro che prendi, ogni respiro che prendi, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passi che fai, io starò a guardarti. Ogni singolo giorno, ogni parola che dici, ogni gioco che fai, ogni notte che rimani, io starò a guardarti.
1: Beh, però
0: non è una canzone d'amore. È una canzone d'amore, credo che sia proprio così. Che dici? Ce l'ascoltiamo, poi veniamo con l'ultimo intervento?
1: Molto volentieri.
0: Tempo passa veloce. Come dicevano gli antichi, io me lo ritrovavo nei orologi che montavo nel finire degli anni 70, tempus fugit.
2: Deltaplano, music first.

0: Hai sentito che tiro che ha anche nella versione, diciamo, non coi Police 2025, però, mica male, eh?
1: Every breath you take. Pensa quanto quando è uscito quella canzone, quanto fosse così, insomma, ancora oggi dopo 40 anni, no, ma insomma, 40 anni.
0: Sì.
1: 40 anni. Quanto ancora è attuale.
0: Ma ero giovane anch'io.
1: 40 anni fa.
0: Mi ricordo che quante volte l'ho programmata. Mi auguro che qualche volta di continuare a programmarla anche adesso. Ho detto qualche
1: mia,
0: volta.
1: Si lamenta sempre. peggio di un animale.
0: Andrea, allora il tempo corre veloce.
1: Molto.
0: Questo crono va a finire che il metro glielo darei sul groppone. Il cronometro, no? Misura questo.
1: E prendi questo.
0: La retina
1: e porta a casa.
0: Una ciubata di metri sulla groppa. E quindi l'ultimo argomento, dai, scegliamo un ultimo
1: argomento. Prima dei saluti, l'argomento. Allora, ormai bisogna essere tutti politicamente corretti, non si può più dire delle parole che negli anni 80-90 erano usate così. Se pensiamo al film di Lino Banfi, oggi non è possibile passarli come un film nuovo nelle sale, sarebbe impossibile, perché anche se erano cose un po' boccaccesche, ma insomma, certe parole sono diventate altre, se no non è politicamente corretto. Per dire Biancaneve e i sette nani, oggi non si può più forse più dire, dobbiamo dire Biancaneve e i sette diversamente alti,
0: non lo so.
1: Oppure
0: i sette che non sono cresciuti troppo.
1: La bella addormentata del bosco, chi la risveglia? Il principe. Ah beh, ma lei dormiva, lui la bacia senza il suo consenso.
0: Vai, stalkeraggio.
1: E giù denunce poi in tutti i social.
0: Mi sa che sto principe non era un granché, dai.
1: E poi Cappuccetto Rosso.
0: Ma
1: il cacciatore non si può, che uccideva il lupo, assolutamente, ovviamente tu, come tutti gli animali, è il lupo, perché insomma, si è ripopolato, è protettissimo, quindi il cacciatore assolutamente sarebbe stato oggi, la fiaba se scritta oggi avrebbe avuto un senso sicuramente diverso. Abbiamo l'ultima canzone o i saluti dopo?
0: No, prima dell'ultima canzone che sarà...
1: Saluti.
0: Sarà attenti al lupo.
1: Attenti al lupo. Ah, beh, insomma,
0: sarà attenti al lupo, perché abbiamo parlato del lupo e quindi il lupo bisogna stare molto,
1: molto attenti. Allora io voglio fare dei saluti.
0: Io faccio il tifo per il lupo, tanto per essere chiaro.
1: Viva il lupo.
0: Viva il lupo.
1: Allora, dei saluti, perché sono un legame che ho avuto così forte qui a Radio Fly, per primo a Max Castellani.
0: Salutone Max,
1: perché per me è stato veramente una compagnia importante, e a Lucia Magnani, la nostra Livia del Bar Ercole.
0: Ciao Lucia.
1: Lucia purtroppo non è più con noi da qualche anno, non è più con noi, donna bellissima, sorridente, bravissima, una vera attrice. E al marito Gabriele Carboni, alla nostra Fabiana Grotti, alla Fabi J, a Ugo Sbragi e non per ultimo ad Angelo Bianconi, che è stato, che saluto, non so se negli studi che sta girando a destra manca, e per ultimi due al direttore Ivo Brocchi e all'editore Giuseppe Misura. Grazie.
0: Benissimo, io ci metto anche un salutone, l'ho vista che ha lasciato like, alla grande Lady of the Lakes, lei che è il lago Trasimeno, che è un grande fotografo, grande donna, Antonella Piselli.
1: Una parola sola?
0: Sì.
1: Non te lo do ora in diretta, ma poi un abbraccio a te, Mauro, che mi hai permesso oggi di essere con te.
0: Sai che per me è stato un piacere, no? Si parla, finalmente abbiamo parlato un po' di musica, ma in maniera leggera.
1: No,
0: perché sennò io sono sempre con l'etichetta quello della musica. Ebbene no,
1: ve lo posso,
0: non era solo musica,
1: ve lo posso certificare,
0: era tante altre cose, la vecchiaia mi ha rincoglionito.
1: No, basta che lo stimolate come il gambetto dell'aglio per i bambini, perché se lo stimoli non si ferma più.
0: Andrea, a presto, grazie.
1: Grazie
0: ciao
1: a te.
0: Anche ai nostri ascoltatori, grazie a tutti per l'ascolto.
2: La Warner Bros. Presenta
3: Your Music, Your Station.
4: Radio Fly.
3: Best New Rock, New Music.

0: Rewind.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai.
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio a tradimento. Giuro che un

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili, sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi è esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia, e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in una chiave evolutiva. Ma questo eccesso di fiducia può anche alimentare dinamiche comportamentali spiacevoli, di cui appunto si parla poco, complice forse il soprannome dell'ormone dell'amore. Ian Mitchell e i colleghi della scuola di psicologia dell'Università di Birmingham hanno confrontato gli effetti neurologici di un accentuato consumo di alcol e di una dose di ossitocina somministrata per via nasale. Le due sostanze sembrano intercettare recettori diversi nel cervello, ma agiscono in modo analogo sui recettori del GABA, un neurotrasmettitore inibitore, nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'arcobaleno. La parola deriva dal latino arcus pluvius, che significa arco piovoso, e questo dimostra che anche i nostri antenati ne avevano compreso l'origine fisica. Non può esserci infatti un arcobaleno senza pioggia, o quantomeno senza acqua nebulizzata. Com'è che si formano però gli arcobaleni? Si verificano quando la luce del sole, cioè tutte le lunghezze d'onda della luce che insieme appaiono come bianche, attraversano le gocce d'acqua rimaste in sospensione durante un temporale, oppure l'acqua nebulizzata in prossimità di una cascata o le goccioline che formano la nebbia. In sintesi, le goccioline hanno l'effetto di tanti piccoli prismi ottici che scompongono la luce bianca in un ventaglio di luci di colori diversi che vanno dal violetto al rosso. E in particolare nel caso dell'arcobaleno, la porzione di luce che entra in ogni gocciolina viene deviata, e per un fenomeno ottico prodotto dalla differente densità dell'acqua rispetto a quella dell'aria circostante, ogni componente della luce viene rifratta con un angolo leggermente diverso dall'altro, con il risultato di creare il soggettivo spettro di colori. Gli arcobaleni in realtà non sono a strisce, siamo noi che li vediamo così. La distribuzione del colore infatti è continua, non ci sono queste bande, e gli scienziati pensano che sia il nostro cervello a dividere lo spettro dell'arcobaleno in bande distinte. Ma quanti colori vediamo in un arcobaleno? Beh, dipende da noi. Alcuni scienziati pensano che addirittura la percezione possa essere una questione culturale. Aristotele, tra i primi studiosi a descrivere un arcobaleno, vi percepì solo tre colori: rosso, verde e blu. E Dante invece ne vedeva sette. Poi durante il Rinascimento si stabilì che i colori erano quattro: rosso, blu, verde e giallo, mentre nel XVII secolo i pensatori si spinsero a concordarne cinque, aggiungendo poi il viola. Nel 1637 Cartesio scoprì che gli arcobaleni erano causati dalla luce proveniente dal sole, che veniva divisa in diversi colori dalla pioggia, anticipando poi Isaac Newton. Come si fa a vedere l'arcobaleno? Beh, basta stare tra le goccioline e il sole stesso, perché appunto l'arcobaleno è sempre opposto alla nostra stella. Esistono poi i doppi arcobaleni, che si verificano quando la luce rimbalza all'interno della gocciolina d'acqua più di una volta prima di fuoriuscirne, formando così appunto il secondo arco. E la porzione di cielo compresa tra un arcobaleno e il suo doppio appare più scura, perché qui la luce riflessa nelle goccioline e non raggiunge l'osservatore. Questa zona ha un nome: banda di Alessandro, da Alessandro di Afrodisia, che descrisse il fenomeno nel 200 d.C. Esistono poi degli arcobaleni di fuoco, che sono particolari perché non hanno niente a che fare con gli arcobaleni veri e propri. Si tratta di archi circumorizzontali che si verificano solo in certe condizioni climatiche a particolari latitudini. Si stagliano paralleli all'orizzonte come una banda, senza formare un arco, e altro non sono che un alone di cristalli di ghiaccio ad alta quota che rifrangono la luce. A proposito di arcobaleni, perché l'arcobaleno è un simbolo LGBT e compare sui vessili del Gay Pride? Beh, la bandiera fu progettata nel 78 da Gilbert Baker per un Gay Pride a San Francisco. Il design originale aveva 8 colori, ognuno con il suo significato, ma per motivi pratici i colori diventarono 6. Infatti la tintura rossa era troppo costosa e il blu e il turchese si fusero poi nel blu stesso. A chi gli chiese perché proprio l'arcobaleno, lui rispose: a lungo siamo stati identificati con il triangolo rosa che ci avevano affibbiato i nazisti, ma questo simbolo era figlio di un mondo orribile. Avevamo bisogno di qualcosa di bello. L'arcobaleno è perfetto perché si adatta davvero alla nostra diversità in termini di etnia, genere, età ed altro. Ma cos'è che rappresenta l'arcobaleno nelle altre culture, quelle antiche? Beh, nella mitologia del nord è il Bifrost, il ponte che connette il mondo dei morti a quello dei vivi, e in realtà sono tante le culture, anche distanti, che vi hanno visto un collegamento tra cielo e terra, come i greci. E per i greci era Iris o Iside, la messaggera degli dei. Nell'antica religione indù, all'epoca l'arcobaleno era invece l'arco di Indra, dio dell'atmosfera e della pioggia. Quanto può durare un arcobaleno? Il più lungo è durato ben 8 ore e 58 minuti. Allora, sperando di vederne sempre qualcuno, io vi auguro una buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.

0: una siede.
1: Fly spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: Questo è un altro bellissimo brano di Bacharach. Wives and Lovers.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.